0: soprattutto nei posti di vacanza, no? Quando si chiude nelle località estive.
1: Sì, volevo salutare quelli che lavorano nei palchi delle piazze estive, che smontano e rimontano palchi in continuazione sotto sto sole cocente, sto caldo agostano, che fortunatamente è migliore di quello di luglio.
0: Lo accetti di più?
1: Sì, lo accetto di più. Io ormai da qualche anno soffro luglio e agosto meno. Agosto sto meglio.
0: Ma è anche vero. Però hai notato che stanno già iniziando ad accorciarsi le giornate. Io adesso, guarda, mai come ieri me ne sono accorta.
1: Sì, guarda, qui sono da poco passate le 3, già buio.
0: No, non è vero. Va bene, dai, una bella infilata di 3 pezzi, uno di seguito all'altro.
1: Allora, Tyla, Is It Love, a seguire i Coldplay con i BTS, My Universe. E poi per chiudere,
0: ditene la piaga, questo è Businessman.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio 105 a chiudere la prima tripletta di questa domenica 16 di agosto. Ancora ben ritrovati a tutti da parte di Lucilla e Sansone. State ascoltando la 105 Summer Compilation, significa un sacco di musica e ogni tanto noi che entriamo a raccontarvi cosa sentiamo.
1: Sì, che vi facciamo sentire le nostre voci, vi ricordiamo che vi teniamo sempre compagnia, che vi pensiamo, che siamo con voi, che Radio 105 è la vostra radio, anche la vostra radio dell'estate ovviamente.
0: Esattamente, allora chi abbiamo adesso?
1: Madonna, Sabrina Carpenter, questa è la loro Bring Your Love e poi andiamo dritti.
0: C'è Rita Ora con All Natural.

0: Natural, questa è Rita Ora in questo pomeriggio caldo, domenica 16 di agosto 2026. Noi siamo qui a tenervi compagnia e a farvi ascoltare la più bella musica di questa estate, di questi mesi estivi.
1: Esattamente, mentre proviamo a immaginare che cosa possiate star facendo, al di là di chi è in macchina e gira per lavoro, secondo me c'è anche qualcuno che giustamente d'estate se la prende un po' alla spagnola, cioè pranza tardi, quindi in questo momento è a pranzo.
0: Sai cosa ti dico? Che mi hai aperto proprio un file e magari c'è qualcuno che si è svegliato da poco e sta facendo colazione.
1: Eh sì, dopo che ha fatto serata ieri sera.
0: Ha fatto serata, magari no, veramente sono tornati all'alba questa mattina, perché no? Oppure lavoro grosso, certo. E oggi domenica di riposo.
1: Un bel caffè freddo per riprendersi.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Buon pomeriggio amici, allora ben ritrovati da Lucilla Agosti e Ale Sansone. Riprende la carrellata musicale che all'interno delle 105 Summer Compilation vi fa ascoltare la musica più forte di Radio 105. Intanto buon pomeriggio a tutti da Lucilla Agosti e Ale Sansone. Eccoci
3: buon
2: qua.
3: Pomeriggio, siamo qui insieme a voi, la musica una di seguito all'altra che vi fa da colonna sonora di quest'estate, di queste giornate estive. Zerb insieme a 24K Golden, questa è la loro Fast Friends, la seconda.
2: La seconda, ragazzi, è antidroga, la canzone è uscita da poco in realtà, ormai sì, da qualche settimana, però insomma che vede insieme Emma con Fabri Fibre. A seguire
3: andiamo con Rosalia, sfortunata nella sua data, di una delle sue date italiane a Milano, perché non è stata poco bene. Questa è Lilm, insieme tutte e tre, un, due, tre.

0: Rosalia, l'abbiamo ascoltata qui nella nostra 105 compilation, summer compilation. Perché estate, perché Radio 105 ha le lucille con voi.
1: Esattamente, qualcuno diceva Rosalia nella sua data italiana si è sentita male e non ha potuto portare a termine il concerto. Bad Bunny, è successo quello che è successo, insomma, il concerto è interrotto prima della metà per il maltempo, quindi...
0: Per diciamo... le famose cause di forza maggiore, no? Perché nel senso Rosalia, se non avesse mollato, probabilmente si sarebbe liquefatta sul palco.
1: Avrebbe mollato in un altro modo.
0: Esatto.
1: Bene, no, non vogliamo fare della facile ironia perché siamo troppo bravi e sbaraglieremo la concorrenza. Va bene, altri tre brani, uno di seguito all'altro. Partiamo dall'ultimo che ascolterete, che è Drop Dead di Olivia Rodrigo. Poco prima ascolteremo invece Chaperone con Pink Pony Club. E come apriamo?
0: Apriamo con Martin Garrix, fresco fresco insieme a The Sheeran, Repeat It.

0: Lei si chiama Olivia Rodrigo Drop Dead, che abbiamo ascoltato adesso freschi freschi di questo pomeriggio che si avvicina sempre di più alle 16, come dico io, come amo dire io quando siamo insieme in questa summer compilation. Ale, nell'ora di pomeriggio ci si avvicina all'ora della merenda.
1: L'ora della merenda, l'ora del gelato, l'ora del cucomero.
0: Sarà che sono piena di figli io, ma...
1: Sì, per molti è l'ora del primo aperitivo, le 4, la prima birretta.
0: È vero, già alle 4, no, io alle 4 non riesco, alle 5.
1: No, io pure. Tendenzialmente prima delle 18, 18:30 mai. Però sai com'è, se trovi l'amico che ti convince
0: è un attimo.
1: Ci mettiamo poco. Allora partiamo con, anzi ripartiamo con Cioffi, Carmela, a seguire Justin Bieber con
0: Daisies. E poi abbiamo Peggy Goo, l'abbiamo sgamata con Berrettini insieme ad Ida Star, questa è Woman. Summer
2: Compilation. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: È vero, è vero, è vero. Come diceva poco fa Lucilla, sono apparsi dei video in cui c'è Berrettini in console con Peggy Gou, ormai insomma già da luglio, però insomma ci piace sognare, ci piace anche a volte creare delle favole dove non ci sono, e tante altre volte invece è vero. Vabbè, questo non lo sappiamo.
1: Lui
0: però...
1: comunque abbiamo capito che brutte non gli piacciono, eh?
0: No, brutte non gli piacciono, vabbè, giustamente, a chi è?
1: No, ma sai, ci sono quelli che magari hanno donne, cioè lui effettivamente è sempre contornato di super gnocchi.
0: Vabbè, ma pure lui insomma dice la sua. Vabbè, l'abbiamo detto ragazzi, cioè nel senso
1: noi l'abbiamo detto.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Siete su Radio 105, amici, ancora ben ritrovati da Lucilla Agosti e Alessansone. Tra poco ci salutiamo, non prima però di aver ascoltato un altro paio di pezzoni insieme in questa bella Summer Compilation. Chiuderemo con Rhyton, con Nightcrawlers, insieme a Mufasa e Hyperman. Insomma, un sacco di
3: gruppo,
2: artisti.
3: Ragazzi.
2: Lo so, è lì quando
3: Deve
2: si mettono...
3: andare a lezione di inglese qua.
2: Ma quando si mettono dietro la console, dai vieni anche tu, poi dai vieni anche tu, poi facciamola cantare a quello. Ed ecco che abbiamo gli artisti che praticamente prendono tutto.
3: Guarda, io sai cosa ti dico a tutto sto cucuzzaro? Ti rispondo con Dolce Nera, Epopea, subito adesso.

0: ci salutiamo per questa domenica 16 di agosto che avete trascorso con noi, un'oretta con la Summer Compilation firmata da Radio 105, Ale e Lucilla.
1: Esattamente, allora ogni tanto ci troverete nel palinsesto di Radio 105, ogni tanto appariremo.
0: Io ve lo dico, già domani torniamo, eh?
1: Sì, già domani torniamo. Non vi diciamo a che ora, perché...
0: surprise!
1: All'improvviso ci sentirete salutarvi e quindi capirete che ci siamo noi. Poi da settembre, insomma dalla prima settimana di settembre, il Night Express tornerà a farvi passare le serate più fresche dell'estate. Speriamo, insomma.
0: O calde, chi può dirlo, Ale?
1: Infatti, stiamo preparando qualcosa, ma non diciamo nulla.
0: Ci sentiamo domani, amico mio, un bacio.
1: Ci sentiamo domani da parte di Lucilla Agossi e Alessandrone. Buon pomeriggio, buon'estate a tutti.
0: Ciao bimbi.

0: 105.
1: Beh, lo faccio anch'io, ormai è tradizione. Scusa, cosa fai? Te ne privi 8 e 3 minuti, buongiorno. Ci sono io, Dario Micolani, ad accompagnarvi in quello che potrebbe essere un po', per fare un parallelismo, il Santo Stefano dell'agosto, dell'estate, no? Perché il giorno dopo Ferragosto è un po' come il giorno dopo a Natale. Buongiorno, ci siamo, 16 d'agosto 2026, grazie a Lo Zione Bello e a Martin che ci hanno accompagnato nella Summer Compilation fino alle 8 e 4 adesso, in questo momento. Saluto dall'altra parte del vetro, come farebbe il mio collega, di cui sono orfano oggi, Edoardo Mecca, Davidino!
2: Ciao,
1: bravo,
2: Dario.
1: bravo. Ti dico anch'io bentornato ufficialmente dalle vacanze.
2: Grazie.
1: Perché è la prima volta che ci vediamo.
2: Non abituarti tanto,
1: Vorrei dirti la stessa cosa, ma non posso ancora per un po'. Com'è andata la vacanza? Lampedusa è sempre un sì per te,
2: sempre
1: giusto?
2: Sempre bellissimo.
1: Devo dire che tra te, Brian, tanti altri amici che ci sono stati, c'è quella voglia di provarlo almeno un'estate. È
2: sì,
1: tanto mare, è tanto relax.
2: Tanto mare, sì, secondo me un 5 giorni possono bastare.
1: Sapete qual è la cosa che mi fa volare sempre di più? Forse te l'ho scritto anche sul tuo post recap. È quando vedo quelle foto dove si cucina il pesce e lo sfonda automaticamente l'acqua del mare, sì, sulla barca. Vabbè,
2: scusa, abbiamo un insert di un'altra persona che era Lampedusa.
3: Grazie Lampedusa, buonanotte!
1: La zia che salutiamo al centralino. E già il fatto che ci ha scritto nel nostro computer, già il fatto che sveglia è una notizia.
2: È scatenatissima.
1: Scatenatissima. Buongiorno anche a te. E vediamo quanti siamo. Facciamo una sorta di appello al 342 41 15 105. Visto che comunque in tanti ieri avranno fatto festa, chi si è sfogato a pranzo con la grigliata, chi ha fatto la serata ieri sera, chi è andato a ballare, chi si è accorto proprio magari in questo momento.

0: po' di estate anche nel bel mezzo dell'inverno. Così a cazzo. Chi l'ha scritta, Davidino?
1: Secondo me l'ha scritta Edoardo Mecca.
0: Allora, ci sei andato molto vicino. Perché l'ha scritta anonimo. E lui farebbe così. Beh, lo salutiamo, Edo, per oggi non c'è. In questo mese d'agosto ci alterniamo anche per darci una sorta di riposo ogni tanto, di reset biologico di cui parlavamo proprio l'altro giorno. Va bene, stiamo insieme per 2 ore fino alle 10. Tra l'altro ho una bella notizia che ci farà riflettere un po' anche sulle amicizie. Si parla anche di amicizie, magari con cui avete condiviso proprio la serata qualche ora fa, e di amicizie in generale poi nella vita. Questa è Radio 105, 342 41 15 105, ci siete?

0: Buongiorno Dario, buongiorno Davidino. Presente, come sempre, sì. Posso timbrare il cartellino anch'io con Radio 105. Qua non si molla niente, Roberto Cascina San Tommaso. Buona giornata, ragazzi.
1: Eccolo lì, uno dei fedelissimi che c'è, nonostante tutto, nonostante insomma sia comunque una domenica 16 agosto, post Ferragosto. Lui c'è come tanti al 342 41 15 105. Ci mettiamo la voce come ha fatto il nostro Roberto. Voglio vedere un po' anche dalla vostra voce quanto vi siete scatenati, come direbbe la nostra zia al centralino ieri sera. E poi parliamo un po' di amici, amicizie, dicevo in apertura. Intanto tutto bene a 105 fino alle 10 con me, Dario Micolani, per quelli che si sono collegati in questo momento. Ma avete mai sentito parlare di doorbell friends, ovvero letteralmente gli amici da campanello? Quelli che possono arrivare a casa, suonare senza aver organizzato l'incontro con 3 settimane d'anticipo, come spesso si fa, purtroppo, ahimè, qui a Milano, che c'è l'agenda sempre piena, senza 10 telefonate e il calendario condiviso, loro si presentano e sono quegli amici di campanello che si mettono lì, stappano una birra, fai 2 chiacchiere, stanno un quarto d'ora a casa e non hai l'ansia di dire devo mettere a posto, devo fargli vedere la casa pulita, devo vestirmi, perché c'è quella confidenza lì che ti permette di viverti anche quella chiacchierata di un quarto d'ora in maniera autentica. È stata resa popolare qualche settimana fa, o comunque nel 2026, da un esperto di socialità, questo termine. Doorbell friends, proprio letteralmente, sono quei rapporti di amicizia autentici. Quegli amici che entrano, stappano una bottiglia di vino, come vi stavo dicendo, o anche niente, e si sta in

insieme a chiacchierare. Ci vedono nella parte non montata della nostra vita, si dice così, e proprio questa familiarità produce appartenenza, sicurezza e sostegno. Adesso ognuno di noi, secondo me, è venuto in testa almeno uno, due persone, due nomi di questi doorbell friend. Ne avete? Perché si dice che chi ha un doorbell friend ha un tesoro, perché sono sempre più rari, no? Adesso c'è sempre il dobbiamo assolutamente vederci, tu ti scrivi sulle chat, sui gruppi, su WhatsApp. Oh, promettiamoci di organizzare, eh. Oh, ma come sei messo, non so, la prima settimana di ottobre ed è ancora agosto, perché fidatevi che succede, non sempre ma succede. Quindi quando hai quel tipo di amicizia che senti suonare, oh chi è? Ah, è lui, dai, vieni, su, entra. E ti fa anche piacere, no? E attenzione, perché secondo questo esperto di socialità non è necessariamente l'amico più antico o quello a cui raccontiamo ogni segreto, ma è una relazione ormai incorporata anche un po' a volte nella vita quotidiana. Ci si vede per 15 minuti, si fanno insieme anche delle commissioni, si divide una pizza in un martedì qualunque e quello è un doorbell friend. Ecco, pensateci, se vi va, omaggiatelo anche facendomi il nome al 342 41 15 105, che magari qualcuno vi faccia una telefonata a sorpresa in questo post Ferragosto. Vedo pronto il disco Moving to the Sun, un altro dei dischi che ci accompagna in quest'estate 2026, e allora sul volume.

0: vedi che Samurai J con Flamenco Paranoia lo ritroviamo qua live su Radio 105 nel nostro buongiorno 8:17, ma era anche sul palco del Red Valley. Se vi siete persi l'evento, andate a vedere insomma tutte le storie su Instagram, sulla pagina ufficiale di Radio 105.
1: Buongiorno ragazzi, sono la Isa di Genova, lo chef, e anche oggi come ieri sto andando al lavoro. Buongiorno.
0: Vero, vero. Un abbraccio a chi lavora, allora. Un abbraccio non solo a quelli che si stanno riprendendo dalla Valdoria.
2: Buongiorno Dario, buongiorno Davidino, Robile Agricolo da Piacenza.
0: Grande.
2: Oggi pomodori. Ciao, buon lavoro a chi lavora e buone feste a chi fa festa.
0: Bello, bello, buongiorno, siete tanti, vi sto leggendo ma vi sto ascoltando anche, continuate così, 342 41 15 105 e qualcuno sta già omaggiando anche il proprio doorbell friend, ovvero gli amici da campanello, quelli che si presentano a caso e tu quando lo fanno però sei contento. Torniamo tra poco.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: sack. Un bello omaggio, se ci pensate. Uno dei locali più famosi, storici, in quelli di New York, che l'ha anche un po' lanciata, Dance Theria, l'ha omaggiata Madonna. Sto parlando del disco 105 Selection, ritrovato alle 8:24.
1: Scusami, il disco
0: eccolo lì.
1: Sì, selezionato, sì.
0: Di colore giallo.
1: Giallo, colore bombetta.
0: Giusto, anche perché ormai noi, caro Davidino, non ci sentiamo bene se non diciamo,
1: non
0: certe
1: diciamo
0: cose.
1: Non diciamo puttanate, non ci sentiamo bene.
0: È vero, è come se ormai fa parte del nostro modus operandi. Per quel che insomma riguarda Tutto Bene a 105, per quelli che ci ascoltano nel fine settimana. Che poi oggi, poi tra poco potrebbe essere il nostro orario, quello della stagione vera.
1: Tra un paio di settimane
0: Tra l'altro 16 d'agosto, hai detto bene a dire tra un paio di settimane ricominciamo, perché è un po' quello che scatta nella testa. Quando scavalli la metà del mese, automaticamente dovrebbero anche calare un attimino le temperature tra un po' di giorni. Il calendario ti dice, oh guarda che tra poco settembre, lo vedi lì che ti guarda, e riparte un po' tutto. Però non voglio mettervi ansia per quelli che magari hanno così in programma di fare le ferie proprio da domani, non so, la terza settimana d'agosto, anche l'ultima, ci mancherebbe altro. Si parla un po' di come è andata ieri sera, dai, è una di quelle giornate, stavo facendo un parallelismo, dove sembra il Santo Stefano di dicembre, no? Dove hai dato tutto il giorno prima, che sia a tavola, che sia in discoteca, che sia in amicizia, che sia anche al lavoro, perché no? E dove si fa un po' il resoconto il giorno dopo, soprattutto noi che siamo live fino alle 10, anche questa mattinata. 16 d'agosto, ve lo ripeto, per quelli che magari hanno gli ultimi giorni da giocarsi di ferie, date tutto. E parlando di Dober Friends, ovvero quegli amici di cui abbiamo tutti forse un po' più bisogno, soprattutto da adulti, quegli amici che suonano al campanello così, senza motivo e senza programma, e quando lo fanno stanno a casa tua un quarto d'ora, una mezz'oretta, due chiacchiere, una birra, una pizza, non lo so, quello che volete, due chiacchiere comunque in generale, e state bene automaticamente. Ce lo dice questo articolo, ce lo dice questo esperto di socialità.
2: Ciao a tutti, ma deve essere sempre così, ragazzi. Cioè, un amico non può attendere. Ieri sera ero con un amico, Frank. Vero. Appassionato. Abbiamo mangiato una pizza. Io ero cotto, ho detto, senti Frank, posso dormire da te? E lui, certo, non c'è problema. Così fanno gli amici. Buona continuazione.
0: Davide, lui è con la voce così. Se volete impostare anche voi la voce, 3 contro 2, 41, 15, 105. A parte gli scherzi, Davide, hai ragione, funziona proprio così il rapporto.

0: 8.32, buongiorno a quelli che sono arrivati adesso da poco. Uè, passato Ferragosto? Passato come? 342 41 15 105. Viene da parlare un po' come è scatenata la zia al centralino, che tra l'altro è pronta a selezionare i più reattivi. Non se la sente di chiamare Davide, dice: è troppo scatenata un attimo. Va bene, a parte gli scherzi, com'è andata la serata ieri? Com'è andata? Tra l'altro, partiamo da Davide. Tu, insomma, mi sarei giocato tutto su una bella grigliatona a pranzo, invece no.
1: No.
0: Eri in radio.
1: Sì, ero in radio fino alle 2, però recupero questa sera.
0: Ah, vedi?
1: Te la faccio stasera.
0: La sposti.
1: Con la calma, sì.
0: Ma perché guardare il calendario?
1: Ma chi se ne frega?
0: Ma chi se ne frega? Ma è comunque domenica.
1: La fame quando arriva, arriva. È un po' come il Natale.
0: Vero. Infatti, il parallelismo che facevamo è che, insomma, oggi sa un po' di Santo Stefano, no? Quando dai tutto in quel di Natale, hai i postumi il giorno dopo, ed è comunque festivo, perché comunque oggi è domenica. Un abbraccio sicuramente a tutti quelli che lavorano, a quelli che sono in viaggio. Se vi va ancora per qualche minuto, la vostra domenica, il vostro 16 d'agosto in una frase, in pochi secondi. Ricordiamo che i messaggi vocali devono essere almeno di 10 e non superiore ai 30 secondi, perché poi diventano podcast.
1: E abbassate magari il volume della radio, così si sente meglio.
0: Come ricordiamo di solito. E poi si parlava invece di questi rapporti di amicizia che purtroppo sono sempre più diventano sempre di più eventi da pianificare. In verità l'amicizia con un amico così non è più un evento da produrre e organizzare con anticipo, quando hai un doorbell friend che ti suona il campanello, ma torna a essere una presenza spontanea e accessibile. E come dice questo esperto di socialità, Matt Reiter, ne abbiamo tutti forse bisogno, perché da adulti le amicizie rischiano di diventare una lunga attività amministrativa. Tra virgolette, il dobbiamo assolutamente vederci, e lo ripetiamo una volta almeno ogni 2 giorni sulle chat, e questo è vero. Poi non succede perché i calendari sono addirittura incompatibili, chi ha i bambini, chi fa tardi al lavoro, chi si arrende. Perché poi ascoltavo un reel, spesso incappo in questi reel motivazionali, ispirazionali, riflessivi sulla vita, che spesso siamo da soli a portare avanti un rapporto anche di amicizia. Adesso piango con questa base, sai che il mio crollo emotivo è facile, però è vero. Pensate a tutti i rapporti che avete, quelli veri, quelli autentici. Se smetti a volte di scrivere tu, di trovare tu l'occasione per vedere quella persona, spesso ti accorgi che eri da solo in quel rapporto. Adesso non voglio buttare tutto.
1: È vero. Ma è un senso unico.
0: Quando smetti di fare tu il primo passo, ti rendi conto che forse sei solo tu a lottare per quell'amicizia là. Ma non ci pensiamo, perché c'è Baby K, soprattutto d'estate. E adesso, Tuca Macarena, vai! Yo.

Questo è perfetto come disco anche viaggio, no? La colonna sonora che vi porta in giro per l'Italia anche in questa domenica 16 agosto. Buondì! Vacanze finite, noi siamo appena partiti dalla Sicilia, direzione Verona, in macchina. Saluta mio marito Francesco che sta guidando con estrema pazienza, anche se il gatto miagola nel trasportino. Ma certo che vi salutiamo, ciao Annalisa, ciao a te Francesco. E dice, fortuna che almeno il nostro bimbo Michele dorme, bravi, bravi. Non deve essere facile con un gatto che miagola, poverino, insomma. Vi abbracciamo, abbracciamo tutti voi in tutta Italia e torniamo tra pochissimo.

0: Da Dio, anche l'estate di Bresh e anche insomma la sua scalata, la sua carriera, visto che ha annunciato anche insomma nell'anno prossimo una grande data, un grande evento live. Bresh, ritrovato alle 8.46, buongiorno, questo 16 d'agosto, com'è andata ieri sera, com'è andata ieri in generale la giornata? Si fa un po' il punto della situazione, bello per chi invece ieri ha preparato le valigie, quindi non ha festeggiato il Ferragosto con gli amici, in compagnia, ha fatto chissà che cosa, ma ha preparato la testa, le valigie, il corpo per partire, per andare finalmente in ferie.
1: Buongiorno, Pietro da Genova, finalmente in ferie, destinazione Calabria, 1200 chilometri, ma tutti in vostra compagnia non peseranno. Vedi, per niente. Olè. Grazie 1105, un abbraccio a tutti, a chi è in ferie, a chi purtroppo lavora, e a tutti un grosso abbraccio, ciao.
0: Grande, lui è solidale, vedi, dice un abbraccio a chi fa le vacanze, un abbraccio a chi lavora, un abbraccio a chi ha la testa già, purtroppo lo possiamo dire, a settembre. Senti come suona male, settembre. Io per esempio sono uno di quelli, forse che sta anche bene un po' nella routine, nella vita quotidiana. Non mi dispiace la ripartenza. Tu, Davidino, sei uno di quelli che settembre lo teme? Cioè, vai in ansia?
2: No, assolutamente no. L'unica cosa che mi manda un po' in ansia è il traffico.
0: Ah no, pensavo la sveglia presto, no, la domenica mattina.
2: Sì, stendiamo un velo pietoso.
0: Un pochino anche qui.
2: Sì, sono già in ansia per quello, ma questa è tutta un'altra storia.
0: Perché me l'hai fatto con la voce profonda così? Tra l'altro tornerà, vabbè, ma non ne parliamo, forse è meglio. Sta continuando a creare profili Instagram e non dirò chi, ma vi farò semplicemente la voce così. Chi vuole capire, capisca. Qualcuno dice Ferragosto alla prova generale del Palio di Siena. Strepitoso, fantastico. Oggi accompagniamo i figli, Duccio e Volante, che con Ettore e Emma partono per il tratto di Francigena Bolsena, Roma. I boys neomaggiorenni, le girls quasi diciassettenni, baci. Un abbraccio a tutta la carovana, a tutta la famiglia. Noi siamo live fino alle 10 e preparatevi perché tra un po' di minuti si va nel 1998.

0: Ehi, buongiorno scassate, anch'io sono in ferie.
1: Uè.
0: Destinazione è mamma mia, grande gas da corbetta.
1: L'abbiamo bippata la destinazione?
2: Sì, un noto supermercato.
1: Ah, ok. Come direbbe qualcuno, concedetemi un po' di paura. No, invece no. 8.51, per chi è in macchina e siete in tanti, aggiornamenti sul traffico. Preparatevi, tra poco 1998 si vola!

0: da me. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: Animal, disco che apre la nostra seconda ora insieme per quel che riguarda questa domenica. Buongiorno, sono Dario Micolani, per quelli che si sono messi magari in macchina proprio da poco, buon viaggio, buon inizio di ferie, dai che è arrivato quel momento lì, o comunque qualcuno invece si fa la domenica di festa. Il post Ferragosto, ne abbiamo parlato per un po' in questa prima oretta, dove abbiamo parlato anche di Doorbell Friend, quegli amici che magari proprio oggi si presentano a caso, suonano al campanello e vi mangiate una pizza insieme. Siete fortunati se ne avete e li avete ricordati magari insieme a me in questa prima oretta. Ma ho detto anche che avremmo fatto un tuffo nel 1998. Prima chi c'è?
1: Buongiorno, oggi 16 agosto si festeggia San Rocco. Auguri a tutti i Rocco.
2: Sono Rocco Siffredi.
0: Auguri a tutti i Rocco, effettivamente è vero.
1: Buongiorno.
0: 16 agosto, buongiorno, San Rocco. E auguri a tutti i Rocco, soprattutto a quel Rocco lì che porta in alto l'orgoglio italiano, no, a parte gli scherzi. Dalle parti della Puglia, per esempio Salento, io sono proprio vicino a Otranto come origini, si fanno grandi feste a San Rocco, quindi in generale fateci sapere anche come lo festeggiate, se lo festeggiate, dipende poi dai vari patroni dei paesi, eccetera, eccetera, santi patroni. Va bene, 1998, perché dico che facciamo un viaggio nel passato, anche un po' nostalgico, anche un po' emozionale? Perché abbiamo preso questa bella e buona abitudine da un po' di giorni a questa parte, ormai possiamo dire anche da qualche settimana, di creare un mixato proprio di quell'anno, di quell'estate o comunque di quell'anno. Oggi abbiamo scelto il 1998 grazie alla collaborazione del buon Davidino. Io ho chiesto un po' che cosa ha selezionato, ma mi godrò anche l'effetto sorpresa. E quindi grazie a voi al 342 41 15 105, se arrivate con i vostri ricordi di quello che vi è successo, di quello che avete fatto, di quello che ricordate anche in generale in Italia, noi poi mentre ci emozioniamo con la musica vi leggiamo, vi ascoltiamo, vi mettiamo in diretta. Succede tutto questo. 1998, pensate anche all'estate, dai, agosto 1998, cosa avete fatto, a che punto della vostra vita eravate? Vi aspettiamo, adesso ci prepariamo con Olivia Dean.

0: Abbiamo beccato una bella annata, non solo per quel che riguarda la musica, ma per quel che riguarda anche i vostri ricordi. 1998, inizio da qualcuno, ristrutturavo la casa dei miei nonni e sarebbe diventata la mia e della mia famiglia. Stefi, ciao Stefi. Qualcuno dice, non ce la faccio, ma che bella estate. Quella lì, vediamo che cosa ci riserva la musica e soprattutto il mixatino di Davidino.
1: Il mixatino di Davidino.
0: Questa non me l'aspettavo. Ciao Linda. È pur sempre tutto bene a 105. Oh yes. Su quel benedetto volume. Buongiorno.

0: sì.
1: Buongiorno a tutti. Agosto 98, sì. Ero al secondo mese di botta, cioè vuol dire Naia, Orcenico superiore, Bersaglieri, 11° reggimento.

0: febbraio 98 nasceva il mio bambino. Wow. Per cui la prima estate da mamma. Bello. Ciao, baci, Corina da Genova.
1: E la ballavi questa? Poi si è sposato Giove. Buongiorno. Wella, wella, wella.

banda, magari qualcuno ci ascolta dalla spiaggia, dai lidi, dal lago, dalla montagna. Su, sul volume, grazie.

0: seguire questa bella e buona abitudine che abbiamo all'inizio della nostra seconda ora insieme. Grazie Davidino per oggi, grazie a tutti i vostri messaggi. Torniamo domani sempre con
1: il mixatino di Davidino.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Disco 105 Selection. A proposito di buone abitudini, lo sapete che suoniamo la miglior musica italiana ed internazionale. Lo facciamo in questa settimana con Madonna, Dance Teria. 9:27, buongiorno, buon post Ferragosto. Buona domenica, ancora una mezz'oretta, ce la prendiamo tutta. E abbiamo un'altra buona abitudine. Adesso basta dire così e me lo devo dire da solo. Però effettivamente la radio è anche questo, no? Quando ti dà degli appuntamenti che poi ti aspetti. È vero che ad agosto si sta insieme circa 3 settimane, però per chi c'è già dai primi di agosto se lo aspetta questo appuntamento. Come direbbe il mio collega, anche se sono orfano oggi, di Edoardo Mecca, ma ritornerà domani, Indovinello. L'ha detto ieri Davidino. Sì.
1: Sì.
0: Non ti sei sentito? L'ha detto ieri?
1: Sì, assolutamente. Certo.
0: Immaginavo. Che cos'è? È un po' una settimana enigmistica che ti mette alla prova, che ti tiene il cervello allenato. Abbiamo scelto per questa settimana di farvi semplicemente appunto un quiz, un indovinello. Pensateci bene, ragionate, perché spesso sembra ovvia la soluzione, ma non lo è. Al 342 41 15 105, la più veloce che arriverà con la soluzione, poi entrerà in diretta selezionata dalla nostra zia al centralino e riceverà il nostro kit di gadget. Quindi vedi, potrebbe essere anche un regalo in ritardo di Ferragosto. Ed un vinello, perché lo sappiamo che potrebbe essere quel quiz dove ci abbinate un bel vinello. Allora, questo è nuovo anche per te Davide, credo, quindi ragionaci anche tu. Alle 9:28 vi siete presi un bel caffè e sentite qua. Tre persone entrano in un bar, vedi, siamo a tema col caffè. Ognuna ordina un caffè. Il barista prepara però soltanto 2 caffè, ma tutti e 3 bevono. Come mai? Tre persone entrano in un bar, ognuna ordina un caffè. Il barista prepara soltanto 2 caffè, ma tutti e 3 riescono a bere. Com'è possibile? Qualcuno vedo che si sta già scatenando via WhatsApp, che pensa di essere il professorone con la soluzione. Però vi aspetto. 3 persone entrano in un bar, ognuna ordina un caffè, il barista ne prepara soltanto 2, ma tutti e 3 bevono. Com'è possibile? 342 41 15 105, la più veloce entra in diretta con noi.

0: Life is simple. Woo! E vabbè, ci sta, cosa fai? Non lo fai, non lo balli, non lo canti. Questo inno anche un po' alla vita, al ballare, alla dance, move your body. Qui su Radio 105 alle 9:35, mentre si gioca con l'Indo Vinello, quel quiz, quel test. Questa è la mia risata registrata, che vi mette un po' alla prova, che vi fa ragionare e vi fa anche inviare soluzioni assurde. Secondo me anche un po' arrabbiare in certi casi, perché sembra ovvia ma poi non lo è la soluzione. Tre persone entrano in un bar, ognuna ordina un caffè, il barista prepara però soltanto due caffè, ma tutti e tre bevono. Com'è possibile? Ce lo spiega, a parole sue, Daniela da Lodi. Ciao Daniela, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Sto bene, grazie.
0: A Ferragosto che cosa hai fatto?
1: Allora, sono tornata, sono stata 4 giorni a Londra, sono tornata ieri da 3 giorni del lago e domani notte parto per un'isola greca bellissima.
0: Ah, sempre in movimento, modalità teletrasporto proprio, brava, brava, brava.
1: Sì, modalità ferie godute proprio a mille.
0: Bravissima, così ti vogliamo. E nonostante sì, la stanchezza dei viaggi, hai la mente lucida per dirci la soluzione. Qual è?
1: Per me è il barista.
0: La terza persona era il barista che giustamente aveva il caffè lì pronto.
1: Esatto.
0: Allora sì, intanto ti facciamo capire che può andare bene. Però in verità c'era anche un'altra soluzione e nessuno credo l'abbia scritta, quindi forse era quella più difficile. Che uno dei tre praticamente aveva già il caffè quando era fuori, ha incontrato i due amici, è entrato dentro, ma il caffè ce l'aveva già, capito? Era questa l'altra soluzione.
1: Molto complessa, certo.
0: Va bene,
1: più contorta.
0: Saluta chi vuoi, saluta chi vuoi.
1: Allora, saluto tutte le persone che mi stanno ascoltando e mio marito che è di fianco a me, che ho instradato verso Radio 105 da quando siamo insieme.
0: Bravo, da quanti anni quindi?
1: 13.
0: Beh, continuate così,
1: sì,
0: visto che quest'anno abbiamo festeggiato
1: sì,
0: il 50esimo, facciamo il 60esimo
1: esatto,
0: tutti insieme. Vi abbracciamo, vi auguriamo buone vacanze, vi arriveranno i nostri gadget.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Ciao Dani.
1: Grazie, buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao ciao.
2: Tutto bene? A 105.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: quarto d'ora alle 10. State ascoltando un disco di Sombra, che dico sempre che è perfetto per viaggiare, per quelli che sono in macchina, per quelli che stanno raggiungendo la loro destinazione questo 16 d'agosto. Buongiorno ancora da parte mia, sono Dario Micolani, mi porto avanti, nel senso vi dico che alle 10 ci sarà Brian anche oggi, giusto Davidino?
1: Esattamente, sì, è qua fuori.
0: Ok, quindi mi prendo qualche minuto ancora per accompagnarvi e per dirvi, a proposito di Londra che citava prima la nostra amica Daniela, la vincitrice del nostro indovinello di oggi, che c'è un po' di panico perché c'è l'idea di limitare la possibilità di bere in piedi al pub, e sappiamo benissimo che fa parte un po' della tradizione di Londra, tant'è che è dovuto intervenire, dalle ferie tra l'altro, persino il primo ministro a mettere in guardia i consigli comunali. Tra l'altro lui insomma frequentava assiduamente i pub di Manchester per bere pinte di birra, ma non è questo il punto, bensì il fatto che bere in piedi nei pub in Gran Bretagna, come dicevo prima, è una tradizione, soprattutto dopo il lavoro. Ci avete mai fatto caso, quando siete andati a Londra, magari se vi è capitato in un'altra città, dopo le 16, la vera tradizione è proprio che le birrerie si riempiono di clienti che si scolano 3 o 4 pinte, o anche di più, prima di tornare a casa. E se non piove, i bevitori esondano fuori dal locale, così come in questo paese è tradizione non fare la fila al bancone del pub, ma invece in Gran Bretagna lo è. Insomma, quando ti toccano le tradizioni, si fa fatica a dire sì, si fa fatica ad ambientarsi a questo cambiamento. A cosa è dovuto questa proposta? Diciamo allo scoraggiare il consumo eccessivo di alcol e promuovere la presenza di un maggior numero di posti a sedere nei locali che servono bevande alcoliche, affinché insomma le persone possano sedersi, godersi un drink e ordinare magari anche del cibo con servizio al tavolo, quindi in poche parole incentivare al servizio al tavolo anziché privilegiare ampi spazi aperti attorno al bancone, poi destinate a riempirsi, a volte anche troppo. Però quando fa parte di una tradizione, come fai a questi inglesi a dire: ragazzi, da oggi sappiate che dopo le 16, dopo le 17, comunque in generale, non ci sarà più questa abitudine di bere in piedi al bancone le birre. Si tornerebbe un po' come forse è stato durante il Covid, però senza una vera e propria motivazione. Oh, inglesi, fatevi forza, soprattutto dateci tutto in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, prima di questo provvedimento, di questa proposta, che potrebbe poi essere confermata. Vabbè, se è intervenuto anche il primo ministro, vuol dire che la cosa è molto sentita da quelle parti. Soprattutto voi che andate in viaggio, magari in quest'estate, in questo agosto, proprio a Londra, fatevi una bella birretta, mandateci una foto, fatecelo sapere e respirate la tradizione di quel posto. Perché poi quando si va in giro nelle varie destinazioni è proprio quello il bello, respirare la tradizione. È come se vai in Puglia e non mi mangi una frisella, non mi mangi un pasticciotto alla crema. Perché dico Puglia? Perché comunque un po' di origini ce le ho. Vai con Jovanotti, Alfa, buon vento.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
1: Che storia.

0: per quelli che sono bravi a tradurre, per quelli che sanno bene l'inglese, è pieno di doppi sensi questo testo, eh? 1981, disco 105, che storia, Grace Jones, Pull Up to the Bumper. Bello però, bel viaggio. Come direbbe il nostro Mocco, un bel viaggio che ci porta quasi alle 10 in questa mattinata. Dico così, cito i colleghi perché vedo già pronto Brian, perché il mese d'agosto è così, insomma ci trovate un po' qua, un po' di là. Per esempio domani torna sicuramente Edoardo Mecca dalle 8, puntuale preciso, ma io non so ancora, vi farò sapere in che orario sarò live, perché ovviamente ci sono anche un po' di necessità varie da coprire, dovute anche alle feste, anche ai voli, ai rientri, casini vari che si creano anche in vacanza, e lo sapete bene magari anche voi, ce l'avete raccontato anche in questi giorni via WhatsApp. Che dire, grazie per queste due ore, grazie al buon Davidino dall'altra parte.
1: Grazie a te, a prestissimo.
0: Tu rimani qua, grazie, yes, per il mixatino, ci siamo anche emozionati in quel viaggio targato 1998. Oh, buon risveglio per quelli che sono arrivati da poco, buona giornata, buona domenica, ci si risente sicuramente domani, poi vi faccio sapere a che ora. Da Dario Micolani è tutto, arriva Brian, ciao!

Buonasera a tutti, in diretta da Largo Donegani 1, siamo quelli del Mindset, 105 Mindset nella sua versione Summertime, dalle 16 alle 18, anche oggi domenica 16 agosto. Ci siamo presenti, c'è Anto, c'è Mattia, c'è Patrizio, ci sono un sacco di registi, quindi praticamente saluto tutti i registi di Radio 105 che passeranno anche qua durante questa domenica affollata. Non so come mai dopo Ferragosto siamo così affollati, boh, non lo so, non ho idea. Siete tornati tutte le vacanze? È bello vederti qua. Non parli oggi, ho capito che non parli, va bene. Però Anto, ti voglio raccontare nel corso della prima ora un sacco di le classiche postille, quelle veloci, ok? Da Mindset con la Lauretta, con la Laura Calcagno abbiamo selezionato alcune belle storie, ok? A partire dalla prima tra poco, che tra qualche mese barra anno non ci saranno più i caselli in autostrada e andremo belli morbidi in giro a fare le nostre vacanze senza stopparci al casello, a cantare le nostre canzoni preferite. Sai che venivo qua e saluto quelli che sono in giro e stanno cantando, ma venivo qua in radio e mentre arrivavo stavo cantando La Verità di Bruno Risas. E poi è venuta fuori Spirito dei Litfiba. Non so se spiego, eh. Ok, siamo nella categoria canzoni da cantare. Quindi un abbraccio a tutte le persone che sono all'ascolto, che hanno voglia anche di cantare, visto che il primo pezzo, forse più che da cantare è da ballare, ma iniziamo con Bruno Mars. La traccia On My Soul è il primo viaggio che ci porta fino alle 20. Questo è il Mindset, ve l'ho detto, in versione Summertime, aperto anche i vostri messaggi. 342 41 15 105, Bruno Mars, benvenuti.

Allora, stavo leggendo la prima notizia di questo lungo viaggio che ci porta alle 20, lungo perché è ricco più che lungo di durata, no? È ricco di informazioni, soprattutto di musica, nella zona summertime, nella zona durante l'estate, durante il palinsesto estivo, appunto, dove non troviamo Pallino e Marti, no? In questo caso Music and Cars con Dario e... non si può più sapere chi sarà, lo scopriremo solo vivendo a settembre. Vabbè, abbiamo tirato fuori quello che sono un po' di news al volo. Allora, lo leggevo: addio ai caselli in autostrada. Cioè, l'idea dell'Italia, che poi non è la precursora, ok, ci sono già altri paesi che hanno i caselli, non hanno i caselli in autostrada, però l'idea è quella del free flow. Si chiama così, praticamente il pedaggio lo paghi senza fermarti. Se ci pensi, ci sono già delle tratte in Italia dove il sistema è già attivo. Adesso io mi ricordo solo la Pedemontana Lombarda, chiamata anche A36, però poi vado a leggere, c'è anche l'A33, cioè l'autostrada delle Langhe, Asti Cuneo, poi c'è l'A59, tangenziale di Como, la tangenziale di Varese e il raccordo Ospitaletto Montichiari, ok? Per me è una bellissima idea, perché già da tempo io utilizzo il Telepass, o chiamalo anche MoneyGo o Unipol Move, chiamalo come vuoi, comunque si chiama dispositivo di telepedaggio. Mi ricordo che quando mio padre lavorava, ed erano piccoli, lui aveva il Telepass perché era tipo dirigente dell'azienda, gli davano il Telepass a quel tempo lì, era una roba da super ricchi, e io dicevo: da grande voglio avere il Telepass, voglio poter passare così senza dover fermarmi e pagare. Mi sembrava inutile fermarmi per pagare, ciao, mi sembrava già vecchio allora. E quindi sono contentissimo di questa notizia, e il principio è semplice, no? Avete capito? Cioè, chi ha il Telepass più o meno è la stessa cosa. Praticamente tu passi da qualche parte, da un casello con delle telecamere, le telecamere che hanno i sensori che riconoscono automaticamente la targa, registrano il passaggio e calcolano l'importo dovuto in base al tratto percorso. Allora, se hai il Telepass, te l'ho detto, paghi così al volo. Attenzione però, se non hai il Telepass, devi regolarizzare il pagamento attraverso i canali online del gestore della rete autostradale, che c'è un'app dedicata. Però lì parte l'italianata. Non è ancora chiaro se tutti riusciranno a pagare, perché sai, hai quei 15 giorni di tempo, poi magari uno si dimentica e quant'altro, quindi bisogna capire anche a quelli che non sono magari vicini alla tecnologia come si potrà fare. Però bella, free flow, tutti liberi senza caselli. Bella per la prima notizia, andiamo.

spostiamo un po' il racconto invece su una notizia che sappiamo, che abbiamo letto, che abbiamo appena accennato, cioè quella che sta raccontando del fatto che toglieranno i caselli in autostrada. Tutti casati, ok? Non ce n'è uno, cioè per me è una roba che tutti hanno detto: ma finalmente, ma perché succedeva? Ma molti diranno anche: ma perché bisogna pagare a quel punto lì? Però questo è un altro discorso e non saprei neanche dare risposte. Free flow si chiama, niente più sbarre, niente più veicoli in fila per pagare il pedaggio. Vi dicevo, l'avete anche sottolineato, ma era un po' scontato, l'Italia non è pioniera di questo flusso libero, ok? È già consolidata in Francia, vediamo un attimo, in Spagna, in Portogallo, che può contare su una rete di pedaggio elettronico molto estesa. Il modello italiano, dicono, si inserisce dunque in una tendenza europea più ampia verso l'automazione totale della riscossione autostradale. Questa era la prima good news che arriva da 105 Mindset nella sua versione summertime. Ci rilassiamo anche con la musica. Lui è Bresh, ci piace un sacco questa traccia, si chiama Da Dio. Let's go!

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

Rientriamo qua su Radio 105, o perlomeno rientriamo noi che chiacchieriamo con 105 Selection. Rientriamo anche con le good news che arrivano dal Mindset. Piccole pillole carine che avremmo raccontato anche a un amico, magari che abbiamo trovato al bar. Non so se avete fatto questi incontri al volo. Sai che magari d'estate sei in giro, magari non c'è un'anima viva nella city, però poi alla fine becchi l'amico lontano e dici: oh, ma dai! È passata una sera, non so, mi è successo ieri, e quindi alla fine poi spero che succeda anche agli altri. Bellissimo, abbiamo chiacchierato fino alle 4. Era un sacco che non ci vedevamo. Comunque, non è questa la notizia. Pesava 600 grammi alla nascita, ok? Stiamo parlando di una ragazza che alla nascita è nata prematura, ok? È nata, vediamo che c'era anche scritto, è nata prematuramente tipo a pochissimi giorni, ok? Era lunga 31 centimetri, con un peso di 615 grammi, e appunto è nata alla 26esima settimana di gestazione, ok? Questa bambina qua, 22 anni fa, è nata prematuramente, come tanti altri bambini. Il fatto di essere nati prematuramente ti porta delle conseguenze emotive e psicologiche anche nel corso poi della crescita, ok? Non sono io uno psicologo, psicoterapeuta, non ho approfondito, però c'è proprio una difficoltà nel relazionarsi con la madre, perché i primi 3-4 mesi devi stare nell'incubatrice, perché comunque sei nata prematura e quindi non puoi stare nelle braccia di tua madre, quindi non hai inizialmente quel contatto, no? Che è super, super naturale, super ti crea un'affinità pazzesca, soprattutto con la mamma. E dall'altra parte questo tipo di problematica si porta avanti anche nel corso della crescita, no? I genitori che hanno portato alla nascita un figlio prematuro devono seguire poi una metodologia, no, di approccio col bambino, un'attenzione particolare, no? Perché veramente è un tipo di essere vivente che deve avere delle attenzioni diverse. Cosa è successo? Questa bambina è diventata grande, si è laureata in psicologia e ha fatto una tesi proprio sulla prenatalità, proprio sulle difficoltà di molti bambini proprio a sviluppare questo attaccamento in generale nelle relazioni e negli affetti della vita. Quando si è laureata è tornata all'ospedale di Campo San Piero a Padova con in regalo una borsa con dentro la laurea da dare soprattutto all'ostetrica Alessandra Paggioro e Martina Corò, che l'hanno 22 anni prima salvata da una situazione difficile. Quindi è una bella storia, perché mi piace quando si chiude il cerchio, mi piace, mi ricorda un po' quando tornavamo, eri alle medie, tornavi alle elementari a salutare la maestra e fare un po' il figo con gli amici, eccetera. Non è la stessa cosa, però è un bel comeback, soprattutto in questo momento qua, appunto, dove c'è bisogno di condividere un po' di aiuto. Lei l'ha fatto tornando e ha detto: oh ragazzi, finalmente posso ridare quello che ho ricevuto. Per me questa è veramente una conclusione, una chiusura del cerchio bellissima. Vi passo il prossimo pezzo mentre alleggeriamo tutto con la musica. Loro sono gli Anadar insieme a Emily Warren, la traccia Mamma come ci fa volare. Ve la ricordate? Oh, oh, oh, oh, si chiama Silver Lines. Vai!

Mamma, che bel flusso di musica che abbiamo. Questa è Radio 105, 105 Mindset nella sua versione summertime. Oh, te l'ho detto, ma sai che sono contento comunque anche della musica che abbiamo qua. Ho detto comunque perché te l'ho detto, abbiamo iniziato la puntata che stavo arrivando in radio e mi stavo ascoltando le mie canzoni da cantare. Non so se avete una vostra playlist, io ce l'ho proprio che si chiama Da Cantare, che a volte magari c'ho voglia di trovare canzoni al volo facili, che so già che le so cantare, ma non voglio stare lì ogni volta. E quindi ho la mia bella playlist. Ho Litfiba con Spirito Libero, ho Io Zac e la Tromba dell'Articolo 31, chi è che la conosce? Io Zac e la Tromba, era un sabato sera. Ho molti Articolo 31, un po' di Jovanotti, c'è anche Bruno Risas, e quindi vabbè, mi auguro veramente in questo piccolo intervento che qualcuno possa avere la sua playlist personale delle canzoni da cantare, perché veramente poi quando riesci a cantare e se ci aggiungi anche il ballare, sei nella dimensione giusta, ok? Ti presento, dal mio punto di vista, ti presento un pezzo che spero tu non conosca, più che il pezzo, l'artista. Lei si chiama Georgia Smith, l'altro è Wizkid e il brano si chiama Alive.

C'ho un'altra bella notizia, te la racconto. Nel frattempo rientriamo in diretta anche su Radio 105. Bentornati, questo è il Mindset nella sua versione summertime. Siamo abbastanza blandi, tranquilli. Abbiamo aperto anche un po' le chiacchiere, al di là poi di sport, musica, natura, a qualche bella notizia, ok? Che per me comunque fa sempre parte del Mindset, perché è qualcosa di positivo, no? Qualcosa di illuminato o che cerca di superare il buio. Ci piace sempre, fa sempre parte del nostro programma. Allora, questa bella storia che ci racconto è di un rifugiato siriano che ha trovato lavoro, ok? Te l'ho fatta molto in breve, però cosa succede? Praticamente questo rifugiato, volevo vedere se c'era il nome, eccolo qua, Ayman Al-Ibrahim, 32enne, rifugiato siriano che attualmente vive ad Anconetta, quartiere di Vicenza. Praticamente è stato chiacchierato nei newspaper perché per tre volte ha riportato ha riconsegnato degli oggetti smarriti, cioè due portafogli e un borsello, nonostante le difficoltà economiche date dalla mancanza di lavoro, ok? In seguito al protrarsi di questa vicenda, che consegnava uno, consegnava l'altro, Ayman praticamente è diventato un po' conosciuto, ok? Dalla polizia locale, dai carabinieri, ma comunque nel paese, no? Perché comunque era questo ragazzotto di 32 anni che riportava le cose. Sta di fatto che è stato chiamato a lavorare in un centro commerciale. Ok, adesso ti ho detto centro commerciale, non è proprio un centro commerciale, è un supermarket, ok, si chiamano così. Però il patron di questo emisfero, citiamo anche il supermarket, il signor Marcello, ha letto la sua storia e si è gasato. Questa è un po' la parte della medaglia bella, luminosa, ok? Quando uno diventa virale in qualcosa e tanti sanno di quello che ha fatto, se poi la cosa che ha fatto è stata una bella cosa, gli porta, come in questo caso, anche un lavoro nuovo. E tant'è che adesso al reparto ortofrutta, per tre mesi in prova, attenzione a IAM, ecco, il nostro amico sarà lì a lavorare, aspettando l'indeterminato. Dai, altra bella storia qua nel Mindset, raga, altra bella canzone che vi presentiamo. Arriva Karol G con Manu Chao, viaggiando per il mondo. Yeah.

0: Mindset.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Mi piace un sacco questa chiusa di Animal, la prima traccia di questa seconda ora del Mindset fino alle 18. Loro sono le Cats High, che sono, cioè, sì. Anto, ma a quest'ora qua puoi parlare o no? Cioè, hai fatto un gioco?
1: Dipende.
0: Ecco cos'è, ma scusa, Marti.
1: Sono un po' rauco. L'aria condizionata.
0: Sai che quando io entro qua in radio c'è l'aria condizionata.
1: È quello che mi frega.
0: Oh, ma sai che ho tipo a volte mi sono accorto che faccio così. Pensavo fosse associato al fumare, no? E invece penso che sia legato proprio all'aria condizionata. Però non sto provando in queste notti a dormire senza aria condizionata. Ok, proprio ho deciso, perché non c'è Valentina, non c'è Cesare, quindi sto facendo un po' come voglio io, come farei io da solo, da single. Ma c'è qualcuno all'ascolto che durante l'estate prova, che solitamente vive la coppia e la famiglia, che si vive un momento invece di pausa, di pace, di relax, da solo, tranquillo? Parlavo prima con la Lauretta, che saluto e ringrazio sempre per le notizie che si gira, dopo ti racconto una bella storia, e mi diceva: ma sai che io sono andato via col mio compagno 2 settimane, ero solo con lui, è stato molto bello, ci mancherebbe, ma quando sono tornata a casa, che mi sono messa sul divano a fare le mie cosine coi miei tempi, ho fatto yoga, e poi dopo non sapevo cosa sarebbe successo, perché mia figlia non c'era e il mio compagno non c'era. Quindi bella, questo primo intervento è un abbraccio a tutte le persone che stanno e riescono a stare in coppia, ma che comunque riescono a dedicarsi anche dei momenti per loro. A loro va la traccia che sta per arrivare. Anna con White Girl Wasted.

Ci sono i Temper City su Radio 105. Self Aware è la canzone che ha girato poco fa. Stavo leggendo quest'altra bella notizia. Allora ti racconto questa. Oggi sono così. Oggi voglio fare la puntata così a spot. A Firenze c'è stato un matrimonio, ok, in zona Firenze ci sono tanti matrimoni, penso, in zona Firenze, ma poi mi giuro, penso, ipotizzo, anche nel 2026, anche se le ragazze qua dei social della Gen Z mi dicono, guarda che la Gen Z non pensa proprio più al matrimonio, quindi non so assolutamente, è così, però lo dico a loro, andremo a approfondire anche questo. Però sta di fatto che chi si sposa è una bellissima cosa, una bellissima festa, un bellissimo progetto, promessa, quant'altro, affascinante, romantica, c'è veramente un sacco dietro al matrimonio. C'è anche la possibilità di arricchirsi da una parte se hai delle laute buste di nozze, dall'altra parte invece di rigirare i soldi che solitamente dovresti incassare per un viaggio di nozze o quant'altro, per i cristalli, sai che ai tempi ci si faceva regalare i cristalli, mia mamma ce l'ha ancora la vetrina con i cristalli del matrimonio, questi me li ha regalati la Lilli e l'Angelo. Beh, sta di fatto che questi sposi in provincia, a una coppia di Volterra, hanno deciso di coronare il loro matrimonio con un gesto di pura generosità, trasformando la lista nozze in uno strumento salvavita per l'intera comunità. Cioè, l'idea è nata per lasciare un segno tangibile, ma non a una famiglia, no, a tutto il paese. Si vede che Volterra non aveva lo strumento salvavita, un defibrillatore a questo punto, e hanno deciso di... Non so quanto possa costare un defibrillatore, però ha fatto bene, con la colonnina, tutto il ghirigori, eccetera, quindi non so. Però sta di fatto che, al di là del costo, mi piaceva sottolineare questo bel gesto che parla un po' di comunità, di attenzione e di cura verso la comunità, e rigira un po' quello che è il messaggio che ci diamo sempre, che se uno vive il proprio quartiere, cioè vivere il proprio quartiere vuol dire che se c'è qualcosa, se c'è bisogno di qualcosa, c'è anche il desiderio di attivarsi. In questo caso i ragazzi, ok, hanno rigirato dei soldi, però anche semplicemente io nella mia via, nel mio quartiere, quando passeggio vedo che c'è qualcosa di fuori posto, una lattina in più per terra, eccetera, è il mio quartiere. Dai, aiutiamoci a vicenda, dai, facciamo comunità, dai, stiamo nel mindset, dai, che arriva Kenny Mason con Dominic Fick.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

Ah, mi piace anche questo pezzo. Ma è possibile che d'estate mi piacciono molti più pezzi rispetto che l'inverno? Dovremmo fare uno studio, no? Nei vari nostri studi, i racconti di studi che gli esperti fanno, dovremmo capire anche se d'estate la ricezione della musica forse è amplificata. Però potrebbe essere un buono studio? Potrebbe essere, non lo so, perché ci penso, perché Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors alla fine con Partenope mi hanno fatto ballare. Tra poco entriamo anche in un altro, no, ve lo chiamo sempre roller coaster, no, il viaggio musicale che facciamo. In effetti adesso sta arrivando Somber, che all'interno del suo percorso, che è seppur breve molto molto intenso perché è diventato super ascoltato, no, da tutto il mondo, con le sue canzoni molto accese, molto piene di energia, in questo caso ha voluto raccontare una difficoltà che per me poi viene assorbita anche da tanto pubblico, da tanto suo pubblico, la difficoltà di guardarsi allo specchio e di riconoscersi nel corpo che si vede, la difficoltà proprio di gestire questo rapporto, questo non volere, ok? Il mio corpo non è pronto, e quindi quando i miei amici vanno, che so, al mare a fare surf, a divertirsi a petto nudo con le ragazze, senza pensieri, tutti belli, senza pudore quasi, io non ce la faccio perché il mio corpo non è pronto, e quindi come me ci saranno altri, sicuramente altre persone che avranno necessità di sentirsi, di non sentirsi sole, e quindi scrivo questa canzone, ok? Questo è il discorso, mi piace che ci sia all'interno del nostro viaggio anche My Body Isn't Ready di Somber.

Allora, si chiama In My Head 24K Golden con Travis Barker qua su Radio 105. 24K Golden, ci hanno messo anche la pronuncia qua sul documento che fa vedere le canzoni che vi stiamo passando. In questo caso stavo guardando non tanto la pronuncia, ma se c'era un album legato a questa traccia. No, però l'interessante di questa traccia è che Travis Barker, avete presente? Il batterista dei Blink 182. La storia racconta che tra il 2017 e 2020 Travis Barker ha dato la possibilità a un sacco di rapper trapper, ok, tra cui anche 24K Golden, di avere all'interno una batteria, un suono molto più rock, molto più punk. E il legame, la collaborazione più altisonante di Travis Barker è quella con MGK, Machine Gun Kelly, che adesso stiamo ascoltando col singolo insieme a Wiz Khalifa, ma che si è inserito nel mondo rock, ma poi anche mainstream, grazie alla presenza di Travis Barker, che da fratello maggiore, con le sue bacchette, con tutti i suoi tatuaggi, eccetera, l'ha fatto entrare lì. La storia è leggermente più lunga. Machine Gun Kelly ha fatto un album ai tempi, mi sembra si chiamasse Diablo, che era tutto rap, ma la canzone più ascoltata era l'ultima con Travis Barker, che era l'unica rock. E quindi da lì ha detto: ma sai che io il prossimo album, allora a sto punto lo faccio rock. Beh, pillola musicale tra una canzone e l'altra, perché ma adesso abbiamo Jugel? Allora fammela dire così. Pillola musicale tra una canzone e l'altra, passiamo da un pezzo rocchettino, trappettino, a una roba super da club, super estiva, che appena la passa Anto cominciamo a respirare l'idea di divertimento, felicità, libertà, attesa del drop, relazione, sguardo tra persone che si stanno per gustare il momento. Che figata la musica, raga, che figata questo viaggio. Andiamo!

Ci sono i Purple Disco Machine insieme a The Magician, All My Life. Questa traccia presa dall'album Paradise rientra in quello che è il flusso di Radio 105. Abbiamo ancora un po' di tempo per raccontarci un'altra buona notizia, che tra le varie buone notizie che abbiamo raccontato oggi, forse questa è più un'informazione tecnica, però rientra comunque sempre nel contesto del Mindset, il programma che stai ascoltando, e fino al 24 di agosto saremo presenti dalle 16 alle 18 e parliamo delle capsule, le cialde. Avete presente le cialde, il caffè? Quelle belle cialde che dici, oh, tutto comodo, eccetera. Poi alla fine le cialde dove le butti? Beh, ci sono quegli oggetti che, tipo il deodorante che è mezzo di plastica e mezzo di vetro, o quello delle spezie, che non sai mai come si stacca il tappo di plastica, non sai se buttarlo nel vetro o nella plastica. Dicono che la maggior parte, la percentuale maggiore del materiale, cioè se un materiale ha una percentuale maggiore, è lì che deve essere buttato. Cioè se la plastica è al 70% e il vetro è al 10%, devi buttarlo nella plastica. In questo caso però parliamo di un materiale che veramente non si capiva dove si buttava, infatti tutti lo buttavano, me compreso, nell'indifferenziato, tranne quelle ultime cialde compostabili, che essendo compostabili le si buttano in umido. Però dal 12 agosto è cambiata la gestione di queste capsule e anche le cialde del caffè. Ok, sono prodotti che utilizziamo ogni giorno, milioni di noi li utilizziamo. La novità arriva da un regolamento europeo che introduce una nuova regola sugli imballaggi e sui relativi rifiuti. Per capsule e cialde significa soprattutto un cambio di prospettiva. Diventano piccoli contenitori e vengono ricondotti alla disciplina degli imballaggi e, in base al materiale con cui sono realizzati, potranno essere avviati alla raccolta differenziata. Quindi d'ora in poi, e qui finisce l'infotecnica, quando prendete il pacchetto di cialde o di capsule, c'è scritto sicuramente: queste cialde sono di alluminio e le butti in alluminio con la plastica, perlomeno nel mio comune. Queste plastiche sono di vetro, anche se non so ci sono. E poi preparatevi, perché nel 2028, questo è il tempo limite che hanno dato alle aziende, tutte le cialde e tutte le capsule saranno compostabili. Infotecnica finita. Guai a voi se buttate le cialde nell'indifferenziato, raga, eh? Dai, che ci hanno detto pure sta qua. Poi l'Italia è una delle migliori nella differenziata, quindi non molliamo, eh. Let's go, The Bowser.

0: Radio 105.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Ha tratto

0: Ok raga, ci siamo sempre noi, non molliamo mai con 105 Mice nella sua versione Summertime. Corriamo anche durante lo spot, torneremo col fiatone, a tra poco.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: 105. Che storia!
8: Radio 105.
7: Che storia!

0: Big With It, l'album, segnatelo, Big Willie Style, forse l'unico album che aveva fatto Will Smith, no? C'era dentro anche la traccia di come si chiama?
1: Man in Black.
0: Man in Black, grazie. Ma adesso vado ad ascoltarmi l'album. Quanto era gasato Will Smith in quel tempo? Noi siamo invece molto contenti perché è un flusso continuo quello della Summertime. Ci troviamo ogni giorno, perlomeno io sono contento perché mi dà modo veramente di conoscere bene anche i vari ascoltatori. Quindi domani, se avete piacere, alle 16, dalle 16 alle 18 torniamo con un bel po' di musica e con tante notizie che ci presto, che ci manderà e ci invierà ancora la Lauretta, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Lauretta, ciao Anto, grazie mille, un abbraccio a tutti, me ne vado, a domani.

puntata di 105 Summer Compilation. Benvenuti amici dal sottoscritto, sono Dario Spada. Benvenuti a tutti quelli che accendono la radio anche oggi cercando un po' di leggerezza, un po' di musica, e trovano me. E quindi, insomma, mi dispiace molto per voi. No, non è vero, questa è la Summer Compilation, è quell'appuntamento estivo della radio in cui diciamo che le chiacchiere vengono ridotte all'osso e soprattutto facciamo ascoltare la musica più bella degli ultimi anni di Radio 105. Tra l'altro, questo, ricordiamolo, è anche un anno importante, questo 2026, perché è l'anno dei 50 anni di Radio 105, per cui abbiamo in qualche modo festeggiato lungamente, uno di quei compleanni che si festeggiano per diversi giorni, nel nostro caso diversi mesi, e lo facciamo anche quest'estate, insomma, in tutte le nostre trasmissioni. A proposito di trasmissioni, ci tengo subito a salutare tutti i miei colleghi, chiaramente, che vi stanno tenendo compagnia proprio nel mese di agosto. Vi ricordo anche che noi ritorneremo ad ascoltarci ufficialmente con 105 Music & Cars dal 31 di agosto, quindi lunedì 31 agosto si torna con qualche piccola novità, evidentemente. Salutiamo ancora tutti i fancarsisti, quelli un po' più affezionati al programma, però in generale tutti voi ascoltatori di Radio 105. Poi, piccolo spoiler che mi sento di poter fare già adesso, io torno in onda già dal 24 di agosto alle 8 del mattino. Non vedo l'ora. Molto bene, ma non perdiamoci in chiacchiere, l'appuntamento è quello estivo della musica di Radio 105, quindi cominciamo subito con Harry Styles, Dance No More, poi Lady Gaga e Ariana Grande, Rain On Me. Chiudiamo questo trio con Anna, Why Girl Wasted.

Appena ascoltata Anna qui in 105 Summer Compilation con Dario Spada. Ancora buon agosto a tutti quanti. Buone vacanze se le state facendo, buon ricordo di vacanze se le avete fatte. Buon lavoro nel caso in cui voi anche oggi stiate lavorando. Perché succede anche questo. Del resto noi siamo qui. Sì, è vero che siamo qui e non ci siamo. Però in fondo questo prevede che comunque ci sia stato un lavoro dietro, no? Saluto anche tutti i miei colleghi e programmatori musicali di questa radio che hanno selezionato i dischi che state ascoltando. I dischi come quelli di Ugel, Imael Angel e Ultranate, Moving to the Sun, prossima ad arrivare tra pochissimo. Poi Alessio e Katy Perry, When I'm Gone, qui nella Summer Compilation. Summer.

0: When I'm Gone, quando me ne sarò andato, voi festeggerete probabilmente, ma arriveranno altri appuntamenti della Summer Compilation con il sottoscritto. Allora, noi a questo punto facciamo un po' di pubblicità e torneremo ancora con la musica di Radio 105. Quindi il consiglio è, qualsiasi cosa voi stiate facendo, rimanete con noi, che insomma non si sbaglia mai. Summer Compilation.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete! Ricca di calcio, povera di sodio.
10: 105, 105.
11: Radio 105. Proud to be D.

0: Radio 105 Summer Compilation.
1: Summer Compilation. Oh, oh, oh, oh. Summer Compilation.
2: We are back.
3: Mi sentivo un attimo Mazzoli a Miami. E invece no, sono Dario Spada e sono qui a Milano per raccontarvi la musica che stiamo per ascoltare nella Summer Compilation. Dici, perché ve la racconto? Perché c'è una narrazione, capito? Tipo l'Odissea di Omero. Sì, crede che, vabbè. Detto questo, Jungle, The Wave. E poi Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Chiudiamo con The Weeknd e Anitta, Sao Paolo.

Ciao Paolo. Che sarebbe San Paolo. The Weeknd con Anitta. Prima c'erano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Prima ancora i Jungle con un pezzo incredibile, The Wave. Dunque, nella Summer Compilation, lo dico per quelli che stessero ascoltando per la prima volta e quindi non è mai capitato di incrociarci nel nostro percorso estivo, io non solo sono annunciatore, proprio il vecchio classico annunciatore dei dischi, mi trasformo anche in bartender. Nelle puntate precedenti, ho dato dei cocktail leggermente alcolici, non troppo, perché insomma, io lo dico sempre, bisogna bere responsabilmente. In queste puntate che arriveranno da qui in poi, volevo anche accontentare tutti quelli che non bevono alcol, e sono sempre di più, e quindi volevo proporvi dei cocktail analcolici. Prima però, Sunburn, My Body Isn't Ready, e poi Tiesto, Odd Mob, Good Boys, Won't Be Possible, chiudiamo il trio con Baby K, Tuca Macaroni.

0: Macarena, Baby K in 105 Summer Compilation con Dario Spada, ma visto che siamo già in confidenza, ormai sono passati un po' di minuti da quando abbiamo cominciato, potete chiamarmi Darietto. Tanto io, insomma, vengo chiamato Darietto da chiunque, nonostante, diciamo, ultimamente non sia proprio un Darietto, sia più un Darione, ma questo è un altro discorso, lo affronteremo a tempo debito. Nel frattempo, potere del bartender analcolico, vieni a me, mi trasformo e vi do un cocktail, quindi prendete carta e penna, oppure mettete il telefonino vicino agli altoparlanti della radio e registrate, perché adesso vi do la ricetta per un cocktail a base di basilico, pesca e pepe rosa. Quindi vi servono 60 ml di succo o nettare di pesca bianca, 20 ml di succo di limone, 10 ml di sciroppo di miele, 4 foglie di basilico, soda molto fredda, ci tengo a precisarlo, insomma io con la mia conoscenza pazzesca non sto leggendo, no, e 3-4 grani di pepe rosa. E poi chiaramente ghiaccio, quindi pestate delicatamente il basilico con il succo di limone e lo sciroppo di miele, aggiungete il succo di pesca e il ghiaccio, mescolate e completate con la soda. Potete guarnire con basilico e pepe rosa leggermente schiacciato. Adesso però ho parlato fin troppo, quindi arrivano Malcolm Todd con Earrings, prima i Kungs con The Knox People, prima ancora MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Summer Compilation.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: di Malcolm Todd, ve lo raccontavo qualche puntata precedente, in realtà lui è un artista molto giovane, del 2003 di Los Angeles. Questo brano qua in particolare è del 2024, ma grazie a TikTok diciamo è diventato un po' il fenomeno del momento, entrando addirittura in classifica altissimo. Appena ascoltato appunto Malcolm Todd con Earrings. A questo punto noi facciamo una breve pausa dalla musica, ma torniamo tra pochissimo. Summer Compilation
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un incidente tra il bivio verso la fine della Complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 verso Taranto. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: È la Summer Compilation con Darietto e con la musica, evidentemente scelta in maniera oculata. Mi piace ogni tanto buttare lì delle parole di cui nemmeno io conosco bene il significato, però insomma fa figo. Dici, ma quando mai? Vabbè, fate finta di niente. Achille Lauro. Ecco, diciamo che andiamo su una certezza. La città degli angeli e poi Lola Young, Dealer.

Dealer di Lola Young chiude questa puntata insieme a me, insieme a Dario Spada, della Summer Compilation. Ahimè, mi verrebbe da dire. Io rimarrei con voi altre 5, 6, 7... Vabbè, ci sentiamo presto, amici. Mi raccomando, ancora buona estate a tutti. Rimanete su Radio 105. Ciao!

0: Lunedì 17 agosto abbiamo scavallato il Ferragosto e su Radio 105 sono le 8, linea TGCom.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Il Wall Street Journal rivela l'Iran prepara un'escalation nel conflitto con gli Stati Uniti per aumentare i costi per Washington e i suoi alleati regionali. La fonte sarebbero funzionari di intelligence di alcuni paesi arabi. Oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dall'accordo di Islamabad. L'Ucraina prosegue la sua campagna di raid a lungo raggio in Russia. Mosca nella notte avrebbe intercettato circa 200 droni. Nella regione russa di Belgorod, 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzino di 14 anni. Intanto il Cremlino prepara 10 nuove basi per lanciare velivoli senza pilota contro Kiev. Ho un'ottima relazione con Kim Jong-un, non voglio mandare messaggi inappropriati o ostili. Così Trump, che ordina di ridurre l'impegno americano nelle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Il Pentagono rassicura, la decisione varrà in futuro e non riguarda le manovre attualmente in corso. Nuova forte scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 5.6, epicentro sempre in mare, poco distante dall'isola di Flores, già colpita pochi giorni fa da un sisma di magnitudo 7.7, questa volta nessun allarme tsunami. I custodi del Museo regionale di Messina avrebbero ignorato l'allarme scattato nel momento in cui i tre ladri che hanno sottratto 4 quadri quattrocenteschi hanno forzato una teca blindata. Ora la polizia vuole capire perché. Continuano intanto le ricerche di malviventi e refurtiva, controlli a tappeto. Europa azzurra nel nuoto e nell'atletica, 65 le medaglie dell'Italia nelle due competizioni continentali. In acqua chiusura in bellezza con l'oro di Quadarella nei 400 stile e i due argenti nelle staffette 4x100 misti maschile e femminile. Sul terreno ori nella 4x400 maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo. Queste le breaking news di TGCom 24. Tutto bene a 105.
0: Ed eccoci qua, lunedì 17 agosto. Questa settimana c'è un cambiamento, ve lo dico subito. Sarete tutta la settimana in questo orario solo con me, io sono Edoardo Mecca. Vi saluto, amici miei, perché so che siete già lo so che siete già in macchina, siete già in giro a fare cose. Molti di voi, magari altri, sono beatamente in vacanza, ma io voglio salutare subito, al di là del vetro, DJ Spine.
3: Ciao Edo, pensa che bella notizia, lunedì 17 è finito il Ferragosto, sì. E ci sei solo tu.
0: E ci sono solo io. Però ho invece una bella notizia, perché facciamo gli auguri a chi in questo orario ha fatto la storia di questa radio, Marco Galli.
3: Auguri,
0: tanti auguri.
3: Auguri Marchino.
0: Tanti auguri al capitano Marco Galli. Allora staremo due ore insieme fino alle 10, devo dire, sarà veramente un grande contenitore, come
3: grande
0: sempre.
3: Grande show. Sì.
0: L'hai preparato il mixato per
3: sì,
0: la seconda?
3: Sì, allora... io lo faccio in diretta il mixato.
0: Bravo, vabbè, grande DJ Spine, il mixato che vi accompagnerà nel risveglio musicale nella seconda ora, ma adesso snoccioleremo tutto quello che succederà. Intanto al 342 41 15 105, sapete che potete scrivere la qualsiasi, potete dirci dove siete, dove vi trovate,
3: ma non fatelo, non vi manderemo mai in onda,
0: appunto, quindi tanto vale invece no, assolutamente. Io però, Spine, sai cosa farei subito? Darei ufficialmente il via a questo programma, sei d'accordo?
3: Proviamoci.
0: Allora, con il buongiornissimo caffè, devo dire che l'altro giorno a Ferragosto mi sono veramente arrivati sai quei messaggi d'auguri dei boomer?
3: Sì,
0: esatto, mi sono arrivati i buongiornissimi caffè di Ferragosto, mi sono arrivati tutti. Ma qual è il buongiornissimo caffè di quest'oggi? La frase è la seguente: sole e pioggia sono ugualmente necessari a maturare l'uva e il talento. Beh, bella. Chi l'ha scritta?
3: San Crispino.
0: Allora, ci sei andato quasi vicino, sì. Quasi, l'ha scritta il grande Friedrich Nietzsche.

0: lunedì e dobbiamo sopportare questo qui da soli?
1: Sì.
0: Che domani!
1: No, Vanna, Vanna! Sì, anche un po' contente. Tanto abbiamo ascoltato Ring My Bell qui su Radio 105. Abbiamo iniziato subito in modo sprint. Allora, prima abbiamo fatto gli auguri a Marco Galli, ma è anche il compleanno di Ilenia, quindi grande festa per la ciurna. Yeah. Ciurma, tanti auguri, Ilenia anche. Beh, Spine, cioè oggi veramente gli esauriti compiono gli anni.
2: Solo le hit solo oggi le compiono hit. Gli
1: esatto,
2: anni.
1: Solo le hit. E allora, a proposito di hit, io riprenderei una buona abitudine, mio caro Spine, e parlerei dell'almanacco, farei l'almanecca.
2: Aspetta, perché c'è un messaggio per te,
1: ah,
2: visto
1: prego.
2: Che sei da solo oggi.
3: E fino alle 10 in
1: Spalletti.
3: Vostra compagnia, sì. Oggi sarò io a fare da spalla Edoardo Mecca.
1: Ma che onore.
3: Visto e poi cosa? Dario Micolani non c'è,
1: sì.
3: Quindi sono emozionato.
1: Ma anch'io.
2: Si sente quanto emozionante.
1: Per me è un onore co-condurre con Luciano Spalletti. Allora, salutiamo Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani, che non è vero che non ci sarà, in realtà ci sarà, ma da mezzogiorno alle 14, quindi dopo lo ascolterete. Allora, andiamo con l'almamecca di lunedì 17 agosto. Il 17 agosto, mio caro Spine, è il 229esimo giorno del calendario gregoriano.
2: E chi se ne frega?
1: No, beh... era per aggiornarti.
2: Allora,
1: chi è nato oggi è intraprendente, riflessivo, con una naturale capacità di affrontare le sfide con equilibrio e determinazione.
2: Direi anche che fanno un programma che spacca da decenni.
1: Anche, esatto, solo che
2: chi
1: qua
2: è nato oggi.
1: Esattamente, vedi, l'abbiamo detto anche prima. I quali sono i santi del giorno? San Giacinto, Santa Chiara di Montefalco e basta. Cioè, perché era in Giacinto, attenzione. Cioè, San Giacinto e Santa Chiara di Montefalco in Giacinto.
2: Sarà stata una sua parente, tipo?
1: Probabile. Allora, il proverbio del giorno qual è? Dopo San Rocco, il gran caldo dura poco. E ieri sera ne abbiamo avuto una testimonianza, perché almeno qua in Lombardia è piovuto per 2 ore e effettivamente ha un pochino rinfrescato l'ambiente. Quindi,
2: dopo San Rocco,
1: il gran caldo
2: dura poco.
1: È vero, dura poco. Allora, che cosa è successo oggi? Nel 1908, pensa, il 17 agosto, è stato proiettato il primo cartone animato della storia. Un clown sfortunato che si trova a fare i conti con oggetti che si trasformano in continuazione, catapultando ogni volta in una diversa dimensione. Potrebbe essere tranquillamente la storia della mia vita.
2: Sì, di

0: sì.
1: Eri tu quel clown già nel 1908.
2: Esatto. Chi è nato in questo giorno? Abbiamo già fatto gli auguri al capitano Marco Galli, abbiamo già fatto gli auguri di Legna, ma sono nati anche Sean Penn, grandissimo attore, e il mitico Robert De Niro. Tanti auguroni anche al grande Mogol. Tra gli sportivi è nato oggi Thierry Henry, anche grande ex Juventino. Grande ex Juventino no, perché l'ha mandato via subito, però grandissimo del mondo del calcio. Qual è il segno più sfortunato di oggi, mio caro Spine?
1: Occhio a quello che dici.
2: La bilancia, la bilancia, settimana così così. Quindi per tutta la settimana non sarà proprio piacevolissima per le bilance che magari stanno tornando dalla vacanza. Invece il segno più fortunato del giorno... E la Vergine, siete ancora una volta il segno più fortunato dello zodiaco. In questo agosto state veramente trionfando, mie care Vergini. Quindi abbiamo dato l'almanacco di quest'oggi, ribattezzato l'Alma Mecca. E Spine, qualcosa da dire?
1: No, mettiamo un disco, va.
2: Mettiamo un disco. E allora mettiamo con uno dei più grandi. Partiamo, diamoci la carica con Bruno Mars, con la sua On My Soul, anche lui protagonista nell'estate italiana 2026.

0: Ghetto Party, Jazzley, qui con noi su Radio 105 fino alle 10 con me, Edoardo Mecca, e con tutti voi dobbiamo fare una rettifica, perché in realtà c'è stato segnalato che era il compleanno di Ilenia, ma non è così, perché Ilenia compirà gli anni invece tra tre giorni, il 19.
1: Esatto, il 19.
0: Quindi c'è stato questo...
1: Comunque sarebbero due giorni, la matematica per te è un'opinione, perché il 19, se oggi è il 17, sai com'è.
0: Ero rimasto ancora a San Rocco. Allora,
1: cosa? Non senti più niente? Ah, bene, sei sparito?
0: No, non sono sparito. Non sono sparito, però ho uno strano rientro nelle orecchie, adesso mi è scomparso. Benissimo, allora, io oggi, cari amici, ecco, adesso mi sento bene anch'io, evidentemente
1: evidentemente vabbè, sei spanato.
0: Sono spanato, chiaramente, sono pur sempre le 8 e 17 del mattino. Allora, ragazzi, io volevo, visto che è lunedì, volevo chiaramente litigare insieme a voi, perché lunedì è tempo di polemecca, lo sapete, abbiamo già lo scorso lunedì ci siamo un po' arrabbiati tutti quanti insieme, e quindi tra poco scatenerò o tenterò di scatenare l'inferno insieme a voi.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Tyria, Madonna, il nostro disco 105 Selection, la migliore musica selezionata.
1: Come l'hai chiamato?
0: Dance Tyria.
1: Danseteria?
0: No, è danseteria.
1: Sì.
0: Danseteria si pronuncia. Io ho sempre sentito pronunciare così da quelli bravi. Quindi.
1: Secondo me no, però.
0: Così, così. È anche un omaggio al locale famosissimo di New York, tra l'altro, no?
1: Danseteria.
0: Danseteria, vabbè, danseteria, danseteria, decidete anche un po' voi. Comunque il disco 105 Selection, quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Allora, prima vi avevo promesso la polemecca, quindi siete tutti in trepida attesa, chiaramente, di poter litigare un po' insieme. E intanto voglio ringraziare la redazione, quest'oggi c'è la Saretta, ciao, che bello. Che bello! E anche il centralino, salutiamo Claudia al centralino. Allora, sai, Spine, io ho notato questa cosa qui. Gli italiani sono un popolo molto folclorista, molto che vive molto alla giornata. Siamo sempre stati considerati molto furbetti, queste cose qui, anche un po' cafoncelli.
1: Beh,
0: che è anche un po' la verità, cioè diciamo che ci facciamo riconoscere. Ma sai che io in tanti aspetti sto notando effettivamente che stiamo diventando sempre più maleducati su cose molto semplici. Per esempio, mi capita di andare in tanti posti, salutare e non ti contraccambiano saluto. Cioè, ma proprio neanche di cortesia. Altre volte non si ringrazia. Cioè, molto spesso sento non ringraziare più.
1: Sì.
0: La cosa che noto spesso, soprattutto nei mezzi pubblici e nei locali pubblici, non ti lasciano uscire prima di entrare, cioè entrano subito senza lasciare che le persone magari arrivate a destinazione escano. Oppure c'è chi parcheggia occupando due posti. L'hai notato? Questa cosa qua ti dà un po' fastidio.
1: Sì, mi è capitato anche ieri. Io andrei addosso alle macchine, solo che spacco anche la mia, quindi.
0: Beh, allora, una cosa che ammetto, faccio ogni tanto anch'io, ma questa è evidentemente è figlia un po' dei nostri tempi, un po' della dipendenza che i telefoni ci danno. Spesse volte capita di guardare il telefono a un certo punto mentre una persona ti parla. Probabilmente perché cala l'attenzione su quello che ti dice l'altra persona.
1: Pensa come sei educato.
0: No, e questa secondo me è una profonda maleducazione. Per esempio, io il telefono a tavola tendo a non usarlo mai. Anche perché nel momento in cui vai a pranzo, a cena con altre persone, anche quello secondo me è un segno di profonda maleducazione se sei con altre persone e ti metti a guardare il telefono.
1: Vabbè, vogliamo parlare delle persone che sei in aereo oppure in treno e ascoltano i fatti loro col volume a palla, come se ci interessasse qualcosa dei messaggi o dei video che stanno guardando.
0: L'altro giorno mi è capitato in treno e una signora le ha rimproverato il ragazzo in questione. Allora io al 342 41 15 105 vi chiedo: qual è il gesto di maleducazione che non sopportate più? Dai che vi leggiamo tutti quanti e vi mettiamo in onda. Adesso però un po' di Solar Skin ci serve qui su Radio 105 per alzare l'atmosfera, per alzare un po' i giri del nostro volume, per ballare con Carlita, Am Alive featuring Jasper qui su Radio 105.

0: Ciao Edo, Giovanni, il camionaro di Bergamo. Ciao. Io non sopporto quelli che non mettono le frecce, quelli che non ti fanno sapere se vanno a destra o sinistra, perché a me non mi interessa dove cazzo vai, non mi interessa soltanto sapere dove cazzo giri.
1: Ha ragione, ha ragione. Guarda, ce lo scrive anche Fabio da Bollate, che scrive: detesto chi non usa le frecce in auto, non sono un optional, ma ormai siamo quattro gatti ad usarle. Devo dire che una cosa che mi dà fastidio molto anche a me, soprattutto nelle rotonde, cioè nelle rotonde non ti segnalano se prendono tutta la rotonda, se vanno dritti. No, è vero, le frecce stanno diventando un optional ed è sbagliato.
2: Edo, sì. Faccio prima a dirti i gesti che sopporto di quelli che non sopporto. Ciao Marco da Pontedera.
1: E hai anche ragione te, Marco. È vero, sono sempre meno i gesti che tolleriamo. Probabilmente è proprio anche i ritmi di vita e lo stress che ci porta ad essere un po' meno tolleranti nei confronti degli altri e delle cose, probabilmente. Spine, tu hai qualcosa che veramente ti fa... L'hai detto prima, ma...
3: Io vorrei fare l'eremita e andarmene in una montagna da
1: vero?
3: Solo, perché qualsiasi roba mi dà fastidio. Mi dà fastidio quando la gente non ringrazia, come dicevi prima, tant'è che tante volte io quando ringrazio, magari sei al bancone del bar e saluti, auguri una buona giornata, questi ti guardano come se fossi un alieno.
1: Sì, è vero, ma...
3: Perché non c'è più questa cosa.
1: Vero, ma alcune volte neanche rispondono. Cioè, una cosa che mi fa sbroccare è la gente che non saluta quando entra in un posto pubblico, e questo mi manda i matti.
3: Vedi?
1: Poi non si firma. Buondì, vogliamo parlare di chi tossisce senza mano davanti alla bocca, Federica e Giacomo.
3: Oppure i rimbambiti che stanno magari sulle strisce pedonali, ti stanno venendo incontro, ma hanno il cellulare in mano, ti
1: vero.
3: Vengono anche addosso e si incazzano perché dovevi evitarli tu.
1: Vero, vero. Beh, il telefono effettivamente porta diverse situazioni. Chi è?
4: Edo Spine, buongiorno. Alberto Fabbro di Tortona.
1: Ciao.
4: Prometto che per me voi siete la coppia numero unissima di 105.
1: Esatto, non siamo una coppia.
4: Allora, a me quello che dà più fastidio è quando arrivo da un cliente, dico
1: sì.
4: Buongiorno, e lui parte subito a dirmi il problema e non mi saluta.
1: Vedi.
4: È una cosa che mi fa andare in bestia, la maleducazione. Vi adoro, ciao ragazzi, buona giornata.
1: Vedi che questa cosa del non saluto non l'ho notata solamente io, ma è veramente una condizione che prende tantissimi. Poi c'è Alessandro da Venezia che pontifica: io non sopporto più nessuno, nemmeno me stesso. Allora, qual è il gesto di maleducazione che non sopportate più? 342 41 15 105 per entrare in diretta con noi. Adesso sai chi entra in diretta? Una delle stelle di quest'estate 2026, Peggy Goo, che con Ira Star ci fa ballare in questa torrida estate italiana.
3: Tra l'altro, ancora insieme ai Berrettini?
1: Ma credo di sì, cioè, non lo, o magari sai, flirtano e basta. Comunque, questa è la sua Woman su il volume qui su Radio 105.
3: Che speaker, ragazzi.

0: grande segno di maleducazione quando poi ti promettano di prendere i migliori portieri in circolazione. E poi ti portano le mezze seghe, anche questo è un po' una maleducazione. Inaccettabile.
1: Ha ragione, però.
2: Da tifoso, come dargli torto a mister Spalletti, che lo vedo un pochino arrabbiato forse per il mercato portieri?
1: Beh, ma a proposito di maleducazione e di gente che se ne va dalla Juve ma anche da altre squadre, prendiamo come esempio il nostro caro amico Vlahovic, che ha completamente cancellato la storia che ha vissuto nella Juve.
2: Esatto, ha tolto tutte le foto e nell'epoca social questa cosa ha fatto arrabbiare molto i tifosi della Juve. Anche questo sembra un po' una mancanza di riconoscenza in cui per una squadra in cui sei stato.
1: E poi c'era un altro, no? C'era Maignan.
2: Beh, anche Maignan, che è ancora al Milan, ma ha già tolto tutte le foto della sua epoca al Milan.
1: Pagati milioni al giorno e questi neanche un filo di rispetto. Boh, vabbè.
2: Ma tutta la società è così. Noi torniamo tra pochissimo con i gesti di maleducazione che fanno venire il pruritino.
3: Tutto bene a 105.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Mamma sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta mamma sita.
7: I beat più ballati.
5: I pop,
7: R&B,
5: dance,
7: reggaeton,
5: mumbaton.
6: Este es el Mamma Sita Radio Show.
7: Aha.
8: Como va Bonnie va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
7: Mamma Sita Radio Show.
5: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, e magari qualcuno inizia ad agitare una Coca-Cola bella fresca, magari adesso alle 9 del mattino, mentre è in spiaggia, mentre sta andando in spiaggia, oppure semplicemente mentre è a lavorare. Stiamo parlando di maleducazione, e di maleducazione anche nelle piccole cose, proprio negli aspetti quotidiani che ci dà fastidio. Devo dire che, Spine, che se dovessimo fare una classifica delle cose che dà più fastidio ai nostri ascoltatori, sicuramente quelle delle frecce che non vengono messe durante la guida dà veramente molto fastidio. Perché buongiorno dalla provincia di Bologna, anche a me chi non mette le frecce farebbe delle cose che non possono essere lette. Perché non le mettono nemmeno nelle rotonde, sia a destra che a sinistra, che se devo girare come faccio a saperlo? Effettivamente questa cosa qua, poi sai, nei pericoli della strada magari certe accortezze uno non ci fa caso, ma possono essere molto importanti. Voglio dire, beh, sicuramente anche chi guida, per esempio ai semafori, gente che arriva al verde e per svariati secondi non parte, poi ti accorgi che non parte perché stava guardando il cellulare. Quindi questa cosa qui effettivamente dà molto fastidio.
1: Beh, comunque hai aperto parlando di gente che beve la bibita in spiaggia a quest'ora. Hai visto quanti video di pestaggi ci sono nelle spiagge in giro per l'Italia?
0: Incredibile.
1: La gente sta completamente impazzendo.
0: Incredibile, sì. Stiamo vedendo in questi giorni video, molti video anche di risse fuori dai locali.
1: Ma cosa ti meni? Ma sei in vacanza, ma rilassati.
0: Incredibile. È veramente assurdo. Questo purtroppo non solo in Italia, perché anche italiani che vanno all'estero e magari rimangono vittime di tantissime risse nei locali, nelle spiagge. La gente proprio ha un livello di sopportazione che è sempre più basso e lo riversa chiaramente su chi trova vicino.
1: Pensa che dopo il Covid si diceva ne usciremo meglio.
0: Ne usciremo migliori, e invece no. Dopo 13 anni in Germania, guidare in Italia è un delirio, dice Giacomo. Chi c'è?
2: Ciao, sono Stefano da Cumiana.
0: Ciao Stefano.
2: Guarda, io facendo l'autista di trasporti pubblici, vedere per credere, non esiste più l'educazione civica, il senso di rispetto, è solo più arroganza, maleducazione e prepotenza. E mi fermo qui.
0: Vero.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Allora, Spine, possiamo dire questa cosa qui? Che ormai stiamo diventando tutti degli animal, come ci canta Cazzeie.
1: No? Questo aggancio così.
0: Beh, facciamo un gancino, no?

0: Ma e si va avanti, indietro, le autostrade sono piene, allora vi diamo le notizie sul traffico.
1: Tutto bene a 105, tutto bene a 105.
2: 105, traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo in avaria sulla A7 causa un chilometro di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Sempre un mezzo in panne causa code per 2 km sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Tor Chiarolo viaggiando verso Brindisi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: 105
10: 105
1: 105 Che storia!
2: Radio 105.
10: Che storia!

0: ridendo e scherzando qui su Radio 105. È già passata un'ora e si sono fatte le 9.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Termina oggi la tregua di 60 giorni tra Iran e Stati Uniti. Il Wall Street Journal rivela che Teheran ha usato questo tempo per preparare una nuova escalation, per far pagare un prezzo più alto a Washington e agli alleati. A lanciare l'allarme sarebbero le intelligence di diversi paesi arabi. Oggi l'incontro tra l'inviato americano Kushner e Netanyahu. L'obiettivo è convincere il premier israeliano a non ostacolare il piano del Board of Peace per Gaza. Ieri il genero di Trump ha incontrato Hamas, confermato l'impegno al disarmo, ma solo se Israele appoggerà pubblicamente il piano di pace. Ancora droni ucraini sulla Russia, 6 morti e 4 feriti nella regione di Belgorod. Mosca abbatte 205 ordigni, ieri Kiev ne aveva lanciati 1500. Intanto la crisi morde il paese di Putin. Nel 2026 le banche chiudono oltre 2000 filiali, pesano soprattutto la scarsa domanda di credito e la carenza di dipendenti. Sono 700 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 di alcuni giorni fa. Nella notte nuova pesante scossa di grado 5.6, ma nessun allarme tsunami. La Farnesina attiva nuovi numeri d'emergenza per assistere i connazionali. 53 le vittime confermate finora. Atto senza senso, quei quadri sono invendibili. Così Vittorio Sgarbi dalle colonne del Corriere dopo il furto ieri di 4 tavole del 400 dal Museo Regionale di Messina. Le opere hanno un valore inestimabile, in corso ricerche serrate. La polizia vuole capire perché i custodi abbiano ignorato l'allarme. Italia regina d'Europa nel nuoto e nell'atletica, 65 le medaglie azzurre nelle due competizioni continentali. A Parigi quadarella oro tris nei 400 stile, due argenti nelle 4% misti maschile e femminile. A Birmingham iapichino oro nel salto in lungo come la staffetta 4x400 maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Bresh da Dio, e con questa canzone entriamo dritti nella seconda ora, 4 minuti dopo le 9. Io sono Edoardo Mecca, al di là del vetro, ovvero in regia DJ Spine, e noi adesso, come siamo soliti fare in queste mattinate, vi faremo ballare, vi faremo alzare il volume. Però Spine, vuoi salutare
1: Sì, Cessi? C'è una piccola polpetta che in questo momento mi sta ascoltando insieme a mia moglie, stanno andando a fare la minima marcia a Selvino.
0: Ma che meraviglia!
1: Sì, la consiglio a tutti perché è molto molto bella. E la cosa bella è che ieri Martina, mia figlia, mi dice che le piace molto il fatto che io lavori in radio.
0: Sì.
1: Però le piace molto di più quando torno a casa.
0: Ma che meraviglia, ma che meraviglia.
1: Ciao Marti, papà ti ama alla follia, lo sai, e mi mancherei tanto oggi.
0: E allora salutiamo Martina e la Ale. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una Selvino oscura.
1: Mamma. Si può...
0: Come disse anche Dante Alighieri. Allora, andiamo col risveglio musicale tra pochissimo. Quale sarà l'anno, Spine?
1: 1994.
0: Quindi, quali sono i vostri ricordi, le vostre esperienze?

0: Vabbè.
1: Non ho la tua memoria calcistica.
0: Allora, al 342 41 15 105, quali sono i vostri ricordi legati al 1994? E dopo alzeremo tutti quanti il volume con il mixato di DJ Spine. Chissà cosa avrà tirato fuori da quelle
1: delle
0: manine.
1: Chicche, delle chicche. Pensa che li ho tutti quei vinili che sto per mettere.
0: Adesso invece, Audrey Roberts, Show Me, qui su Radio 105.

0: I Maroon 5 con Nobody's Love. Allora, ovunque voi siate, in ufficio, a casa, in giro con le cuffie, se siete in spiaggia, magari dei lidi ci stanno ascoltando, quello che dovete fare è alzare il volume, perché sta per arrivare il mixato di DJ Spine del 1994. Buongiorno ragazzi, 1994, 15 anni, il mio scooter Kajiva City, girovagare con le amiche facendo del muretto un punto d'incontro, niente cellulari, si telefonava dalla linea fissa e si bussava ai citofoni, piena libertà. Bellissimo, ci dice Luana da Salerno, ed era proprio così. Allora Spine, io direi che, visto che oggi in co-conduzione non c'è Dario Mikolaus, che lo ritroveremo invece da mezzogiorno alle 14, ma c'è Spalletti, io farei lanciare a Spalletti proprio il mixato del 1994.
1: Beh, era una grande annata dove si andava a fare festaccia ignorante tutte le sere.
0: Ma mister,
1: grandi ricordi con il mixato del 1994. The summer is magic,
0: is magic. Oh, oh, oh. Partiamo subito fortissimo.
2: Bombette.
0: Sul volume, dai, che c'è DJ Spine alla console. Sai che questo pezzo sembra senza tempo? Sembra scritto ieri.

qua c'è un bel passaggio. Come spacca Spines? ...1994, negozio di dischi Mix, serata in discoteca, ho conosciuto il Fargi e produzione di Mix al Dibon di Bergamo con Roland Brand, indimenticabile, pesci che io mi ricordi.

0: E ancora auguri al nostro capitano Marco Galli, ci state scrivendo in tantissimi stamattina per fare gli auguri a un grande, a un grandissimo della storia della musica e della radio.
1: Oh, a proposito di anni 90, c'è un'altra persona meravigliosa che è nel mio cuore, che compie gli anni oggi, è Paps dei Paps & Scar.
0: Ah, tanti auguri, certo!
2: Questa ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: E anche oggi Spine ci ha fatto ballare, ci ha fatto risvegliare, il risveglio musicale che ogni mattina vi sta accompagnando in questo mese di agosto, qui dalle 8 alle 10. E noi invece torniamo nel 2026 con Sky Newman, Man of the House. E Spine è un po' un man of the house, perché quando torna a casa sei un po' un uomo di casa, no?

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Dancetiria, il nostro disco 105 Selection, la miglior musica selezionata da Radio 105. E ricordo a tutti, per chi non lo sapesse, Spine, che il disco 105 Selection è quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta.
1: Ridi, perché cioè come se la gente sapesse che nel nostro monitor il disco è evidenziato di giallo.
0: No, ma infatti
1: e soprattutto come se alla gente fottesse qualcosa che è evidenziato di giallo.
0: Ma glielo diciamo anche per farli un po' entrare nel nostro mondo. Chi c'è?
2: Ciao amici!
0: Topolino!
2: Mimmi, siamo partiti per un weekend romantico!
0: Bravi.
2: Siamo in una fogna a 4 stelle!
0: No.
2: Che meraviglia!
0: Va bene che i topi vivano praticamente un po' nelle fogne e tutto, però addirittura una fogna a 4 stelle non oso immaginare quanto... Cosa ci può essere in una fogna a 4 stelle?
1: Non lo so, sicuramente del formaggio molto buono.
0: Molto stagionato, possiamo dire.
1: Un maggior topo.
0: Ah, anche
1: il maggiordomo.
0: È vero. Però sai cosa non si fa in una fogna a 4 stelle? Non si può giocare, perché invece 28 minuti, quasi 29 dopo le 9 è arrivato quel momento lì, il momento più atteso dagli italiani nelle loro mattinate di agosto, perché è arrivato l'Indo Vinello, il gioco dell'estate, quel gioco che potete fare magari sorseggiando un vinello o pasteggiando con un vinello, anche se sono le 9:30 del mattino. In tanti bar, per esempio della provincia di Milano, vedo proprio andar via bottiglie anche alle prime ore del giorno. Bene, allora sapete come funziona l'Indo Vinello. Io adesso vi leggerò una domanda di questo giochino. Il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceverà i gadget ufficiali di
1: 105.
0: Bravissimo. Io darei già dei gadget a Spine perché è stato il più veloce. Claudia al centralino è prontissima a pescare colui o colei che risponderà più in fretta di tutti. Allora, qual è il mese dell'anno in cui le persone dormono meno? Questa e la domanda, questo è l'Indo Vinello di quest'oggi.
1: Dai le tre opzioni.
0: Non ci sono opzioni, devono indovinare.
1: Ah.
0: Anche perché sono 12 le opzioni, i mesi. Allora, qual è
1: gennaio?
0: Qual è il mese dell'anno in cui le persone dormono meno? 342 41 15 105. Chi sarà il o la più veloce?

0: Lose Myself, The Bausa, lo dico, Spine, il mio gruppo preferito di questo 2026, The Bausa.
1: Ma chi se ne frega?
0: Lo sapevo, allora. Io, perdonami Spine, mi prendo un attimo di tempo con il mezzo radiofonico per ringraziare tutti. Lo sai anche tu?
1: Sì,
0: Com'è possibile?
1: Mi fai schifo.
0: Perché siete stati anche oggi tantissimi a giocare al l'indovinello di quest'oggi. Allora, io ho chiesto qual è, in quale mese le persone dormono meno. C'è chi ha risposto luglio, maggio, marzo. Ecco, io non capisco perché dovrebbero dormire meno a marzo e a maggio le persone. C'è da dire che Mary ci scrive ottobre perché si cambia l'ora. Non era proprio sbagliatissimo, ma il più veloce è qui con noi, si chiama Daniele.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Daniele, da dove ci chiami?
2: Da Formia.
0: Ah, da Formia, bellissima. Cosa stai facendo? Sei in vacanza?
2: No, magari, sto andando a lavoro.
0: Ah, stai andando a lavorare. Che lavoro fai?
2: Sì, sì, sono sanitario, faccio assistenza ai ragazzi speciali.
0: Ah, grande, grande Daniele.
1: Oh, guarda che c'è lavoro anche qua, se ti interessa, che c'è qua Edo.
0: No, beh, fate veramente un grandissimo servizio a tutta la comunità, a tutta la società, quindi un grande abbraccio a tutti voi. Allora, qual è il mese dove si dorme di meno?
2: Febbraio, 28 giorni.
0: Ma certo, perché il mese è più corto. Bravo Daniele. Possiamo dire era semplicissima. Senti, ti chiedo, ma per questo indovinello, quale vino hai scelto per giocare?
2: Non lo so.
0: Non lo sai, uno qualsiasi va bene.
2: Uno qualsiasi, sì.
0: Uno tanto rosso, bianco, uno vale l'altro. Allora Daniele, ti sei aggiudicato i gadget ufficiali di Radio 105 all'indovinello di quest'oggi. Chi vuoi salutare, a chi dedichi la vittoria?
2: Allora, saluto a tutti, in particolare la mia famiglia, Marina, mia compagna, Stefano e Lorenzo, i miei figli.
0: Ah, grande Daniele.
2: E poi tutti voi, che è una vita che vi ascolto.
0: Grazie, sei gentilissimo, sei simpaticissimo. Andrai in vacanza velocissimamente?
2: Sì, a settembre, una bella crociera in famiglia.
0: Il mese migliore, ti mandiamo un abbraccio.
2: A voi ragazzi, grazie.
0: Ciao Andy. Daniele, buona estate.
2: Ciao.
0: Bravo Daniele, era febbraio, giustamente il mese più corto. La gente dorme meno. Chissà come dormono Anotor e Emily Warren con la loro Silver Line. Se dormono, non lo so, magari non dormono, che ne sappiamo noi.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
4: Why don't you dance?
5: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
3: Parti esclusivi,
5: tendenze,
3: moda e lifestyle.
5: 105 Miami.
3: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Cabana, Irama, siamo tornati, mio caro Spine, e devo dire veramente il gioco ha fatto vibrare i cuori di molti ascoltatori, tantissimi.
1: Immagino che sia una roba.
0: Tantissimi disperati di non aver magari di non essere stati più veloci, ecco. Però vabbè, allora io volevo leggerti una notizia qui che mi è arrivata grazie alla Saretta. Ti salutiamo, che bello, che bello, che bello. Allora. Salutiamo ovviamente la nostra amica Saretta in Finlandia. A proposito, sai che adesso si usano tutte le app di dating, no? Tinder, Grindr, Facebook, Instagram.
1: Tu le usi?
0: No, sono strausate in tutto il mondo, tutte. Poi io non ce ne sono talmente tante ormai di app di incontro che si fa fatica anche a stare dietro. Comunque il mondo social è un'app di incontro diciamo mondiale. Ecco, in Finlandia un supermercato invece ha introdotto i cestini rosa per aiutare i single a conoscersi. Quindi se tu vai a fare la spesa col cestino rosa dici: uè, bella, sono single, hai capito? Cioè, beh, un'innovazione, e magari il prossimo incontro può avvenire proprio mentre fai la spesa. L'obiettivo dell'iniziativa è semplice: favorire incontri spontanei e conversazioni dal vivo, trasformando un gesto quotidiano come fare la spesa in un'occasione per socializzare.
1: C'era già qualcosa del genere che tu dovevi, tipo, adesso non ricordo bene quale alimento, forse le banane.
0: Sì,
1: cioè dovevi mettere le banane.
0: Era vero.
1: Sì, era un frutto che tu dovevi mettere nel cestino per far, cioè, così stava a rappresentare che eri single e volevi conoscere un altro single.
0: Ma più o meno ognuno crea la propria, diciamo, la propria opportunità. C'è da dire che se tu ti incontri con una persona facendo la spesa, se ti dà pacco, magari è anche una bella cosa, cioè, nel senso, magari se ti dà pacco e ti poi non vi incontrate, almeno rimani con la spesa.
1: No? È un po' un doppio senso questa roba.
0: Vabbè, adesso solo perché tu sei un malizioso.
1: No, solo perché tu l'hai detto. Non sono malizioso, sei tu che le dici sta roba.
0: Allora, non bisogna sempre avere l'ambiguità e la malizia negli occhi. Ananas a testa in giù nel cestino, ma valeva solo in Spagna, ci dice.
1: Vedi che c'era?
0: Ma perché anche il fire in Spagna andava forte, era l'ananas, ce lo dice anche Laura da Verona. Sì, in quanti siete andati a fare sta roba? Cioè, diteci la verità.
1: Poi è una roba un po' più leggera, no? Cioè, l'ana è una spesa, oh.
0: Allora, vuoi una cosa leggera? Il prossimo disco.
1: No.
0: Wink Wink di Charlie
1: X.
0: Come no?
1: No, è presto.
0: Charlie X.
1: No, io metterei ancora altra roba, cioè parlerei ancora di questo.
0: Parliamo ancora. Vai.
1: Perché io sono curioso di sapere se tu la vorresti fare questa cosa.
0: Assolutamente no, io non ne ho bisogno.
1: Con l'ananas oppure col cestello rosa.
0: Io, con l'ananas, devo dire. Però l'ananas è un frutto colorato.
1: Esotico. Ma soprattutto come fai a tenerlo dritto a testa in giù e a far capire questa cosa? Cioè, tu pensa a una vecchia che arriva, se vuole veramente fare l'ananas.
0: Questo qua.
1: E tutte le mosche intorno che dico: signora, eh? E lei che dice: non ho capito.
0: All'ananas a testa in giù. Metti

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra il bivio per la fine della Complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo in avaria sulla A7 causa 1 km di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Sempre un mezzo in panne causa code per 2 km sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, tra traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Tor Chiarolo viaggiando verso Brindisi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105, che storia!

0: Ciao Cipollini!
1: Ciao!
0: Vi sto ascoltando, anche se io sto continuando a festeggiare Ferragosto.
1: Ancora?
0: Sono due giorni che non dormo, non sto capendo più niente.
1: Ma vada a dormire, Cipollino, anche perché sono quasi giunte le 10. Io prendo tutte le mie robe e me ne vado. Però io voglio ringraziare Spine in regia.
2: Ci vediamo tra due giorni, perché oggi parto, sono in Sardegna, sono a Itireddu.
1: Ah, allora un abbraccio anche a tutti i sardi.
2: E quindi noi ci vediamo mercoledì mattina.
1: Benissimo, ringrazio Claudia Centralino, la Saretta in redazione. Adesso daremo la linea all'Open Club con Brian e niente, noi ci rivediamo domani sempre dalle 8 alle 10, vi continueremo a far compagnia in questi giorni. Saluto anche il mio compare Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
2: Sai che forse lui è in viaggio in realtà da Selvino per venire qui?
1: Eh certo, lo troverete da mezzogiorno alle 14. Vabbè, io vi saluto, ci sentiamo domani, ciao!

0: Ciao a tutti da Brian, benvenuti, questo è 105 Open Club su Radio 105, ovviamente. Grazie Edoardo Mecca, grazie Edo, veramente. Io sono un grande fan del gioco Lindo Vinello, è una roba che proprio a me manda fuori. Però adesso niente, si entra nel mondo dell'Open Club, saremo insieme 2 ore fino alle 12, io e il buon DJ Spine.
1: Ciao Brian!
0: Ciao Igor, come stai?
1: Molto bene, sempre.
0: Dai, bello, mi piace perché sei carico. Allora Igor, voi dovete sapere che fuori onda noi poi ogni tanto, no, si parlano di cose spettegulese, si parla della vita, no? Ci confrontiamo. È bello perché noi tra un disco e l'altro riusciamo a chiacchierare. Gli ho detto: Igor, guarda, voglio fare una cosa un po' particolare. Saretta, che ringrazio, la nostra redattrice, mi ha dato questa notizia. Parla di, non ve lo dico così dopo, non spoileriamo. E lui ha detto: vogliamo fare questa cosa musicale. Quando si tratta di fare qualcosa di musicale, qualunque sia il genere, perché ragazzi, qualunque sia il genere, mi fai i mixatini. E come li fa lui? Grazie, posso dirti?
1: Vabbè, però siamo aiutati molto dalla tecnologia.
0: Vabbè, però comunque, se uno c'ha l'orecchio, cioè tu puoi fare quello che te pare, se non hai quell'esperienza. Anzi, sai cosa potremmo sdoganare? Che ogni tanto mi pare. E tu quando è che fai regia ancora qui con me?
1: Mercoledì.
0: Allora, mercoledì facciamo questo. Perché io ti ho dato un genere musicale e tu ci hai fatto il mixatino, giusto? 2 minuti, lo sentiremo più avanti. Adesso sì, vi racconto questo. Io ti metto alla prova, se vuoi, e ti do un genere che tu non bazzichi magari, che non okay, è il tuo. E tu...
1: Beh, già quello di oggi.
0: Esatto! Ma perché mi ha gasato? Se io ti do un genere che tu non bazzichi, mi fai un mixatino anche di un...
1: Va bene.
0: Andiamo a provare?
1: Ma sì, va bene.
0: Dai, dai, che figata. No, perché... no, magari che sono una roba tipo il liscio. Adesso ci penso, ti faccio sapere. Vogliamo fare una roba un po' particolare?
1: Guarda che io ti mixo tutto.
0: Lo so, cioè, è quello che mi gasa.
1: Con me perdi.
0: Va bene, dai, salutiamo Claudia al centralino. Oggi sono molto contento perché qui a Milano, perlomeno, ieri ha tirato giù, veramente è venuto giù il mondo. Non so se hai sentito il temporale che c'è stato.
1: Sì, però a quanto pare era acqua e basta, non ha fatto danni. Io mi aspettavo tipo i meloni di grandine, in realtà ci è andata bene.
0: Anch'io, io poi abito al sesto piano, quindi comunque si è sentito un po' più di vento, no? Più sei in alto, più... Però devo dire anch'io, stamattina venendo in radio con un bel freschetto, perché me la sono goduta stamattina, devo dire la verità, ho notato che non era niente male, c'è la situazione, no?
1: Alle 6 c'erano 21 gradi, si stava veramente...
0: Stava da Dio, si stava da, cioè, proprio primavera inoltrata. Vediamo quanto dura, non so quanto potrà durare oggi, vabbè, comunque non parleremo del meteo, abbiamo veramente un sacco di cose da dirci durante queste 2 ore, veramente tantissime. Voglio ringraziare e salutare anche il mio barista di fiducia Andrea, sono passato a salutarlo, anche lui è tornato dalle ferie, mi ha fatto il mio cappuccino, quello tattico, dove io entro e dico il solito, e lui... Ah. No, vabbè, comunque gasano queste robe. E niente, cappuccino tattico, grazie mille perché me l'ha offerto lui. Cioè, quando succede questo vuol dire che hai creato veramente un bellissimo rapporto con un tuo amico, un tuo barista di fiducia. E si parte con la giornata. Voglio sentire chi c'è al 342 41 15 105. Buongiorno a tutti.

0: Sempre qui a Radio 105, buongiorno a tutti dal vostro Brian di fiducia, 105 Open Club, è cominciato, belli carichi come sempre, io purtroppo sono così, carico a pallettoni quando accendo il microfono, poi quando spengo, non so, vado tipo in un limbo, ma mi devo ricaricare, oh, ragazzi, cioè 2-3 minuti a spingere come un dannato, poi devi anche rilassarti. Arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105, facciamo un po' di saluti, sentiamo.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Direzione Marsala. Vacanza di 4 giorni, vista mare.
0: Bello.
2: È totale relax.
0: Bello.
2: Un bacio.
1: Ciao.
0: Bello, Marsala in Egitto. No, non è Marsalam, Marsalam, giusto, era scritto così. No, Marsala non è quello. Beh, però bello quando si può anche soltanto 4 giorni così random davanti al mare, magari a fare l'aperitivello e ti mangi lo spaghetto allo scoglio. Buono lo spaghetto allo scoglio, eh. Poi ho visto una notizia carina su questo. Va bene, no, cosa volevo fare? Niente, il mio cervello ogni tanto va in pa- Ah, sì, ho fatto una cosa bella, sono molto contento perché ieri ho terminato un libro che ho comprato qualche giorno fa, quindi ci ho messo veramente poco, perché a un certo punto ero lì che non facevo niente, relax, domenica.

0: Secondo me questa è l'estate in cui riscopriamo gli hobby, quelli più analogici. Cioè il digitale ha rotto le palle. Io mi rendo conto che a volte prendo il telefono e inizio a scrollare a caso. Ma non me ne frega niente, sto lì e scrollo. Poi dico, ma che cacchio sto facendo? Chiudo, no? E poi dopo, magari dopo un'ora lo rifaccio. Quindi questa cosa, secondo me, è un po' uno sbatti. Quindi, secondo me, questa è l'estate in cui si riscopre un po' l'hobby analogico. Non so se tu ne hai, Spine, sei... però ad esempio...
1: Io amo il fai da te e il giardinaggio, quindi...
0: Bravissimo, è esattamente quello.
1: E quando scrollo, ormai l'algoritmo dei miei social è puntato su quello, cioè io guardo le robe che sul giardinaggio e sul fai da te.
0: Posso dirti, bello, ma tu lo fai? Cioè, nel senso, sei appassionato guardando?
1: Sempre, sempre.
0: Cioè, tra tu torni a casa, hai il giardino che curi tu?
1: Sì.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Bellissimo.
1: Tra l'altro abbiamo appena iniziato una partnership io e Pippo con una nota...
0: Un noto brand.
1: Sì, un noto brand che ci ha fornito di un sacco di prodotti che testeremo, perciò...
0: Ma anche Pippo è appassionato di giardinaggio o forse
1: ce l'ho
0: sei
1: fatto
0: tu?
1: Diventare io.
0: Ok, ok. Sì. Allora, questa è l'estate in cui riscopriamo gli hobby analogici. Io voglio chiedervi questo, ne parliamo tra poco, ok? Anche chiamati gli hobby della nonna. Tipo, la mia ragazza l'altro giorno era lì che faceva le collanine. A me ha gasato sta roba. Cioè, comunque è bello scoprire l'amore per la materia, per le cose un po' più semplici. Quindi 342 41 15 105, se avete un hobby analogico, quindi levate tutto ciò che è digitale, dal giardinaggio, il fai da te, il ricamo, perché quella è un'altra roba secondo me fighissima, fatecelo sapere che ne parliamo adesso.
2: Ed è un po' di te.

0: Alfa Radio 105, parliamo di hobby, quelli analogici. Leviamoci dalle balle un secondo discorso digitale. Io ieri, mentre leggevo il mio libro, ok, finalmente posso dire finalmente, perché era da tanto che non mi dedicavo a una lettura per così tanto tempo, avevo una musica funk sotto, un po' in sottofondo, proprio mi sono rilassato, è stato bellissimo. Spine ha detto che è molto appassionato di giardinaggio, stai per costruire un parcheggio nel tuo, un piccolo parcheggio singolo immagino per la tua auto.
1: Sì, io ho praticamente un 20 metri quadri di giardino dove finisce il corsello, sì, che mi porta dentro in garage, nel box,

0: e volevo adibirlo appunto a parcheggio, anche perché siccome adesso ho molti attrezzi che mi ha mandato questo brand e voglio anche fare una casettina
1: guarda, a me gasa tantissimo questa roba. Io, come sai, il mio studio me lo sono costruito con le mie mani, l'ho anche documentato, anzi se volete vedere questa cosa su YouTube Brian Box trovate il canale, risalite al primo video, vi faccio vedere come ho trasformato una cantina in uno studio. Hobby analogici, scrivo Tina da Milano: giardinaggio, lavorare i ferri all'uncinetto e lettura libri esclusivamente cartacei. Anch'io sono per i libri solo cartacei. Io devo dire che la parte digitale è molto comoda, però il cartaceo, cioè sentire l'odore della carta, è un'altra roba. Buona giornata a tutti, Tina. Grazie, Tina. Mia mamma, ad esempio, è molto brava a fare a coi ferri, l'uncinetto, eccetera. E ultimamente sta confezionando delle piccole bambole fatte tutte di pezze. Ovviamente le regala alle persone a cui vuol bene, a mia nipote. E ne sta facendo una anche per la mia ragazza che gli ha chiesto. Sono molto contento perché si mette lì. Oh, le fa da Dio. È bravissima.
0: Ma sono quelle che poi punzecchi, tipo voodoo.
1: Esatto, cioè, ci metti dentro i capelli, un pezzo di... sì sono quelli lì. Questo è carino. Il mio hobby è cucinare. Laura da Verona: se sono giù di morale mi basta il profumo di un cipollotto soffritto e sto subito meglio. Io credo che l'odore del soffritto sia una delle cose più buone. Cioè, dai, non ti fa venire voglia di mangiare qualunque cosa?
0: Sì, è vero. Bellissimo. A parte se lo senti alle 8 del mattino.
1: Vabbè, alle 8 del mattino no, però quando arriva mezzogiorno, l'una, e senti...
0: No, è finito, inizia a sbavare come un lama, cioè.
1: Io che non amo cucinare, ieri un'altra delle attività analogiche tra virgolette che ho fatto è stata cucinare. Mi sono fatto una bella pasta, tonno e zucchine. Quanto è buona, cioè tonno e zucchine, la cosa più semplice del mondo. Ho fatti 400 grammi, cioè faccio schifo, l'ho messa nella scodella, capito, proprio, mamma mia che bellezza. Parliamo di hobby analogici, scriveteci, mandateci un vocale al 342 41 15 105, tra poco chiamo qualcuno di voi.

0: Ciao ragazzi, sono Francesca. Io ho l'hobby dell'uncinetto. Ho fatto una tovaglia in uncinetto.
1: Fantastica. Ciao Francesca. Beh, lei sarà sicuramente una grandissima esperta dell'uncinetto, però sta veramente tornando tantissimo anche nei giovani questo tipo di hobby. Parliamo di hobby solo analogici, quindi niente di digitale. 342 41 15 105.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sei aggiornato sul calciomercato?
4: Ovvio, leggo Gazzetta.
3: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
5: Per forza, leggo Gazzetta.
3: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
4: Direi, leggo Gazzetta.
3: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Runway a Radio 105. Abbiamo così iniziato a parlare di hobby, quelli analogici, quelli che stanno tornando anche con i social. Sembra assurdo, ma succede. Come spiega un recente articolo di New York Times, passatempi considerati per anni demodé oggi diventano vere e proprie pratiche di benessere quotidiano. E possiamo dire che fare sport, avere un hobby che può essere come per te spine e giardinaggio, come magari per me fare altre cose, magari piccoli lavoretti, eccetera, anche montare i mattoncini, comunque ti aiutano per il benessere mentale. Al telefono con noi c'è Giovanna da Faenza. Pronto Giovanna, ci sei?
1: Pronto, ci sono.
0: Ciao Giovanna, come stai?
1: Ciao, io sto benissimo. Brava. Adesso che parlo con te sto bene.
0: Brava, oh che carina che sei, hai visto?
2: Che falsa.
0: Ma no, dai, non è vero. Senti Giovanna,
1: ho già parlato anche con Marco Galli.
0: Vabbè, ma scusa, allora ti mancavo soltanto io praticamente.
1: Sì, certo.
0: Senti Giovanna, allora mi hai scritto un messaggio. Qual è il tuo hobby? Diciamolo a tutti.
1: Io ho tantissimi hobby, io faccio le perle con la carta, faccio il patchwork e quilting,
0: sì?
1: Faccio gioielli con le bottiglie di plastica, riciclo qualsiasi cosa che ci sia da riciclare.
0: Bello.
1: Faccio anche dei, quelle che
0: sì?
1: Chiappa sole.
0: No, non ho capito, aspetta, non ho capito, cos'è che fai? Ho capito.
1: Il chiappa sole, quelle che prendo...
0: sì,
1: sun catchers in inglese.
0: Non ho idea di cosa sia, però perché non l'ho capito.
1: Sono quelle cose che appende alla finestra che prende il sole e brilla in tutta la casa.
0: Ah, ok. Non conosco il nome di questa cosa, però interessante.
2: Tipo che appendi i CD.
0: Sì, oddio, CD sembra...
1: No, ma li taglio i CD, li faccio delle, con il rame, faccio degli
0: ma fai, sei veramente un'artigiana praticamente.
2: Una creator.
0: Sì, veramente, fai un sacco di cose. Ma scusami, cosa vuol dire quando dici fai le perle con la carta? Che significa?
1: Praticamente prendi la carta, li taglia a triangoli lunghissimi, li giri su se stessi,
0: sì?
1: E diventano delle perle.
0: Stavo guardando qualche immagine qui su Google, ma sono bellissime queste cose, anche tutte colorate.
1: Sì, sì.
0: Ma ci fai gioielli poi? Fai delle collane?
1: Sì, faccio gioielli o faccio anche dei portachiavi, faccio delle ciondoli per le borse.
0: Ma scusa, non hai ancora inviato il portachiavi fatto da Giovanna da Faenza qui a 105 a Brian e a Spine? Dai, che caspita, vogliamo il portachiavi originale adesso.
1: Va bene, ti farò uno con il tuo nome sopra, allora, anche quelle di Spagna.
0: Mi raccomando, si scrive Brian con la Y, Brian con la Y.
1: Mio nipote si chiama Brian, io sono origine, cioè sono italiana, nata
0: sì?
1: in Kenya.
0: Ah.
1: E la mia madrelingua è inglese.
0: Ma fantastico, bellissimo. Scusami, allora Brian sarai una delle poche che lo sa scrivere bene a prescindere, meno male. Meno male. Allora, guarda, facciamo così. Spine si scrive spine con la Y, giusto Spine? Giusto?
2: Esattamente, S-P-Y-N-E.
1: Ok, con la Y.
0: Abbiamo tutti la Y qua, c'è anche Dario Micolani, si chiama Dario con la Y, Micolani, M-Y-Micolani. Sì, sì, veramente, è una cosa pazzesca.
2: Sì, ma tu mandali solo noi due.
0: Anche Linda Pani è Linda Pani, cioè ognuno c'ha. Vabbè, senti Giovanna, ma Faenza oppure siamo nelle vicinanze?
1: Faenza.
0: Ah, ok, bene.
1: La città della ceramica.
0: Sì, Faenza è la città della ceramica, ma è anche la città che ospita una storica, adesso ormai non è più storica, scuderia di Formula 1, che è la Minardi all'epoca, e oggi è la Racing Bulls. Cioè, quindi io che sono appassionato di Formula 1, abbiamo una grande realtà bellissima in Italia che è proprio lì a Faenza, tra le varie cose.
1: Faenza è una bellissima città e lo sa che è più grande di Bologna di metri quadri?
0: Ed è qui che ci sarà la sfida Bologna contro Faenza, ma io non farò parte di questo gioco, non ne farò parte. Ciao Giovanna, grazie mille. Oh, mandacelo,
1: ciao,
0: ci teniamo,
1: grazie,
0: dai, ciao, bacio, ciao, ragazzi.

0: Baby Steps, Olivia Dean, Radio 105, 10 e 35 minuti. Voglio salutare un po' di ascoltatori che ci scrivono messaggi, si parla di hobby qua, gli hobby analogici. Salutiamo anche il nostro amico Fabian con Andrea e Francesco. E salutiamo tutti coloro che sono lì magari per strada, che se la godono con un po' della nostra musica e un po' di minchiatine che dico io ogni tanto insieme a Spy. Ma va bene così, non vi preoccupate. 342 41 15 105. E ringraziamo ancora Giovanna da Faenza, che veramente abbiamo un po' googolato, ricercato quello che fa, sono cose veramente molto belle. E poi, ciao ragazzi, il mio hobby è fare lampade in legno e in ferro. Diego da Ravenna, bello anche questo. Comunque c'è gente che ha degli hobby veramente molto molto specifici, cioè questo fa lampade in legno e in ferro. Franca dalla Liguria, io faccio la rappresentante, ma poi nel pomeriggio, quando finisco di lavorare, mi dedico alle mie galline. A me questa cosa mi dà tanta tenerezza, cioè non so, pensare che questa torna dal lavoro e sta lì a dare il mangime alle galline, no, veramente è stranissimo, è bellissimo in un mondo super tecnologico pensare che esistano ancora queste cose. Parlando anche di hobby analogici, siccome lo sport è sicuramente una di delle cose che può far bene, no? Anche per distaccarsi un po' dalla tecnologia. Ieri, dopo 3 settimane di nulla facenza, ok, finalmente mi sono riattivato. Ho detto, vabbè, non posso continuare così. Poi a Ferragosto mi sono sfondato, ci ho mangiato e bevuto, veramente. Ho detto, è stato proprio l'ultimo step. Non so tu, Spine, che cosa hai fatto, cosa hai dato a Ferragosto.
1: Mi sono sfondato, però ho cercato di sfondarmi bene, nel senso che ho mangiato molto pesce. Ero in cavolo. Sicilia, in Sardegna. Quindi...
0: Vabbè, è vero che tu eri in giro per serate. Sì. Beh, buono comunque. Ecco, carne però grigliata. Io ho mangiato gli arrosticini, quelli
1: veri.
0: Quelli abruzzesi, anche se ne ho mangiati qua a Milano, la carne, vabbè, un mix di queste cose che mangi tanto, non è quello che mangi, è il quanto mangi, birra, proprio come se non ci fosse un domani, quindi ho dato tutto, ho detto basta, ora devo iniziare a fare qualcosa. Ieri ho fatto un circuitino, così ho detto vabbè, me l'ha dato un mio amico che fa il personal trainer, prova con questo, devastante. Sono solo 20 minuti, funziona così, devi fare per ogni minuto una cosa. Quindi, primo minuto fai 20 squat, poi fai un altro esercizio e poi, che ne so, le flessioni. Il quarto minuto è di riposo, quindi tu puoi scegliere durante il minuto del tuo esercizio come gestirtelo. Lo devi ripetere per 5 volte, tutto nell'arco di 20 minuti. Devastante, dopo 3 settimane io non riesco a fare neanche 3 scalini praticamente.
1: L'hai già fatto per 3 settimane?
0: No,
1: ah, okay.
0: Non ho fatto una mazza per 3 settimane e ieri ho ricominciato facendo questo mini circuito che avrei dovuto fare tutti i giorni durante le mie ferie. Devo dire che però è stato interessante e finalmente sono pronto. Oggi cammino come un, non lo so, bloccato, però va bene. In qualche modo bisogna ricominciare, l'esercizio fisico è importante, ma anche i vostri hobby, quindi 342 41 15 105 è il nostro numero. Scriveteci cosa fate: giardinaggio, decoupage, patchwork.

0: Era Radio 105 col vostro Brian di fiducia. Sì, arrivano un bel po' di messaggi. Qua parliamo di hobby, quelli analogici che si sono riscoperti ormai. Anche cose come veramente l'uncinetto, che sembrava demodé, ormai passato, sta tornando. Mi piace questa manualità. Ci sono un sacco anche di creator, li potete trovare su Instagram, che fanno collanine, no? Un po' come la nostra ascoltatrice di prima, che ci raccontava, fa delle cose bellissime. Leggevo un messaggio particolare. Adesso non so se riusciamo a chiamarli poi, per vedere un po'. Claudio, prova a sentire un attimo. Alex da Gotland, isola sperduta nel Baltico. Lui dice che il suo hobby è costruire il suo caravan dove vive con la sua compagna. Ora, sarebbe bello provare magari a sentire, a capire un po' questa storia, perché è interessante. Quindi Claudia, prova a chiamare. Intanto io leggo qualche messaggio. Ciao Brian, sono Franca dalla Liguria. Le mie galline sono, sono straziate, io le coccolo, le prendo in braccio, ne compro tante cose buone e compro anche l'anguria e sono stupende. Cioè, questa è innamorata proprio delle sue galline.
1: Bello però.
0: Sì, no, è carina, molto romantico, devo dire. Di mattina lavoro come illustratrice di libri per bambini, che secondo me, parentesi mia, sto aprendo io la parentesi, è una figata anche qui, cioè anche quello è... è analogico, cioè o comunque stai disegnando. Di sera il mio hobby è fare aerografie iperrealistiche. C'è un Instagram? Lo diamo? Ma sì, diamolo, dai. Danielafrongia.art. Daniela da Brighton, UK. The Brighton, Brighton è dove vive anche Marco Montemagno, da Brighton. Quindi Danielafrongia.art. Oggi così abbiamo sponsorizzato anche l'Instagram di questa Daniela. Vediamo se fa delle cose belle, come ci ha detto, Spine.
1: L'aerografia. Ora andiamo a cercarla.
0: Sì, sì, adesso andiamo a cercarla. No, mi mandano anche delle foto di bellissime cose che fanno all'uncinetto. Sono bellissime, veramente. Solo che purtroppo le foto non riusciamo a farvele vedere, dovremmo raccontarvele, ma è più complicato di quello che sembra.
1: Sai chi è che faceva, che aveva l'hobby anche lui delle galline, del giardinaggio?
0: Chi? Chi?
1: Franchino, il buon Franchino.
0: Veramente?
1: Che non c'è più. Sì,
0: ma ci Franchino sono... il DJ?
1: Il Vocalist, sì.
0: Sì, scusami, il Vocalist, vabbè, sì.
1: Ci sono molti video dove lui è in giro col trattorino.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì, se vai su Instagram o su YouTube lo trovi. E innamorato follemente delle galline. Era di una dolcezza pazzesca, veramente.
0: Ma, guarda, io queste cose mi sconvolgono, perché tu pensi questo il Vocalist, no, con i DJ in discoteca a fare serate epiche, no, leggendarie, perché comunque Franchino è stato, cioè, comunque
1: beh, sì,
0: una leggenda della, sì, nightlife, sì, italiana. Pensare che questo poi magari invece la mattina, anzi la mattina, il pomeriggio, perché immagino che vada a dormire tardi, no? Si
1: sveglia. Sì, raccoglieva le uova.
0: Le uova, la gallina.
1: Meraviglioso.
0: Vabbè, fantastico. Vabbè, sono cose belle, romantiche, ci piacciono. Spine, non è che abbiamo un minutino al volo, ce l'abbiamo?
1: Ma neanche
0: non
1: se
0: ce l'abbiamo?
1: Paghi, no.
0: Allora, Claudia, niente, non facciamo in tempo, lo sentiamo dopo. Nel frattempo arriva Girl Next Door. Chissà chi sarà questa Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Punk, Francesco Gabbani a 105 Open Club. Parliamo di hobby, quelli belli, sentite qua.
1: Buongiorno Brian, sono Walter da Trieste. Io lavoro come ascensorista tutto il giorno e il mio hobby di sera è bere birrette ghiacciate.
0: Ci sta, ci sta.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo in avaria sulla A7 causa un chilometro di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Sempre un mezzo in panne causa code per 2 km sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Tor Chiarolo viaggiando verso Brindisi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€, il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
9: In the club.
11: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
12: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
9: 105 in the club.
12: 105 in the club.
11: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
12: solo su Radio 105.
13: Che storia!
11: Radio 105,
14: che storia!

0: su Radio 105, le 11 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: di 105 Open Club su Radio 105. Questa era Baby K con Tuca Macarena, il disco preferito dal nostro Edoardo Mecca, che ritroverete domani mattina dalle 8 alle 10. Poco fa, chiudendo l'ora, parlavamo di hobby, eccetera, è arrivato un messaggio particolare di Alex, che scrive: un saluto da Alex, da Gotland, un'isola sperduta nel Baltico. Mi ha incuriosito e quindi l'ho chiamato. Alex, pronto?
1: Pronto.
0: Ciao Alex, come stai?
1: Ragazzi.
0: Come va?
1: Bene, tutto a posto.
0: Senti, vogliamo fare subito una prova per vedere... Tu sei lì in questo momento?
1: Sì.
0: Ok, allora facciamo una prova. Io conto fino a tre, tu devi continuare il conto. Vediamo quanto ritardo abbiamo con la chiamata. 1, 2, 3...
1: Prova.
0: Sì, buonanotte. Va bene. Ti scusiamo solo perché sei a Gotland, si chiama così questa isola sperduta nel Baltico, giusto?
1: Esattamente, ti dirò di più, non è solo Gotland, è Faro, è un'isola ancora più piccola,
0: sì?
1: Che è sopra Gotland.
0: Mamma mia, ma io sto guardando le immagini, praticamente si trova all'altezza della Danimarca, però sotto la Svezia, giusto? Cioè più o meno, se incrociamo Danimarca,
1: esatto,
0: e Svezia nel mare...
1: Nel Baltico,
0: però
1: Finlandia.
0: Sì, ma che ci fai Polonia. Là? Scusa, intanto come cacchiarola ci sei arrivato là sotto?
1: È tutto un bel giro. Ma un paio d'anni fa mi sono spostato in Svezia,
0: sì?
1: E studiavo biologia marina.
0: Sì.
1: Ho conosciuto la mia compagna.
0: Come si chiama?
1: Gli studi, lei si chiama Kajsa.
0: Kajsa?
1: Le mando un abbraccio.
0: Ok.
1: E niente, poi siamo venuti qua a lavorare la stagione in estate.
0: Ma cosa fate? Cosa fai lì? Che lavoro fai?
1: Cosa si fa? Assurdo, no? Da italiano. Ma facciamo pasta.
0: Fate pasta?
1: Esattamente, siamo un ristorante dove hanno acquistato tutti i macchinari dall'Italia per fare pasta,
0: sì?
1: E facciamo pasta.
0: Questa cosa è super bella. Ma scusa, ma quanta gente c'è in questa isoletta? Perché mi sembra un posto veramente piccolo.
1: Lo è, ma è il posto... è la linea conservatoria italiana. Tutti gli svedesi vengono qua in Italia.
0: Ma veramente?
1: Tutti gli svedesi vengono qua in estate.
0: Pazzesco.
1: È
0: interessante.
1: Tropicale, c'è sole.
0: Ah, ok. Pensavo fosse freddo. Invece, cioè, si sta bene.
1: L'estate è stata sorprendente.
0: Pazzesco. E quindi, scusa, voi vivete in un caravan, come si dice?
1: Sì, noi, insomma, l'hobby era quello che durante un anno abbiamo costruito il nostro caravan, era l'hobby di ogni domenica, il giorno libero, quando non si lavora e si studiava, e abbiamo poco a poco, mattoncino dopo mattoncino, ci siamo costruiti il caravan.
0: Che storia romantica,
1: moda.
0: Una storia veramente romantica. Guarda, io veramente ti saluto Alex, grazie mille per averci scritto, per ascoltare
1: un
0: 105.
1: Un abbraccio a tutti, saluto Pasta Macana.
0: Va bene, dai, noi continuiamo a farvi compagnia invece anche se siete lì all'estero, va bene, ciao Alex.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Saluta Kajsa, ciao, che bello collegarsi con voi che ci ascoltate da tutto il mondo, anche in queste isolette sperdute nel Mar Baltico.

0: Игрушка Брайан!
1: Il cruciverba di Brian.
2: Complimenti per la sigla, eh? Prossima volta risveglio muscolare.
3: Ebbene sì, giochiamo al Cruciver Brian come sempre in diretta qui su Radio 105. Ormai è il gioco, un gioco che conoscete. Tanti ci provano tutte le volte, qualcuno non ci riesce, rosica, io non ci posso fare niente, cioè dovete essere veloci. Quindi la velocità è tutto, mi raccomando. Tra pochi istanti vi darò degli indizi, ok? Il numero della radio è sempre quello, iniziate a scrivervelo: 342 41 15 105. Il più veloce, la più veloce a indovinare la parola misteriosa riceverà in regalo il kit di Radio 105. Molto semplice, Spine. La parola di oggi, secondo me, non è facilissima, te lo dico già. Lo so. Però tanto tu hai soltanto un obiettivo.
4: Tanto io i gadget già ce li ho.
3: Esatto, che te ne frega. Anzi, tu li regali addirittura. Beh, non preoccuparti, perché questo gadget è preso dalla scorta di Paulino e Martin. Quindi non c'è problema. Cioè, per noi è gratuito questa settimana. Va bene, partiamo con gli indizi. Vai!

0: Oh, concentratevi, eh. Questo è difficile, ve lo dico. Sono 9 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, lo so.
1: C'è un L apostrofo.
0: No, questa non è facile. No, non c'è, non c'è. Non... 9 lettere, sì. Ok? La parola misteriosa inizia con la T di...
1: Torino-Milano, 1 ora e mezza.
0: Che spelling è? Vabbè, la T di Torino-Milano, 1 ora e mezza. Quindi la T di Torino, ok? E Milano, 1 ora e mezza. E finisce con la E di...
1: Empoli, Milano, un po' di più.
0: Sei veramente un cretino. Cioè. Vabbè, inizia con la T, finisce con la E, non me la ricorderò mai. 9 lettere. Pronti, eh? Definizione. Incerto nel da farsi. Incerto nel da farsi, inizia con la T, finisce con la E. 9 lettere. 342-41-15-105. Lo vedo l'occhietto languido che cerchi di capire qual è la parola? L'hai capita?
1: Più che altro si vede il fumo uscire dal cervello.
0: Ma te l'ho detto che non era facilissimo questa volta. Vabbè, mi raccomando, pensateci, perché tra poco scopriremo la soluzione.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il nostro disco 105 Selection, Madonna Dance Tyria, Radio 105, che spinge come non mai, veramente ci fa fare un ritorno al passato, di Madonna, che comunque non si smentisce mai, un po' come il nostro gioco, il Cruciver Brian.
1: Il Cruciver Brian!
0: Cioè, ma io di cosa stiamo... Spine, guardami, cioè di cosa stiamo parlando, Di cosa? Dimmelo.
2: Di radio.
0: Dai, va bene, Cruciver Brian, abbiamo dato gli indizi poco fa. Molti, moltissimi hanno provato a indovinare la parola misteriosa, soltanto uno pare ci sia riuscito. Oggi è la volta di Giuseppe. Pronto, Giuseppe?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Giuseppe da Palermo. Da Palermo.
3: Da Palermo diamo.
0: Com'è?
3: Minchia.
0: No, dai, vabbè, comunque.
3: Dai, l'intercalare è d'obbligo per noi, ragazzi.
0: Lo so. Sì, ma Palermo.
3: Palermo.
0: Ah, bello. Zona,
3: la
0: zona.
3: Bellissima Palermo.
0: Zona, più o meno. Sì.
3: Periferica più che altro.
0: No, non ho capito niente, che è andata via la linea. Dove?
3: Sono zona periferica, zona alta.
0: Ok, che ci sta.
3: Vabbè, siamo due passi dal mare, noi scendi a piedi e vi allo stesso
0: bravo,
3: mare.
0: Bravo, esatto, tutti a mare. Vabbè, senti, Giuseppe, anche detto Peppe, giusto per gli amici? No.
3: Sì, anche Peppe, l'importante è che non sia Pino.
0: Va bene, dai, perché quello lì è Peppino sarebbe,
2: Giuseppino.
0: Giusto?
3: Pino, no, non mi piace Peppino.
0: Non ti piace
3: no,
0: Pino,
3: no?
0: Tu sei più per Peppe.
3: No, Pino anche no.
0: Vabbè, senti,
3: sì.
0: Allora Pino, no, dai, scherzo. Peppe, allora, fermati, che adesso riascoltiamo gli indizi e poi mi darai la parola misteriosa, va bene?
3: Ok.
0: Dai, sentiamoli. Allora, parola misteriosa. La parola di nove lettere. Inizia con la T di...
2: Torino, Milano, un'ora e mezza.
0: Non fa ricordarseli tutti. E finisce con la E di...
2: Empoli, Milano, un po' di più.
0: Senti, ride anche Peppe, perché è lo spelling più assurdo. Definizione, incerto nel da farsi. Quindi inizia con la T, finisce con la E, nove lettere, incerto nel da farsi. Caro Peppe da Palermo, zona alta, periferica. Qual è la parola misteriosa di oggi del Cruciver Brian?
3: La parola è titubante.
0: Fermi, notaio.
4: Ciao Benedetto da Cirignola, la parola è titubante.
0: Titubante! Let's go,
3: grande,
0: Peppe!
3: Ragazzi,
0: let's
3: grande.
0: Go, Peppe! Sì, così,
3: let's
0: bello
3: go.
0: Carico.
3: Amuni!
0: Let's go, andiamo! E sono tutti sinonimi, no? Sono tutta la stessa parola, tutto tradotto.
3: Ah.
0: Vabbè, Peppe, com'è? Sei contento?
3: Sì, alla grande, sì. Ma io vi ascolto dalla mattina, la stacco la radio a mezzanotte, quindi per me è famiglia.
0: Ascolti
3: la radio, Radio 105 è famiglia.
0: Ascolti anche Moco?
3: No,
0: salutiamo Marco, che lo saluto. No,
3: un bacione, amore,
0: a me dispiace
3: anche.
0: Che mi spiace che ascolti anche Paolino. Mi spiace per te.
3: Il socio! Non mi toccare il socio.
0: Adesso è nei fiordi, sto facendo il figo in giro, seguitelo su Instagram.
3: La fiordi.
0: Guarda, veramente. Va bene, senti Peppe, allora ti regalo il kit della radio. Vuoi salutare qualcuno?
3: Allora, saluto in primis ovviamente voi, la mia famiglia,
0: grazie.
3: Mia moglie Rossella, i miei figli, grazie Francesco, e poi solamente, esclusivamente chi ci ascolta.
0: Bravo.
3: Chi ci ascolta, la nostra famiglia, gli ascoltatori. Il resto, se non ci ascolta, non c'è bisogno che li
0: No, potrei anche dire suca alla fine, dimmi Spine, scusa.
2: Allora Beppe...
3: Ma ci starebbe con grande... sì, sarebbe d'effetto.
0: No,
3: allora,
0: No, sto scherzando! Stavo scherzando, Spine, prego.
2: Peppe,
3: dai,
2: allora,
3: è
2: Peppe...
3: un sinonimo di aspirare poi alla fine.
0: No, finiscila.
2: Caro Peppe, se giovedì sera sei vicino a Terrassini, ci vediamo.
0: Sì. C'è Spine.
3: Ma ci prendo l'impegno.
0: Okay.
3: Un abbraccio, mi basterebbe solo un abbraccio. Spine.
2: E se il 21, che è venerdì, sei vicino a Roccamena, ci vediamo anche a Roccamena.
0: Esatto. Vai sul profilo di Spine.
3: Sponsorizziamo
0: che...
3: le serate.
0: Bravo.
3: Sponsorizziamo le serate.
0: Oh, portagli l'arancina, però, hai capito?
3: Qualsiasi cosa, anche il cannolo, no?
0: Ma il cannolo te lo puoi tenere, l'arancina gliela puoi portare.
2: Oh, va bene anche il cannolo.
0: Dai, va bene, ciao Peppe, un saluto.
3: Bene, ragazzi,
0: buona estate.
3: Buon lavoro, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, bello mio, ciao.

0: piace, eh? Fever Dream, Alex Warren, suona veramente bene questo disco. Questa è Radio 105, 11 e 32 minuti, io sono Brian e niente, quasi continua a fare un po' il divertimento, a fare un po' la radio, a stare un po' con voi, a tenervi compagnia e a divertirci insieme a DJ Spine in regia. Io così oggi ho esordito durante l'introduzione di questo programma, la prima ora, dicendo che ho messo alla prova Spine, dicendogli: guarda Spine, devo far ascoltare questi dischi, sono una categoria che tu non è che utilizzi tanto quando fai le serate.
1: Beh, direi di no.
0: Quasi zero. Oddio, se fossi nato 50 anni fa probabilmente oggi avresti messo questi dischi. La cosa interessante è che ho detto: prova a farmi un mixato con questi titoli. Sta arrivando dei messaggi, perché
1: sì, sono messaggi per te, dicono che sei bravissimo.
0: Ti ringrazio, è bellissimo.
1: Da Maurizio Criola.
0: Va bene, salutami Maurizio. E quindi ho detto: prova a fare un mixato con questi brani. E con la scusa vorrei, Spine, che tu lo facessi con un'altra categoria mercoledì. Adesso mi invento qualcosa, sì, mi viene, sì, in mente, sì, qualcosa, sì. E facciamo una bella sorpresa a tutti. Va bene, canzoni storiche più rappresentative della musica italiana by DJ Spine.
2: Volare.
0: Beh, nel blu dipinto di blu.
2: Cantare.
1: Roba da sotto la doccia.

0: felicità.
1: Che succede?
2: Partirò.
1: Addirittura con te partirò.
2: Paesi.
1: Che voce, ragazzi.

0: Italiano. Che mixatino che hai fatto, Spine! Com'è? È stato strano?
1: Beh, sì.
0: Particolare, eh?
1: Però che tracce.
0: Mamma mia. Cioè, è quella roba che ti fa cantare.
1: Senti l'autotune qua, senti.
0: Sentire. Ma dove? Ma dove?
1: La gente che sapeva veramente cantare.
0: Sì. Con i tuoi artisti. La sentirei tutta, ma il tempo è tiranno. Comunque, mentre arrivano i messaggi da Maurizio Criolla, che salutiamo, uno dei nostri registi, questo era il mixato un po' che ha messo alla prova Spine. E quindi vedremo mercoledì cosa succederà, va bene? Ti sfruttiamo.
1: Ho passato la prova?
0: Assolutamente sì, bravo Spine, fatti un applauso tu che te lo meriti, bravo.
1: Grazie.
0: Va bene, arriva Harry Styles dopo aver cantato le tracce in italiano, ma secondo me anche lui le canterebbe con Dance No More.

0: vi leggo un messaggio, l'ho visto adesso, di Elisa e... aspetta, dove sta? Elisa e Marco da Fiume Veneto. Però non è giusto, noi giochiamo sempre a Crucifer Brian, anche oggi abbiamo mandato il messaggio dopo pochi secondi e ci ha dato gli indizi e non ci chiami mai. Ragazzi, mi dispiace, c'è gente che è stata ancora più veloce. Ora che abbiamo dei cintura nera di Crucifer Brian qui che spaccano, altro che. Comunque, questa è Ferrari, lo sentite, la canzone, James Hype. A proposito di Formula 1, così prendo proprio la palla al balzo, io che sono un grande appassionato, questo weekend ci sarà il Gran Premio d'Olanda. Credo sarà l'ultima edizione, dopo tanti anni nel calendario della Formula 1, ci sarà il Gran Premio d'Olanda. Chiaramente grande protagonista di questo Gran Premio Max Verstappen, che è stato 4 volte campione del mondo, pilota incredibile. C'è da dire che però quest'anno è l'anno degli sportivi italiani. Primo nel mondiale c'è un italiano, in Formula 1, Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli, che è un talento, un ragazzo di 19-20 anni, veramente bravissimo. E in generale nello sport, hai visto anche nell'atletica? Non so se hai visto qualche notizia, Spine.
1: Ma l'ho sentita nel nostro TGCom, ma tipo 60 rotte medaglie. Ma
0: abbiamo campioni d'Europa, cioè proprio campioni d'Europa, nel senso che nel medagliere siamo stati i primi. Quindi veramente tante medaglie d'oro, non solo, anche argenti e bronzi, qualche record. Quindi io, ragazzi, cioè, non so cosa stia succedendo allo sport italiano. Io a questo punto mi auguro che siamo forti in tutto. L'unico sport in cui si è investito tantissimo negli anni, che è il calcio, è quello in cui stiamo sì, peccando tantissimo. Speriamo che ci sia in qualche modo un recupero anche da quella parte. Dai, sarebbe un peccato comunque anche per la tradizione dello sport italiano.

0: buoni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Mamma sita.
4: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
5: Te gusta, mamma sita.
6: I beat più ballati,
4: hip hop,
6: R&B,
4: dance,
6: reggaeton,
4: mumbaton.
5: Este es el Mamacita Radio Show.

0: Buongiorno Radio 105.
1: Buongiorno.
0: Io, mio marito e i miei due bimbi, Michele e Nicolò, siamo in viaggio verso Taormina, verso i giardini di Naxos. E i miei bimbi, dici Nicolò.
1: Nicolò.
2: E siamo in viaggio da un bel po' di tempo.
0: E Nicolò si sta annoiando, lo salutate.
1: Sì. Ciao Nicolò.
0: Ha 7 anni, noi veniamo da Palermo. Un bacio a tutti, grazie per la compagnia.
1: Grazie a voi, un bacio a voi. Ciao Nicolò, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Che bello i giardini Naxos. È una zona della Sicilia, una delle poche in cui non sono stato e dovrò recuperare prima o poi Taormina, dicono che sia veramente incredibile. Qui a 105 Open Club abbiamo parlato di un sacco di cose. Abbiamo veramente dato sfogo a qualunque spunto creativo, anche musicale. Ma volevo leggervi questa cosa interessante, proprio perché ieri ho finito questo libro. Sono contento di aver letto finalmente, dopo tanto tempo, di essere tornato a leggermi e a godermi un libro. Hanno fatto questa ricerca nelle varie città italiane, tutte le città che superano i 50.000 abitanti, per eleggere le 10 italiane in cui si legge di più. Quindi c'è una classifichetta. Al primo posto c'è Milano, seguita da Pavia e da Padova. Quindi Milano, Pavia, Padova. Al quarto posto c'è Bologna, poi c'è Siena. Sesto posto per Pisa, poi c'è Firenze, Cagliari, Roma e Trieste. Quindi Milano è stata eletta la regina per quanto riguarda proprio la lettura dei libri. Per quanto riguarda invece le preferenze di genere, ci si concentra di più su grandi storie e temi impegnativi, preferiti quindi i classici della letteratura e della narrativa in generale, seguiti da testi di formazione e consultazione, gialli e thriller, psicologia e narrativa storica. Questa è un po', diciamo, la fotografia delle città in cui si legge di più in Italia. Bello! Ecco, una cosa che dovremmo, secondo me, tornare a fare, se non lo facciamo già, ovviamente, per chi lo fate, cioè per chi legge, bravi. Io devo tornare a riabituarmi a farlo, perché mi rendo conto che poi quando lo faccio in qualche modo torno un po' arricchito di qualcosa, no? Evito di godere dell'intrattenimento passivo. Sono io che leggo, e quando leggi è anche bello perché puoi immaginare quello che accade, quando si tratta chiaramente di storie. È ovvio che se stai leggendo un saggio devi prenderlo un po' per quello che è. Però bello, dai, più lettura, meno cazzeggio sui social, possiamo dire così? Dai, diciamo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: 105.
8: 105.
7: 105. Che storia.
9: Radio 105.
10: Che storia.

0: Sì, Karma Chameleon, Radio 105, il nostro disco 105, che storia che chiude questa puntata.
1: Ma chi c'è?
0: Ma 105 Open Club, sì. No, perché giustamente lui...
2: Perché ridete? Perché ridete?
0: No, così ridiamo perché siamo molto contenti, perché io termino qui il programma.
2: Perché è gente che entra e gente che esce.
0: Esattamente.
1: È arrivata l'aquila.
0: È arrivato Dario Micolani, ciao Dario.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Che dalle 12 alle 14 vi terrà compagnia per tutta la settimana.
2: Ma non è vero, non è vero.
0: No, non stai qua tutta la
2: tempo
0: settimana.
2: Qualche giorno e poi arriverà Camilla Ghi.
0: Ma sei sicuro?
2: Sì.
0: Ah,
2: sì,
0: ok,
2: sì,
0: ah, okay,
2: sì.
0: Quindi è una cosa temporanea. Okay. Perfetto, va bene.
3: È pur sempre una situazione temporanea.
0: È sempre
2: cheat, tutto
0: è temporaneo nella vita, no? Alla fine, va bene. Dario, stai bene? Tutto a posto?
2: Tutto ok, ho dormito qualche ora in più. Il buon Edoardo Mac è pronto per fare il morning show da solo.
0: Sì.
2: Quindi a posto.
0: Ormai lui è partito, eh.
2: Gli abbiamo dato le ali, può volare.
0: La strada è spianata. Grazie, DJ Spine.
1: Ci vediamo mercoledì, Brian.
0: Grazie, Spine. Grazie a Sara alla redazione, al cetrino c'è la nostra Claudia. Io vi mando un bacio, un saluto dal vostro Brian di fiducia. Mua, ciao.

0: che privarsene, mancava questo orario. Quasi mezzogiorno, un po' di news, TGCom.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Tragedia sull'Etna, un turista statunitense è morto dopo essere stato centrato da un fulmine durante un'escursione. Il trentenne stava scalando una zona vietata per avvicinarsi alla vetta del vulcano quando è stato raggiunto da un temporale e dalla scarica. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Ore di apprensione per l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina ieri pomeriggio. Si trovava in Costa Smeralda, da dove è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. È stato subito intubato. Scaduti i 60 giorni di tregua tra America e Iran, droni di Teheran contro l'ufficio del premier del Kurdistan in Iraq, che aveva aperto un canale di comunicazione tra Washington e i Pasdaran. Intanto gli Houthi lanciano 5 missili nello stretto di Bab el Mandeb. Si teme una nuova escalation. L'inviato di Trump, Kushner, oggi vedrà Netanyahu, tenterà di convincerlo ad appoggiare il piano del Board of Peace per Gaza, ma il ministro israeliano Ben-Gvir getta benzina sul fuoco. Nella striscia bisognerebbe uccidere 30 o 40 palestinesi a notte, non meritano di vivere, dice, ira di Teheran. Triste primato per il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia in corso è la più letale nella storia del paese. 2.325 i decessi su un totale di 4.945 casi confermati. Il precedente focolaio del 2018-2020 causò 2.299 vittime. Sport: Italia regina d'Europa con 65 medaglie ai continentali di nuoto e di atletica. A Birmingham azzurri primi nel medagliere, a Parigi secondi per un singolo oro di svantaggio sulla Gran Bretagna, ma primi per numero di podi, 43. Coppa Italia, la Lazio fuori ai 32esimi, il Mantova vince 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
0: Tutto bene a 105, sì, oppure tutto bene, punto di domanda, com'è? L'ha fatto stamattina il Bonedo?
4: No, non l'ha fatto. Infatti mi ha spiazzato.
0: T'ha spiazzato perché lo lascio fare ormai copyright a Linda, la nostra Linda, che invece credo sia in vacanza da questa settimana, perché inizia una nuova settimana. Buon lunedì 17 agosto 2026. Si perdono un po' le coordinate per quelli che sono in vacanza da un po' di giorni, per quelli che comunque iniziano le ferie, per quelli che stanno anche tornando. Ad agosto si perdono un po' le coordinate. Si perdono anche dal punto di vista del palinsesto, tra virgolette, perché cambia ovviamente ogni settimana. Per qualche giorno, facciamo recuperare bene la voce a Camilla Ghini, ci sarò io, Dario Micolani. Buongiorno Spine, che tu sei qua dalle 8 tra l'altro.
4: Sì, anche un po' prima in realtà, perché ho preparato un po' di cose, però sì. Ma volevo farti questa domanda.
0: Prego.
4: Sei arrivato bello fresco come una rosa, evidentemente appunto non avendo fatto la strada per venire qui al mattino molto presto.
0: Sì.
4: Perché tu arrivi da Selvino?
0: No, adesso basta. Ho smesso di fare il pendolare.
4: Oggi che c'era la mini marcia.
0: Tra l'altro, volevi salutare gli amici di Selvino?
4: No, volevo dire che sei un bel pirla, cioè ti potevi divertire, invece niente.
0: Hai ragione, hai ragione. Ma sono tornato proprio il giorno di Ferragosto per far compagnia un po' anche alla nonna, che era da sola a casa. Sai che insomma siamo molto uniti nella famiglia, ci teniamo molto a queste cose.
4: Sì.
0: Come stai?
4: Bene, stancamente bene. Eh sì, perché per colpa tua ho fatto un bel weekendone.
0: È vero, a proposito.
4: Per colpa o merito.
0: A proposito di anche un po' sostituzioni, gente che entra e gente che esce. Meno male che andavi in quel di Palermo, perché hai salvato anche una serata in Sicilia.
4: E meno
0: per
4: male
0: colpa
4: che
0: dell'Etna.
4: Sono, sì, ma è una roba pazzesca. Ho fatto veramente, mi sono divertito tantissimo. Gli amici di Troina sono davvero pazzeschi, divertentissimi.
0: Sicilia è calda, carica.
4: Sì.
0: E hai avuto anche, tra virgolette, l'onore di vedere l'Etna eruttare da vicino.
4: Ragazzi,
0: che è una cosa tanto figa, sì, tanto pericolosa.
4: Ma una roba da pelle d'oca, non avrei mai immaginato. Perché di solito, sai, lo vediamo in televisione.
0: Certo.
4: E quindi già in televisione dici che roba spettacolare. Però vederlo vicino, che zampilla a centinaia di metri d'altezza, cioè, ciao proprio, spostati.
0: Vedi. L'avete, insomma, mai visto magari anche da vicino l'Etna, o comunque un vulcano? Domanda che vi facciamo oggi, semplicemente perché parleremo di esperienze. E non ha proprio a che fare con il vulcano, la lava, l'Etna, ma ha a che fare comunque con il vino. Ma non voglio dirvi tutto subito, anche perché abbiamo questa pausa pranzo un po', se vogliamo vedere le cose, da gustarci insieme fino alle 14 su Radio 105. E adesso andiamo con Samurai J.

Eh beh, dai, possiamo dirlo, uno dei big anche di quest'estate e non solo, da un po' di tempo a questa parte, Samurai J, Flamenco Paranoia. Siete su Radio 105 in questo orario un po' insolito per quel che riguarda me, anche perché nella stagione normale a mezzogiorno di solito finiamo con Tutto Bene a 105. Ad agosto va un po' così, c'è la nostra Camilla Ghini che poi da giovedì sarà con voi in questo orario. Facciamo riprendere la voce anche alla nostra Camilla, la salutiamo, la abbracciamo. E con me Dario Micolani fino alle 14 anche oggi, in questo 17 di agosto, dove dicevo che parliamo un po' di esperienze, perché sembra che la vendemmia in Italia sia diventata il nuovo Coachella, la nuova experience da vivere un po' tutti, perché raccogliere l'uva è l'esperienza che piace sempre di più. E adesso vi dico anche perché. Intanto saluto e ringrazio la Saretta in redazione,

0: La vuoi stappare e fai, la vedi quella bottiglia lì? L'apriamo? Beh, insomma, ho raccolto anch'io l'uva, cioè ho contribuito anch'io. E così, se ci pensiamo, dopo le lezioni di pasta fatta in casa, i corsi di ceramica, lo yoga in masseria, queste sono tante di quelle cose che abbiamo visto come experience un po' strane, c'è lo sporcarsi davvero le mani. Sembra sia questo un po' il trend di quest'estate e non solo. Ma il precedente più famoso, e forse possiamo dire che il trend vero l'ha lanciato nel 2014, Sting, che invitò i fan nella sua tenuta toscana offrendo la possibilità di partecipare alla vendemmia a pagamento. Numero uno lui, perché il pacchetto costava circa 260 euro al giorno, comprendeva
1: la... per sì. Farsi dare una mano, hai capito?
0: No. Cioè. Comprendeva l'esperienza però, la raccolta dell'uva, il picnic, lezioni sulla viticoltura e degustazioni. già che c'eri, gli davi una sistemata e poi però la degustazione. Quindi è vero che diventava un'esperienza vera e propria. E allora da lì domanda... pagare per lavorare? Lui ribaltò un po' questo concetto, presentando come un'esperienza di benessere e un'immersione nella natura. Nel 2014, quindi ormai insomma un po' di tempo fa. E adesso, insomma, sembra sia ritornato di moda. Non male come esperienza. Tu c'è una cosa che faresti anche
1: no,
0: gratis?
1: No, io farei il fare. Cioè tipo adesso a fine settembre così, quando sono pronte le olive del mio unico ulivo, se volete questa experience,
0: vai,
1: mi date 200 euro, venite a raccogliere le olive e mi date una mano a metterle in salamoia.
0: Però attenzione, perché se in quei 200 euro che fai pagare...
1: Ma non do niente. Cioè no. La possibilità di farsi leccare dal mio cane le gambe. Fine, cioè.
0: Vabbè, ma una merenda, due cose. Le metti, poi magari degustazione o comunque ti informi su come si fa davvero, come si fa il procedimento ufficiale, lo spieghi, cioè diventa davvero un'esperienza, magari non a 200 euro perché non so quanti potrebbero dire di sì, però si può pensare.
1: Cinquantello?
0: Pensiamoci. Qual è quel lavoro che fareste anche gratis o meglio anche pagando? Non so, mi viene in mente il tester di materassi. Quello che prova i videogiochi, il DJ anche, il vocalist, lo speaker in radio, secondo me è uno di quei lavori, c'ha quel fascino, no? Per cui dici, guarda, pagherei per. Se vi va, fantastichiamo un po' al 342 41 15 105.

0: Lo sapevo che lanciavo la frase pagherei per, e ovviamente gli ascoltatori di Radio 105 si sono sbizzarriti al 342 41 15 105. 16 minuti dopo le 12, buongiorno o buon pomeriggio, non so a quest'ora che per me è nuova. Cosa si dice Spine? A mezzogiorno e un quarto.
1: Buongiorno.
0: Si parlava di questa esperienza dove praticamente il buon Sting nel 2014 aveva un po' lanciato questo trend, ovvero aprire la propria tenuta in Toscana offrendo la possibilità di partecipare alla vendemmia a pagamento, ovviamente creando un pacchetto con insomma tutto quello che riguarda la spiegazione di come si fa, il vero procedimento, la degustazione, eccetera eccetera. In Italia insomma ormai ci sono decine di esperienze aperte agli appassionati. Pensavo alle Langhe, la Valpolicella, il Monferrato, l'Oltrepò Pavese, la zona di Conegliano, Valdobbiadene e tante altre. Il bello insomma è che chi partecipa sa perfettamente che farà il contadino per qualche ora, il tempo di riempire un cestino, imparare la differenza tra un grappolo maturo e uno che non lo è, ascoltare l'enologo raccontare un po' tutto il territorio e poi, la cosa che piace di più a noi, Spine, sedersi a tavola davanti a un tagliere di salumi e formaggi e calici a degustazione.
1: Vabbè.
0: E si vola, come direbbe qualcuno. Lavorerei gratis nei social club a Barcellona. Ciao Danilo. Un lavoro che mi piacerebbe anche non pagato, il degustatore di brioche. Alessandro D'Alecco. Ciao Ale. Beh, poi chi ci dice il bagnino addirittura? In quale struttura però, dai? Fatemi un po' volare, fantasticare. Pagherei tanto anche per assistere un ginecologo, è sempre stata una bella esperienza. Lo sapevo che allargando un po' con la fantasia si incappava anche in questo tipo di professioni. Dai, fatemi volare sempre al 342 41 15 105, ma mettendoci anche un po' di voce. Qualcuno dice, a proposito di vino, ragazzi, qui da me si è già cominciato a vendemmiare i vari Pinot, Chardonnay, Cigliolo, eccetera eccetera. Ciao Stefano. Ma effettivamente pensavo, la vendemmia quest'anno forse si è fatta molto molto prima. Adesso io non sono un grande enologo, non sono un grande esperto. Spine dall'occhio.
1: No, in realtà non mi sembra. Pensavo settembre, io sono sempre andato nelle Langhe nel periodo appunto di settembre, fine settembre, e facevamo appunto la degustazione con Gabri Ponte, andavamo nelle Langhe a degustare, solo che lui beveva Coca-Cola e quello che non beveva lui lo bevevo io di vino.
0: Ah sì, lui è Stemio?
1: No, è Gabri, però
0: andiamo col prossimo disco. 12 e 20 quasi, buon 17 agosto 2026. Per che cosa paghereste? Per fare che cosa? Oppure che lavoro fareste anche gratis? Così, pur parlé, partendo da Sting da quel 2014.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Sei aggiornato sul calciomercato?
12: Ovvio, leggo Gazzetta.
11: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
13: Per forza, leggo Gazzetta.
11: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
12: Direi, leggo Gazzetta.
11: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A. La Gazzetta dello Sport e non c'è partita.

0: Better Days, 12:28, buongiorno da Dario Micolani fino alle 14 insieme per qualche giorno, poi ovviamente arriverà la nostra Camilla Ghini, che credo stia tornando anche da qualche bella meta, dalle vacanze. Intanto in tanti si preparano, scusate il gioco di parole, per il grande rientro. Diversi amici con cui ho parlato in questi giorni sono rientrati proprio oggi, quindi nel caso un grande abbraccio a tutti quelli che sono tornati in questo 17 d'agosto 2026. Fantastichiamo un po' con delle belle esperienze. Chi pagherebbe per fare di tasca mia, il DJ, per fare il DJ, vedi, di tasca mia pagherei qualsiasi cifra per farlo. Qualcuno invece, ritornando all'argomento che ha lanciato un po' il dibattito, tra virgolette, l'interazione con voi, cioè, causa delle elevate temperature e maturazione in anticipo rispetto allo standard, si è iniziata prima la vendemmia. Stefano ci dice così, da Imola. Qualcuno farebbe gratis o pagherebbe per fare l'assaggiatore di cannoli siciliani? Enzo da Roma, te lo sei fatto un bel cannolo, Spine, con la ricotta giù?
1: Mi sono fatto
0: Sicilia.
1: Il cannolo, mi sono fatto una brioche col gelato che era tipo un chilo di gelato.
0: Sai,
1: ragazzi,
0: che la brioche col gelato
1: ti manca?
0: È una di quelle cose che ho sempre visto,
1: sei
0: mangiare.
1: Sei pazzo.
0: E ho sempre detto
1: tra l'altro gli ho fatto mettere dentro il gelato al pistacchio, che ovviamente è il paese del pistacchio, no?
0: Sai cosa ti dico? Adesso mi è venuta voglia. Il bagnino durante i campionati europei di nuoto. Ciao Roby, chi c'è?
2: Buongiorno ragazzi, io pagherei, sì, o comunque farei gratis molto volentieri il tester di MotoGP, dei prototipi o di Formula 1.
0: Vedi. Beh, sto fantasticando anch'io. Per esempio il bagnino alle Maldive, chi non lo farebbe? Oppure quello che prova, nel caso nostro l'hashtag è quanto ci piace mangiare, quello che prova i ristoranti e fa le recensioni, tipo oggi devi provare, amici, oggi andiamo in giro, come direbbe il mio collega Edoardo Mecca, oppure il buon Alessandro Borghese, per 4 ristoranti ogni giorno, perché no? Pagato, o comunque pagherei, anche gratis lo farei, sì. Chi lavora in un parco acquatico? Questa come suggestione non capisco, perché secondo me al terzo giorno, dopo che ti fai anche gli scivoli gratis, hai finito. Io pagherei per essere pagato per starmene sul divano ad oziare. Ciao Mattia, guarda, qua ti dico che a oziare, cioè a stare proprio in relax, a non far nulla, saperci stare, non tutti sono capaci, soprattutto al giorno d'oggi dove tutti corriamo destra, sinistra, quindi avresti anche una grande qualità. Da Sting, che nel 2014 ha aperto la sua tenuta offrendo la possibilità di partecipare alla vendemmia a pagamento, da lì è partito il pagherei per, oppure che lavoro fareste anche gratis, 342 41 15 105. Poi state qua perché tra un po', andiamo anche indietro nel tempo e giochiamo qua su 105.

0: perché dovete allenarvi. Questo è un piccolo spoiler di quello che succederà dopo, nella seconda ora di questo Tutto Bene a 105 in versione estiva e in
1: situazione temporanea, tempo qualche giorno.
2: Sì.
0: Sì, credo e spero proprio di sì. Sono Dario Micolani, per quelli che si sono collegati in questo momento, 36 minuti dopo le 12. Prima si parlava, insomma, di lavori che fareste anche gratis o addirittura pagando. Andiamo a chiudere un po', insomma, questa panoramica che è arrivata via WhatsApp. Mariella dice: il lavoro gratis che farei è il personal shopping. Beh, non male se hai quella passione lì. Io pagherei o farei gratis la guardiana dei gatti randagi a Sirius in Grecia. Esiste proprio l'annuncio? Beh, allora candidati, amica, amico. Parlando di pagare, leggevo invece, cambiando un attimino discorso, facendo una piccola parentesi su questo, che nella Gen Z non conta il genere, quello che veramente interessa è il reddito. Vedi che alla fine siamo sempre tutti un po' attaccati ai soldi. È giusto o no che sia, fa parte insomma della vita, come direbbe qualcuno. Nella Gen Z infatti non esiste la questione uomo o donna o gender per chi paga la cena, perché tutto fa perno sul reddito e chi guadagna di più. Chi guadagna di più paga la cena. È un po' questa la abitudine, non so se è buona o no che sia, che si sta creando nella Gen Z. Secondo questo sondaggio americano, infatti, quasi la metà della generazione Z, parliamo del 46%, non uscirebbe con qualcuno che non ha un reddito, che è disoccupato, anche se ci fosse attrazione. Questo vuol dire che, insomma, che più che parlare di parità di diritti si dà un bel po' di importanza all'aspetto economico, anche quando si parla di dating, di relazioni, nella valutazione poi di eventuali partner. Forse perché la Gen Z vive in un momento storico davvero di instabilità economica. Tu che ne pensi, Spine? Paga la cena chi guadagna di più?
2: Beh, ci può stare sicuramente.
0: Secondo me tra ragazzi ci può stare. Poi,
2: intanto, già che viene pagata è un bel risultato.
0: Tra l'altro, già che riesci.
2: Visto che si vedono compagnie che vanno a mangiare e poi scappano senza pagare. C'è questo video in internet che gira.
0: Vabbè, ma quella è una di quelle bravate ragazzate che un po',
2: brava,
0: secondo me, hanno fatto tutti.
2: Brava,
0: se lo fai quella volta.
2: Di conto,
0: ah, no, beh, no, certo, assolutamente. Non incentiviamo questo. Però un tempo si diceva: quando c'è l'amore c'è tutto. Ma tanto tempo fa. Gen Z all'ascolto, è qui che vogliamo sentire se vi è venuto il pruritino, come direbbe qualcuno. Giusto, sbagliato, vabbè, notizia che andava letta, visto che si parlava anche prima di lavori per cui paghereste oppure che fareste anche gratis. Questa è Radio 105, suoniamo il prossimo disco, si intitola Animal.

Ci siamo, 12.43, siamo live su Radio 105, torniamo tra poco perché questa cosa che chi paga, chi guadagna di più paga la cena nell'agenzia ha fatto un po' discutere. State qua.

0: la semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

0: Siete belli agitati, è bastato leggervi questa notizia, nonostante insomma sia comunque un 17 d'agosto 2026. Se la prendono anche un po' con noi, Spine, perché prima abbiamo letto paga la cena chi guadagna di più. Questo è un po' un trend, una moda, un'usanza che si sta creando all'interno della Gen Z. Noi abbiamo detto, vabbè, tra i ragazzi anche giovani che magari si stanno approcciando al mondo del lavoro, stanno facendo i primi lavoretti, non guadagnano chissà che cifre, ci è sembrato giusto dire, vabbè, ci sta. Invece ci hanno detto, ci può stare, punto di domanda, punto esclamativo. Che tristezza senza fine. Ci hanno detto così, ci hanno scritto così. Poi invece un Mattia da Bergamo, che si definisce scherzando vecchio di 33 anni, dice, in un mondo dove conta più apparire rispetto a chi sei realmente, ovvio che la Gen Z guarda molto ai soldi, perché prima leggevo insomma questo studio, questo sondaggio americano dove insomma quasi la metà della generazione Z, pari insomma quasi al 46%, non uscirebbe con qualcuno che non ha un reddito, che è disoccupato, anche se ci fosse attrazione. Questo vuol dire insomma che più che parlare di parità di diritti si dà molta importanza all'aspetto economico, anche quando si parla di matching, di relazioni e la valutazione di un eventuale partner. Però è dovuto al fatto che la Gen Z sta vive una situazione di instabilità economica. Quindi pensare a una ragazza che guadagna il triplo rispetto a un ragazzo, stiamo parlando di ragazzi giovani, dove poi non si sta a guardare chi ha invitato, chi ha creato l'appuntamento, ma quando si esce non ci trovo niente di male se è più predisposta e alla fine paga la ragazza che ha più disponibilità economica, no? Siamo noi sbagliati, non lo so.
1: No, sai che non avevo capito sta cosa.
0: No, tu sei contrario, quindi.
1: Sì.
0: Paga sempre l'uomo,
1: sì,
0: da tradizione, sì, tradizionale,
1: sì,
0: che sei.
1: No, avevo capito tra amici.
0: Però
1: paga quello che ha più soldi, allora avrebbe un senso. Ma sono,
0: anche.
1: Ma sono molto sul tradizionale, no? Per me la donna non deve mai pagare, assolutamente.
0: Tu dici appuntamento uomo-donna, è giusto che paghi l'uomo.
1: Ma
0: anche
1: certo
0: se è un ragazzino che
1: sì,
0: che ha appena iniziato a lavorare, fai primi
1: ascolta,
0: lavoretti.
1: Piuttosto la inviti a bere una birra se non hai soldi per una cena, però devi pagare tu.
0: Ok. Questa è una giusta panoramica.
1: Però cosa?
0: No, mi immagino insomma il povero ragazzo che magari ha proprio cerco di fare di dare lo scenario. Ha due anni meno, quindi ha due anni meno automaticamente ha finito le scuole più tardi, quindi si sta approcciando più lentamente al mondo del lavoro. Lei è più grande, i due si piacciono, lei spinge un po' di più per uscire, facciamola così. Ci sta che paghi lei una volta, ti sto dicendo sempre, se lei magari decide di andare in un posto dove lui magari non ne ha le possibilità economiche.
1: Ma sì, fai, no, secondo me
0: poi
1: fuorviante, no, piuttosto un fast food.
0: Non riesco a convincere Spine.
1: No, non deve pagarla, donna.
0: Guarda che oggi però sta passando di moda, io sono come te, ecco, metto le mani avanti e dico che sono come te, però sta passando un po' di moda quella cosa che deve sempre per forza offrire l'uomo. Spesso si fa a metà tra ragazzi e va anche bene.
1: No, neanche quello.
0: Non sono riuscito a convincerlo. Abbiamo provato a chiamare anche un ascoltatore, non ci ha risposto. Sarebbe stato carino insomma sapere la sua versione. Andiamo avanti però con la musica, in questo lunedì, questo 17 agosto. C'è Anna. Io non...

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo in avaria sulla A7 causa 1 km di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Sempre un mezzo in panne causa code per 2 km sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Tor Chiarolo viaggiando verso Brindisi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Fantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: From the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
11: Why don't you dance?
12: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
10: Fatti esclusivi,
12: tendenze,
10: moda e lifestyle.
12: 105 Miami.
10: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
12: 105
13: 105
12: 105 Che storia!
10: Radio 105.
13: Che storia!

0: Un inno proprio alla house, alla musica house, no? Spine.
1: Quante volte ho messo il suo disco, il vinile?
0: Ti stavi emozionando dall'altra parte del vetro.
1: Ce la faccio, troppo piccolo.
0: Stai facendo ancora adesso. Musti. Ci porta esattamente alle 13 su Radio 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Sombr su Radio 105 apre la nostra seconda ora insieme per quel che riguarda Tutto Bene 105. Ve lo ricordo, sono Dario Micolani, ma ancora per qualche giorno, o meglio in questa nuova settimana fino a mercoledì sicuramente. Poi arriverà la nostra Camilla Ghini a portarvi tutto quello che anche ha vissuto, credo, in vacanza in quest'estate 2026. Se sentite versi strani, intanto è Spine dall'altra parte del vetro per la sua ultima ora oggi, perché è una maratona per te.
1: Sì, sì, sì, maratona, poi subito all'Irati, Ale.
0: E via, si vola. In questo caso direzione Sardegna, non Sicilia oggi, giusto?
1: Oggi Sardegna, sì.
0: Non ho più seguito, poi ne abbiamo parlato in apertura, anzi, amici della Sicilia, amici di Catania. Com'è la situazione Etna? Si è calmato un po'?
1: Sai che non lo so, adesso ci guardo.
0: Perché noi guardavamo in tempo reale finché, insomma, dovevamo essere lì presenti.
1: Mi hai lasciato da solo, sì.
0: In quelle zone, in quelle... Ma te è andata bene! Ancora
1: va
0: che
1: bene,
0: ti lamenti!
1: 7 ore di macchina!
0: Hai salvato una grande serata, va bene. Oh, sempre per prendercela un po' oggi, tra virgolette, con la Gen Z, leggevo che calano i tradimenti, anche se per il 90% degli italiani, e questo un po' in generale, anche lo scambio di messaggi piccanti è infedeltà. Insomma, nello specifico è stato fatto questo studio, questo sondaggio sulla Gen Z, dove il 23% ammette una scappatella a fronte del 34% rilevato 3 anni prima. È uno studio che è stato fatto diversi anni, questi insomma sono i dati del 2026 sul 2025. Le motivazioni profonde alla base dei passi falsi sentimentali, chiamiamoli così, sta l'attrazione fisica, che muove il 47% dei soggetti, seguita dalla carenza di attenzioni del 34% e dal bisogno di novità del 23%. Insomma, l'orizzonte si complica a causa delle relazioni poi con strumenti tecnologici di ultima generazione. Per darvi ancora qualche dato, l'89% rifiuta scambi erotici con l'intelligenza artificiale, ma il 30% teme che i sistemi informatici evoluti possano un giorno rimpiazzare i partner reali. Addirittura, mamma mia, mi spaventa anche solo leggerla questa. Direi di no. Scappatelle estive, se vi va, dai, raccontatecele così, giusto in questa prima parte di seconda ora, anche perché poi non so se è stato un anno significativo per il vostro cuore, per le vostre relazioni, per le vostre scappatelle, ma andiamo indietro nel 2005, in qualche modo facendovelo anche vivere, facendovelo cantare. Abbiamo dato un piccolo spoiler prima di quello che sarà il gioco, giochino, chiamiamolo così, per questo Tutto Bene a 105 versione Summer. Fino alle 14 insieme, si apre una nuova ora. Si parla di scappatelle, si parla di mare, si parla di ferie, si parla di vacanze. Oh, l'estate è così, ragazzi. L'unica cosa che dovete fare però tutti, ovunque voi siate, è alzare il volume, come sempre.

0: Diplo Miguel, Don't Forget My Love. 11 minuti dopo le 13 su 105 nella vostra pausa pranzo, ovunque voi siate, magari sotto l'ombrellone, magari in piscina, magari al lavoro, magari in macchina, in giro per l'Italia a raggiungere la destinazione tanto attesa di quest'estate 2026 e magari messaggiando con qualcuno o qualcuna. Faccio la voce così, qualcuno magari ha capito anche riferimento, perché prima si parlava insomma di queste scappatelle, di tradimenti, e un buon Mattia da Milano, che adesso sentiremo al telefono, dice: ma perché fare le scappatelle e tradire quando puoi divertirti con la tua persona, con altre coppie? E allora ci ha incuriosito e allora eccolo qua in collegamento. Ciao Mattia, buongiorno.
1: Ciao a tutti. Buongiorno e buon agosto, non so cosa si dice.
0: Si dice così, buon lunedì, buon agosto, buone ferie. Tu a che punto sei di queste vacanze?
1: Finite.
0: Dove sei andato?
1: Ma ho fatto un po' di Italia, un po' di Croazia, un po' in giro così, ecco.
0: Con la tua lei?
1: Sì.
0: Ah, ok. Beh, adesso non è che fai quello che vuole tagliare il discorso. Ciccio, sei entrato in collegamento telefonico, hai fatto lo sborone col messaggio vocale.
1: A parte il fatto che il mio messaggio vocale voleva essere un messaggio vocale anonimo.
0: Invece io ho detto a Claudia, che saluto e ringrazio, ho detto: ma Claudia, ma proviamo a sentirlo questo Mattia che mi fa un po' lo sborone, il figo. Dai, raccontaci di più, perché sulla notizia abbiamo detto dei tradimenti, delle scappatelle, tu hai detto: vabbè, ma bisogna divertirsi e tenere vivo il rapporto, così l'ho intesa io, con la propria persona, giusto? Tipo, come? Dai, facci sognare.
1: Assolutamente sì, è quello sempre, come sempre tutte le coppie, come sempre è stato dall'alba dei tempi. Però mi volevo allacciare un po' a una notizia che si era sentita ultimamente, negli ultimi tempi, che il sesso, diciamo, a 3, a 4, così, è aumentato, diciamo, ha preso un po' più piede rispetto agli anni scorsi. Ecco, io ho sempre pensato che una soluzione del genere, per carità, non è facile, non credo che sia una cosa semplice, però credo che sia un qualcosa che possa risolvere magari alcuni problematiche nelle coppie, anche perché credo che, per quanto uno possa essere innamorato e tutto,

0: però c'è sempre un po' quello stimolo di qualcun altro. Allora dico, perché disfare
1: il
0: una
1: bisogno di novità, dici tu, sì.
0: E quello è naturale, credo, no? Allora dico, perché disfare una relazione che poi magari va bene solo per un impulso? Perché non farlo con la propria compagna?
1: Solo per un pruritino. Senti, ma tu da quanti anni stai con la tua ragazza?
0: Noi stiamo da 2 anni insieme, sì.
1: Ok, senti già il bisogno di novità. No, per capire,
0: no,
1: ci sta.
0: No. Adesso io non stavo parlando di me, adesso tu mi parla su di me.
1: Ok.
0: No, io credo in questo discorso, ci credo, anche perché poi in passato, quando ero singolo, ho avuto a che fare con magari con delle coppie, e quindi mi sono reso conto che tante volte risolvono tanti problemi.
1: Sei stato il terzo, comunque, praticamente.
0: Sì.
1: C'è Spine che si stanno drizzando anche le orecchie.
2: Anche.
0: Però ti posso assicurare, guarda, che ci sono coppie che hanno salvato matrimoni grazie a queste cose qua.
1: Cosa, Spine? Vuoi fare il terzo anche, no, tu, se hai bisogno con la sua ragazza tra qualche anno?
2: Ma non lo so, cioè,
1: no, a parte tutto, era un modo simpatico, perché tu ci hai lasciato un vocale, io poi l'avevo inteso che era su di te, in verità era un po' aperto a tutti della serie, ragazzi. Ma invece di andare a tradire, eccetera, provate a creare qualcosa insieme alla vostra compagna o al vostro compagno.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Esatto. Assolutamente. Anche perché la maggior parte dei tradimenti sono così, sono botte di testa, cioè non è che sono cose pensate o comunque riflettute con sentimenti, sono sempre cose carnali, quindi perché allora fanno...
1: Cioè Spine che vuole dirti qualcosa?
2: No, io volevo farti una domanda, ma scusami, cioè, se tu dovessi fare... Adesso ipotizziamo, anche se secondo me... Ipotizziamo che tu vuoi fare sesso con la tua fidanzata e un uomo, ok? Va bene che la tua donna non ha avuto questo colpo di testa con un'altra persona, ma non lo trovi un tradimento in egual modo?
0: Dai, io credo che sia un tradimento quando qualcosa viene fatto
1: di nascosto.
0: O per i fatti propri, così. Cioè quando viene condivisa la cosa diventa... un gioco, per carità, ma molto estremo, però
1: si parlava di esperienza in prima ora, vedi, un experience anche questa, dai.
0: Comunque,
1: deve essere aperto di veduta.
0: Ci credo tanto in questa cosa, che la faccia o non lo faccia non conta niente, il concetto è che secondo me è un qualcosa che ha un valore non solo carnale, ma anche un valore di libertà di tutti, ecco, diciamo così.
1: Va bene, grazie per la tua panoramica e per la tua sicurezza con cui ci hai detto questo.
0: Grazie a voi per avermi chiamato.
1: E tienici sempre aggiornato.
0: Assolutamente.
1: Buona estate.
2: Mattia, scusami, ciao, l'ultima domanda. Ciao. Stasera sì. Che è la serata per te o per lei? Nel senso, con chi lo fate stasera?
0: Stasera sono a casa da solo.
2: Aia.
1: Non ti annoiare.
0: No, assolutamente. Ciao.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Dansteria, che poi ho scoperto che è uno dei locali, insomma, più... che è stato più in voga negli anni 80, insomma, gli ha dedicato anche questo pezzo Madonna, che è anche il nostro disco 105 Selection, per quelli che sono arrivati all'ascolto solo adesso. Insomma, abbiamo questa bella e buona abitudine ogni tanto di suonarvelo, ogni tanto preso dall'Italia, ogni tanto internazionale, però sempre per darvi della musica.
1: Sì, però è congiuntivo, Dario, per favore.
0: Qualcuno si è offeso, ha detto: ragazzi, ma qua parlate di tradimenti, ma qua state facendo voi il tradimento col congiuntivo. Ma abbiamo sbagliato noi qualche volta o ha sbagliato l'ascoltatore? Amica, faccelo sapere, perché sei molto arrabbiata via WhatsApp.
1: Secondo me abbiamo sbagliato noi, ma d'altronde se avessimo studiato non saremmo qui a fare la radio.
0: E qui l'hai coniugato bene, per esempio.
1: Sì, l'ho sparato a caso però.
0: Si scherza, ovviamente. Buon lunedì, no, buon pomeriggio. Scherzavo. Ancora un po' di minuti insieme, perché vi accompagno io, Dario Micolani, fino alle 14. Prima ho citato sempre sto 2005, perché da lì abbiamo preso una canzone che adesso il buon Spine, e non ve la dico subito, se no me la andate a googolare, almeno dovete riconoscerla, il buon Spine ve la farà sentire, ve la farà suonare, cioè ve la suonerà, scusate, e poi a un certo punto ci sarà solo la parte strumentale. Quindi il gioco possiamo intitolarlo, se proprio vi va, il Continuala tu. La dovete continuare voi, possibilmente con la vostra voce via messaggi vocali, nel senso che daremo una precedenza, una sorta di priorità e prelazione, chiamatela come volete voi, a chi ci arriverà con la voce, con i messaggi vocali, oppure anche con messaggio scritto. Quindi dovete continuare il testo di questa canzone. Prego.

Come fa? E qua dovete continuarla voi. Vi viene già? Forse l'esercizio è proprio iniziare a canticchiarla, perché poi quando si ferma almeno avete il ritmo. La canzone credo insomma l'abbiate riconosciuta, incredibile, di quel 2005. 342 41 15 105. Il più veloce entra in diretta, si porta a casa i nostri gadget. Oggi è primo giorno, siamo buoni, fa caldo, secondo ascolto.

Come fa? Continua la tu, 342 41 15 105. La nostra Claudia è pronta ad ascoltare anche le vostre voci, le vostre performance. Magari qualcuno lo mettiamo anche in diretta.

0: Allora, bravi, bravi, perché comunque vi siete messi alla prova. La canzone ovviamente era facile. Ed effettivamente nelle canzoni, no, siamo abituati nella nostra testa che ci siano delle parole esatte. In verità poi a volte, se vai a vedere il testo esatto, è leggermente diverso. Quindi bravissimi, perché siete arrivati in tanti. Grandi performance anche di voi sotto la doccia. Si vede che vi siete impegnati, che siete dei cantanti in generale. Però abbiamo provato a contattare l'ascoltatore che ci è andato più vicino, perché vogliamo essere buoni, perché è agosto, perché questi gadget vogliamo regalarveli, ma non ha risposto. E quindi vi facciamo sentire tutti i fenomeni che sono arrivati, quasi tutti i fenomeni che sono arrivati al nostro WhatsApp. Prego,
1: rimango
0: maestro.
1: Qui sul filo di un raso ad ascoltare parole che ho detto ormai di no.
2: Ero in bilico, l'ho perso l'equilibrio.
1: E resto qui sul filo di un raso.
0: In verità, questi sono solo alcuni, però davvero abbiamo una carrellata.
3: Facciamo sentire anche l'originale, va, così almeno non si capisce.
0: Vai, vai, vai, vai.

0: lascia qui,
1: che mi lascia
0: sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò.
1: Era questa la soluzione, perché ovviamente poi delle strofe cambiano leggermente, quindi l'abbiamo un attimino complicata, i grandi Negramaro con Estate 2005, però vi abbiamo amato. Abbiamo provato, come vi dicevo qualche secondo fa, a chiamare il più veloce, quello che ci è andato più vicino, che ha sbagliato diciamo solo una parola, però non ci risponde, e quindi questi gadget non li regaliamo oggi, ne mettiamo due in palio domani.
2: Li porto in Sardegna stasera.
1: Subito così, arruffa spine. 13:34, questa è Radio 105.

0: rimango qui sul filo di un raso.
1: Radio 105.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: come direbbero sempre i ragazzi, le ragazze della Gen Z, tra Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, l'hai citato prima Gabri Ponte, tra l'altro, vedi Spine. Lo ritroviamo alle 13.41 su Radio 105 di lunedì nel 17 agosto 2026. Con me Dario Micolani ancora per qualche giorno, o meglio solo per qualche giorno, fino a mercoledì, perché poi questo orario lo prenderà Camilla Ghini. Io torno tra poco, state qua.
1: Tutto bene a 105. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Il grande Justin Timberlake, lo ritroviamo con No Angels su Radio 105, un quarto d'ora poco meno alle 14. Ci sono ancora io, Dario Micolani, per quelli che si sono collegati in questo momento. Mi ritroverete anche domani e dopodomani. Adesso ho davanti una lista di cose normali da fare in vacanza, anche se i social ci hanno convinto del contrario. Per voi che magari state iniziando proprio le ferie oggi, o magari le avete iniziate qualche giorno fa, in quel di Ferragosto, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo parlato spesso, insomma, l'abbiamo citata più e più volte, questa Gen Z, per diversi motivi. E qua ci sono delle cose, cioè una lista proprio di cose normali da fare in vacanza, anche se i social ci hanno convinto del contrario, e potreste aggiungerne voi altre che magari fate al 342 41 15 105. Ti puoi semplicemente riposare senza andare dall'altra parte del mondo. È una di quelle cose che adesso dici, vabbè Dario, mi stai dicendo delle cose ovvie. In verità, ogni tanto è giusto ribadire dei concetti. Se ti fa star bene, non c'è nulla di male nel tornare in vacanza negli stessi posti per più anni. Ci sono quelli che gli racconti, cosa fai? Vado lì. Ma ancora? Vai sempre lì? Sì, se uno si trova bene, va sempre nello stesso posto, perché ci sono quelle persone che hanno bisogno di avere, no, la sorta di comfort zone, devono sapere che cosa si aspettano, cioè che cosa succederà. Ci sono quelli che amano la scoperta, anche l'imprevisto, ci sono quelli che invece devono essere sempre tranquilli di sapere che cosa faranno e che cosa succederà. Stesso bar, stesso ristorante, stesso stabilimento balneare. Usare lo stesso costume per anni senza comprarne uno nuovo ogni estate. Tu, Spine, sei uno di quelli che compra sempre costumi nuovi.
1: Sei pazzo.
0: Cioè, quei tre dagli anni 70.
1: Ma no, prima ancora, dalla comunione.
0: L'esperienza che hai fatto esiste e ti è piaciuta e te la sei goduta, anche se non l'hai postata sui social. Senti come te lo dico, come direbbe il nostro Mocco. Te lo dico così piano, perché così il mindset si prepara a quella che potrebbe essere l'esperienza. Ciao Mocco, se ci stai ascoltando, so che stamattina hai mandato un messaggio. Non truccarsi e prepararsi ogni sera. Ogni tanto al mare, soprattutto, in generale, comunque, in vacanza, è bello anche uscire senza essersi proprio messi ad hoc, perfetti. Se lo desideri, puoi passare giornate intere senza fare nulla. Le vacanze, in teoria, servono per questo. Quindi tutti quelli che invece, anche qua ci sono le diversità e le si accettano, però tutti quelli che devono organizzarsi la giornata. Allora, stamattina andiamo là, facciamo questo, pomeriggio di qua, di là, e poi cosa facciamo? Sapere oziare. Abbiamo salutato un'ascoltatrice stamattina dicendogli che non tutti lo sanno fare. Quindi, se lo desideri, puoi passare giornate intere senza fare nulla. Sei in vacanza, te lo meriti. Tornare da un viaggio senza sentirsi necessariamente trasformati o persone migliori. Semplicemente sei andato in vacanza, ti sei riposato, bene, adesso si torna alla normalità. Cioè, tutto un po' più normale, no? Mentre invece sui social effettivamente c'è sempre un ostentare la perfezione, l'esperienza figa, il tramonto nel posto chic. Ma in verità noi abbiamo bisogno di cose semplici, di cose vere. La cosa più bella che ho letto infatti è questa: l'esperienza che hai fatto esiste e ti è piaciuta, anche se non l'hai postata sui social, per esempio. Fatene buon uso, se vi va aggiungiamo qualcosa a questa lista. Intanto a North Silver Lines.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: 105.
9: 105.
8: 105. Che storia.
10: Radio 105.
9: Che storia.

0: E allora su questo disco Avicii SOS con la voce di Alo Black, io ho consigliato a Spine il documentario su Avicii e lo consiglio un po' a tutti voi, amanti della musica, amanti del clubbing, amanti delle storie vere. Va bene, siamo arrivati quasi alle 14. Grazie Spine per la regia, per il supporto.
1: Grazie a te, ci vediamo mercoledì.
0: Usciamo insieme, adesso io verso casa, tu verso
1: Linate.
0: Verso Linate e poi la Sardegna. Rimanete qua perché Patagarro! Rimanete qua perché vedo pronta la selezione musicale e i nostri amici e colleghi per la Summer Compilation. Ci ritroviamo domani, ciao!

0: Inizia una nuova settimana qui su Radio 105 insieme a noi nel pomeriggio, nell'orario dello zoo, Lucilla, nell'orario dello zoo.
1: È vero, 14:15. È vero, sentivo profumo di Pippo Palmieri e di Mazzoli. Le mie crush.
0: Ormai lo senti da lontano tu, l'odore di chi c'è in quello studio normalmente.
1: Non è vero, mi manchi tu, cucciolo.
0: Amici, buon pomeriggio a tutti e buona estate. Lucilla Agosti e Alessansone, quelli della sera che ogni tanto in questi giorni ritrovate all'interno del palinsesto di Radio 105 con le Summer Compilation. Cosa sono le Summer Compilation?
1: Le so anch'io.
0: Ecco, cosa sono?
1: Allora, è il primo anno che la faccio. Allora, Summer Compilation è un'oretta che si passa insieme alla musica di Radio 105, quella estiva, quella che ti fa ballare, quella che va di intendenza in questo momento, non solo ballare, anche bei pezzi, belle balladone, in sequenze che sono di 3 o di 2, con poco chiacchiera e tanta tanta musica.
0: Esattamente. Quindi potete tenere il volume alzato, noi interveniamo poco, noi siamo discreti.
1: Oddio,
0: oggi.
1: Discreti forse non è la parola più corretta,
0: no.
1: Ma sì, ma ci piace, no, nel senso, discreti, chiacchieriamo quel giusto, ma poi c'è tanta tanta musica.
0: Educati. Va bene, voi come state, amici belli? Speriamo che siate bene, insomma, speriamo che siate nella migliore condizione possibile, che sia al mare oppure al lavoro, dopo essere stati al mare, però dopo essere stati in montagna, insomma, in vacanza, belli, ricaricati. Senza quelle cose pesanti che normalmente ci portiamo addosso a quest'ora, perché è l'ora più difficile, quella dopo pranzo, quella in cui fai un po' più fatica e dove devi dare il colpo di reni,
1: quella in cui ti viene una pennica da fare.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: anche se stai leggero, secondo me ad agosto ti viene la pennica.
0: Mamma mia, sempre, anche se stai digiuno ti viene
1: la
0: pennica.
1: Hai la chiamata, esatto.
0: Va bene, allora la tripletta finirà con Tuca Macarena di Baby K. Poco prima ascolteremo Disclosure con Anderson Paak, No Cap, per aprire
1: Olivia Rodrigo, questa è la sua Stupid Song.

0: UK, Tuca Macarena, l'abbiamo vista anche protagonista dei nostri Summer Festival nel mese di giugno e di luglio, ovviamente su Radio 105. Devo dire che Baby K, quando pensi a Baby K, pensi anche all'estate.
1: Esattamente, vabbè, l'abbiamo vista anche protagonista alla festa di Radio 105, perché sì, non so se l'abbiate percepito, in questo 2026 Radio 105 ha compiuto 50 anni e nella festa per i 50 anni, il 19 di giugno, c'era anche Baby K che si è esibita.
0: Devo dire che ci ha fatto ballare, è stata una serata divertente, Rovazzi, c'eravamo tutti noi.
1: Backstage
0: noi siamo
1: impazzito.
0: Andati avanti a raccontare di quella festa.
1: Sì, sì,
0: ha dato un materiale, credo anch'io, fino a Natale sì. di sicuro.
1: Va bene, allora ripartiamo con Ugel, questa è Moving to the Sun e poi?
0: E poi abbiamo Years and Years, questa è Star Trek.

0: Tra poco le 14.30 in questo pomeriggio, primo pomeriggio, lunedì 17 di agosto. Abbiamo appena ascoltato Star Trek, questa Years and Years. Siamo qui insieme per questa Summer Compilation alle Lucilla.
1: Esattamente, esattamente. Noi quando facciamo le Summer Compilation abbiamo la testa un po' divisa a blocchi, no? Che sono poi gli stessi blocchi musicali che, con i quali vi accompagniamo, insomma, per tutta l'ora. Noi arriviamo fino alle 15, Lucilla Agosti, alle Sansone, tra pochissimo, se rimanete qui su 105, altre tre canzoni in fila. Summer Compilation.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Buon pomeriggio con questa Summer Compilation firmata da Radio 105, lunedì 17 d'agosto. Siamo insieme. Partiamo subito. Tre belle canzoni di quelle sparate, un mix di internazionale ma anche un po' di musica italiana.
1: Esattamente, la musica italiana la mettiamo in mezzo. Infatti, come seconda abbiamo Dito nella piaga, Businessman. Per aprire, Sky Newman con Man of the House. E per chiudere,
0: Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot?

0: dall'album Man's Best Friend, Sabrina Carpenter su Radio 105, la sua canzone When Did You Get Hot. Quando sono quasi le 2:30 del pomeriggio, ben ritrovati su Radio 105, lunedì 17 agosto, Lucilla Agosti e Ale Sansone. Ma strano dire questa cosa, agosto, agosti, lo so che per te è tutta la vita che è così, però
1: ha voglia,
0: quando io
1: proprio
0: lo devo dire.
1: E non sai quando nella mia vita ho incontrato dei lugli e dei settembri, che gioia, come ci abbracciavamo.
0: Tu hai incontrato veramente dei lugli e dei settembri?
1: Sì, sì.
0: Ma dai,
1: ma non sono dei cognomi così strani.
0: Ma veramente?
1: Mi è capitato, lugli e settembri.
0: Ma pensate, Marzi, vabbè.
1: Okay. Più lugli e settembri di Lucilla. So ma che pensa. Fa strano perché questa tra l'altro è una radio in cui ce ne ha due di Lucille.
0: Mamma mia. Cui... Devo farmi una birra dopo di questo. Tu metti tre canzoni che io faccio, mi faccio una birra.
1: Va bene, arrivano i Maroon 5, poi abbiamo Conan Gray e per chiudere abbiamo Repeat It, Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran.

0: Brano questo che abbiamo appena sentito, famosissimo, che in realtà è stato registrato per la prima volta nel 2014, quindi quelle tracce che restano lì un po' nel sottobosco e poi invece vengono sparate nel firmamento qualche anno più tardi.
1: Esattamente, e poi ce le ritroviamo in tutta l'estate italiana di Radio 105 e non solo. Attenzione, altre tre belle canzoni qui nella 105 Summer Compilation. Ancora buona estate a tutti da Lucilla Gossi e Alessansone. Partiamo con quella che secondo noi ha la frase dell'estate, una favola da favela.
0: È una favola da favela, la nostra Gaia. Abbiamo Post Malone insieme a Doja Cat, I Like You.
1: A seguire, per chiudere, Katy Perry con Watch It Burn.

0: Katy Perry, che è stata anche in Italia, Lucca, nel mese di luglio, per chiudere questa bella tripletta su Radio 105, poco prima Post Malone con Doja Cat, per aprire, come abbiamo detto, quella che ci ha regalato la frase dell'estate, una favola da favela, bossa nostra, Gaia. Fa sempre ridere.
1: State con noi, questa è la Summer Compilation firmata da Radio 105, in questo primo pomeriggio, Lucile Alessandra. Summer Compilation!
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
11: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
12: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
12: 105 in the club. 105 in the club.
11: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
12: solo su Radio 105.
13: Radio 105 Summer Compilation.
14: Summer Compilation.
1: Siamo ritornati per l'ultimo duetto, cioè duetto, no? Com'è che si può dire? Tre canzoni di seguito, è una triplete, e il duetto cos'è?
0: Un duplete.
1: Un duplete?
0: Un duplete, un duplex.
1: Una doppietta. Ma ragazzi, in questo lunedì 17 d'agosto veramente io ho il cervello brasato.
0: Tu
1: la
0: hai il
1: doppietta. La cosa più semplice dell'universo. Quante volte diciamo doppietta? Mi veniva la parola.
0: Io non lo dico mai.
1: Non dici mai?
0: Perché non la faccio.
1: Ma smettila, porcellino.
0: Va bene, ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E poi
1: Imagine Dragons, questa è Wake Up.

0: E con gli Imagine Dragons chiudiamo questa oretta passata insieme per ascoltare un po' di musica, che è la Summer Compilation. Intanto succede nel palinsesto di Radio 105, ci incrociamo sia io e te, Lucilla, che comunque è un piacere ritrovarsi.
1: È vero.
0: È una scusa per fare due chiacchiere, per dire le nostre due scemenze in onda, come facciamo di solito alla sera, e poi anche per ritrovarci con voi, amici.
1: Anche forse cazzeggiare un po' di più, con un pochettino più di calma, ma insomma ancora una manciata di settimane e poi saremo dei vostri. Sta volando quest'estate, se devo dire la mia, non so per te, Ale.
0: Sì, sta volando. Purtroppo l'estate, da come ho capito io, dopo il mio compleanno, da quando sono nato, che è il 10 di luglio, inizia a volare. Cioè io già da lì, nonostante debba ancora arrivare
1: ma
0: il
1: scusami,
0: grosso.
1: Tu già a luglio mi dicevi si sono già accorciate le giornate.
0: Lo so, perché io ho quest'ansia per cui il 21 di dicembre inizio a essere felice perché le giornate si allungano. Dal 21 di giugno, ok, è arrivata l'estate, però penso che palle, oggi il giorno dura 30 secondi in meno. Vabbè, insomma, mi conosci, sai come sono fatto.
1: Sì. Dai, prossimamente saremo ancora con voi, non vi diciamo quando, per creare un po' di suspense, ma siamo con tutti i nostri amici, colleghi, comunque a tenervi compagnia in questi pomeriggi. Un bacio!
0: Ciao a tutti!

0: fresca è la sigla iconica che annuncia l'inizio, sancisce l'inizio di Summer Compilation solo su Radio 105.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Buon'estate.
0: Buon'estate dalla ciurma di tutto esaurito, quel che ne resta, perché abbiamo perso tantissimi pezzi per strada, ma noi ci siamo. Io sono Ilenia.
2: Io sono Mitch.
3: Io sono Fabio Liuzzi. Senti, ma facciamo una telefonata a pizza.
0: Sarebbe bellissimo,
3: nella
0: tanto non ci può, risponderà non mai, tu lo sai.
3: Non lo possiamo chiamare.
2: Alle zanzare.
3: Beh, almeno le zanzare risponderanno. Vabbè, non lo chiamiamo.
0: Beh, noi
3: dai,
0: ci proviamo.
3: Mi manca moltissimo.
0: Intanto mandiamo un saluto, un abbraccio gigantesco a pizza e a tutti gli esauriti, le esaurite d'Italia.
3: Buone vacanze se le state facendo, buon lavoro se state lavorando.
0: Assolutamente.
3: Come
0: sì.
3: Mitch, d'altronde.
0: Allora, intanto il nostro Fabio Liuzzi, esatto, è tornato in studio finalmente qui a Milano a farmi un po' di compagnia. Mitch non lo vedo, però lo sento.
2: Ma io, ragazzi, sono rimasto male. Pensavo fosse una tappa estiva in
3: dove?
2: Un Lido al mare.
3: Invece?
2: Sono in montagna qua ad Andalon.
0: Beh, bellissimo.
2: Ho chiesto, mandatemi in un posto dove possono nascere nuovi amori, dove ci sia, capito, la possibilità di far conquiste, così. Ad Andalon.
0: Ma Andalon è un posto fantastico. Mettiti le scarpette da trekking e inizia a camminare. Anzi, ti metto un po' di musica, così vai anche a tempo.
3: Brava, ad Andalon comunque metti il sandalo.
0: E Andalon anche.
3: Esatto, pedalare, via, vai a camminare.
0: Partiamo con Jonas Blue Girl, a seguire Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure e Noemi.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera all'interno di Summer Compilation? Canzoni, musica, musica, una via l'altra, senza interruzioni.
1: Sì, comunque Mitch, fa freddo anche qua in studio. Ilenia ha messo la temperatura a 17 gradi.
0: Ma figurati.
1: Credo che ad Anda lo faccia più caldo, eh?
0: Io non ho toccato niente.
1: Ho portato in monbutte il maglione, io, scusa Ilenia, e dopo sci mi sono messo.
0: Esagerato.
1: Cioè, ma io non ci sto più in studio con te, si congela.
2: Allora, comunque c'è un traffico, ragazzi.
0: Mitch, come prosegue lì dalle tue parti?
2: C'è tanto traffico, un sacco di amici qua stanno venendo, un sacco di ascoltatori.
0: Ma dove sei?
2: Che
0: su...
2: mi stanno... Ad Andalo.
0: Ho capito
2: proprio...
0: che sei Andalo, ma dove ti trovi in questo momento fisicamente?
2: È un rifugio.
0: Un rifugio.
1: Ma non te che ti hanno chiuso in una grotta?
2: No.
1: Ti hanno messo lì dentro, no?
2: Volete
1: eh?
2: Sentire gli amici qua
0: sì,
2: di Andalo?
0: Volentieri.
2: Fatevi sentire.
0: Come sempre io non li sento sti amici, ma comunque ci fidiamo.
1: Ma quanta gente c'è lì ad Andalo, scusa?
2: Andalo, capitale mondiale dell'estate 2026, signori.
0: Addirittura.
1: Sbottone.
0: Senti, ma mi porti qualche gadget da Andalo? Non so, anche qualcosa da mangiare, per esempio una polenta concia.
2: Concia.
1: È andato dal parrucchiere la polenta concia.
0: Piena di formaggi.
2: Ti posso portare uno stambecco se vuoi.
0: Ma che stambecco?
2: Così c'hai anche il cagnolino.
0: Baratto una polenta in cambio di dischi.
1: Ma ragazzi, ci sono 35 gradi, che ha le polenta.
2: Ce l'abbiamo la polenta per 3 dischi? Sì, ce l'abbiamo.
0: Fantastico. Allora, per ora sono 2, ma la musica, insomma, non manca oggi. Baby Steps, Olivia Dean e Meghan Trainor, Criminals.

0: Animals, Meghan Trainor, solo su Radio 105, solo in Summer Compilation.
1: Quando dici Criminals mi viene in mente Mitch che va in giro a rubare la polenta concia, perché
0: beh, rubare, cioè, adesso
1: sì, va in giro a rubare lui, perché scusa, scrocca, uno che scrocca, ma cosa fa? No,
2: ma va, la sto pagando in legna per
1: ma
2: te,
1: ma dove, certo, ma neanche a Trento te la fanno pagare, figurati ad Andalo. Ma
2: Andalo,
1: dai,
2: Andalo, il regno del gelato,
0: il regno del gelato, ma veramente
2: freddo, gelato buonissimo.
0: Senti, sai come potrebbe pagare?
1: Come?
0: Lavando i piatti.
1: O mandando musica, magari.
2: Meglio mandando musica.
0: No, meglio lavare i piatti, quella la metto io, però
1: non
0: tra poco.
1: Ma non è capace, li rompe tutti. Summer Compilation.
3: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ben ritrovati amici, Summer Compilation in compagnia della ciurma di Tutto Esaurito, Ilenia Famigliuzzi, Mici. Oh, siamo qui per regalare tantissima musica ai nostri amici.
2: Sì, vogliamo regalare l'emozione di ascoltare la musica senza interruzioni, una via l'altra.
0: Oh. E allora, prontissimi, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Non dirlo troppo forte che poi Mici ci finisce la prossima volta.
2: Non potevano mandarmi lì in Costiera Amalfitana, ma hanno mandato ad Andalo.
1: Vabbè, bella Andalo, Andalo.
0: A seguire The Blessed Madonna, Kylie Minogue con Edge of Saturday Night. E
1: chi è?
0: È la ragazza della porta accanto, la vicina, al girl next door, MGK, Wiz Khalifa.
1: Che bei vicini.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Girl Next Door, MGK, Wiz Khalifa in Summer Compilation. Buona estate, buona estate, amici dalla ciurma di Tutto Esaurito. Ileni e Fabio Liuzzi nello studio di Milano.
2: Ciao, buongiorno.
1: E il nostro Michi, l'abbiamo lasciato in montagna. Forse adesso si sarà spostato, sarà al mare?
3: No, sono sempre qua in montagna. Alla fine gli amici di Andolo mi hanno portato dei cocomeri qua, sono
1: dei
3: stati cocomeri.
1: Sì, di la verità che in montagna il gusto ci guadagno, dillo.
2: Cioè, ma scusa, invece che portarti dei funghi, del formaggio misto, cocomeri, della polenta,
3: cocomeri. No, qua soltanto cocomeri e basta.
2: In che senso?
3: Grazie signore.
2: Ma perché?
3: Glielo porto a Ilenia questo qua.
1: Che cosa?
3: Sì. È sempre un cocomero.
1: Ah, grazie.
2: Ilenia voleva la polenta, tu ne porti
1: infatti
2: un cocomero.
1: Ma veramente,
2: non capisco. Vabbè, ma non c'è vantaggio averlo mandato là. Ma speditelo dall'altra parte.
1: No. Possiamo barattare dei pizzoccheri in cambio di musica?
3: Signora, pizzoccheri ne abbiamo?
2: Ma
1: anche
2: non
1: se non è proprio
2: lì.
1: Zona di pizzoccheri, però.
3: No, meloni.
1: Niente, sono meloni e cocomeri, perfetto, in montagna, super.
3: Mi spiace.
1: Comunque, la musica ve la regaliamo lo stesso, a partire da Material Lover, Sienna Spiro. A seguire Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e i Bausa.
3: Attenzione.
1: Magnetic, cosa?
3: Cocco fresco, cocco!
2: Ma come, scusami? Cocomeri e cocco fresco sulle Dolomiti?
1: Ah, c'è qualcosa cocco che non bello, va. Però.
3: Lo vuoi cocco?
1: Ma sì, quello sì.
3: Scusi!

0: Pausa manierica su Radio 105 Summer Compilation.
1: Yeah,
0: mamma mia,
1: è tipo Welcome to Miami.
2: Non vuoi mettere in pausa Elenia, qua la gente
0: pausa?
2: Sta ballando.
0: Pausa è il nome del gruppo, non pausa.
2: Signori, è il nome del gruppo. No, non è finita la musica, restate qua che si continua a ballare.
0: Chiedi un po', fai un sondaggio agli amici di Andalo, che musica vogliono sentire.
2: Amici
0: che
2: di
0: genere?
2: Andalo, venite qua vicino a me, c'è Elenia che ci sta ascoltando dallo studio.
0: Che genere musicale? Non so se mi sentono, mi ricevono.
1: Ma certo che ti sento, Elenia, sono lì in diretta.
2: Avete sentito?
1: Non li senti che parlano?
2: No, non hanno sentito, ripeto io. Che musica, che genere musicale volete ascoltare?
0: Cosa vogliono? Dance, musica italiana, rock?
2: Volete la dance, la musica italiana, il rock? Radio 105 c'ha tutto, le manda tutte. Cosa? Allora fatemi sentire un urlo per la dance.
0: Un urlo
2: per la musica rock. Un urlo per il pop.
1: Io ho sentito più il pop, Elenia, secondo me.
2: Difficile,
0: Elenia. Senti, io siccome non ho capito niente, facciamo che decido io. Partiamo con Carol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, a seguire Dracula e Angelina Mango, Marco Mengoni, Il Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angela Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore in Summer Compilation, che si prende una pausa.
2: Sì, possiamo alzare la temperatura, Ilenia. Io posso capire che tu vuoi sentirti in montagna, chiedi la polenta, chiedi il formaggio, chiedi cose pesanti, ma io qua ho freddo, ho qua un husky che mi accarezza e mi lecca.
1: Esagerato. Guarda, guarda.
2: Cosa?
1: Guarda.
3: Ma non è un husky. È un orso bianco, mi dicono.
2: Oh, addirittura? Sì. Beh, molto docile però. È meglio che mi allontano. Grazie. Quando torniamo? Dopo la pubblicità, forse. Sì, sì, torno, forse.
1: Fai le carezze. Summer Compilation.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
12: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
11: Party esclusivi,
12: tendenze,
11: moda e lifestyle.
12: 105 Miami.
11: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
13: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Ben ritrovati amici, Summer Compilation continua, la musica di Radio 105 solo per voi. Bruno Mars, On My Soul.
2: Bella.
1: Black Eyed Peas, Simply The Best.
2: Bella.
3: Che forza.
2: Oh, ma che doppietta, così volante.
1: Via, pronti.
14: Summer.

0: Simply the best.
1: Amici, siamo arrivati al termine di questo appuntamento con la grande musica di Radio 105, la musica dell'estate, la musica di Summer Compilation. Oh, ma torniamo presto, eh?
2: Sì, torniamo alla prossima. Io ci sono rimasto male perché non ha fatto neanche un'escursione in montagna, Mitch. Un'arrampicata, qualcosa, un'accordata.
1: Lo dici
3: no,
1: tu?
3: No, no, le valigie sono pronte, sto ritornando lì nel cuore di Milano, ma saluto tutti gli amici di Andalo. Sono stato benissimo con voi. Grazie, grazie, grazie.
2: Si sente che ringraziano. Sì, sì. Ciao ragazzi, ti hanno salutato. Ilenia, ti hanno salutato. Le
1: sì,
2: sentiti?
1: Saluto anch'io. Saluta. No, io continuo a non sentirli, ma mi fido.
2: Ma se,
1: certo.
2: Non è un ritorno fatto bene, te si vede.
1: Comunque lo dici tu. Guarda che Mitch, in questo momento, mentre sta parlando con noi, sta facendo una ferrata.
2: Addirittura, ma a me tanto ferrato non sembra, però in generale va bene. Grazie, Mitch.
3: Ciao ragazzi.
1: Grazie, Mitch. Fabio, non ti girare perché c'è l'orso Fabio.
2: No, ma ormai siamo diventati amici.
1: Esattamente, alle tue
2: sì,
1: spalle.
2: Mi vuole bene.
1: Attenzione al 3, 2, 1. Si torna presto, Summer Compilation. Buona estate, amici. Ciao.
2: Ci ha messo la zampa sulla mia schiena, però.
1: Ma la zampa.
2: Male, sì.

0: Eccoci qua, ci siamo ragazzi, 16 in punto, fammi mettere a posto le cuffie. Buonasera a tutti, io sono Mocom, questa è Radio 105 come sempre. Salutiamo Ilenia, Mitch e Fabio. Cavoli, Mitch era ad Andalo, ok? Sì, giusto per chiacchierare, giusto per dire così, un posto immaginario. Però ad Andalo io ho fatto l'orienteering e quindi saluto gli amici di Andalo. Ho fatto 5 days of orienteering, avete presente quello con la mappa in giro che vai a cercare i checkpoint? D'altronde questa è un'attività da 105 Mindset, il programma che stai ascoltando. Siamo in onda nel periodo estivo dalle 16 alle 18, con piacere. E con piacere abbiamo un po' di registi che girano, quindi un po' sappiamo anche come stanno tutti i registi. Per esempio Davidino, buongiorno.
1: Ciao Moco.
0: Todo bien?
1: Todo bien.
0: Oggi è lunedì, bello tranquillo, sì. Morbido.
1: Molto tranquillo.
0: Molto
1: dai.
0: Tranquillo. D'altronde abbiamo anche i vostri messaggi al 342 41 15 105, utili per interagire, raccontarci un po' quello che state facendo in questo agosto, che è un agosto che dovrebbe essere un po' morbido, Sereni, abbiamo parlato nel corso delle settimane qua che il dolce far niente è fantastico, ok? E in questo dolce far niente ci sono un sacco di notizie da chiacchierare, nonché appunto un sacco di musica da presentarvi. Abbiamo subito un messaggio audio che per me racchiude un po' il concetto del mindset in versione estiva. Senti.
2: Mamma che sbatta, sto andando a lavoro, è brutta. Mamma mia, agosto vorrei veramente non lavorare mai. Cioè agosto per me dovrebbe essere come quando andavo a scuola, che non fai niente, niente, che non fai nulla. Cioè di quelle cose che tutto il mese a non pensare a niente. Dai, perché si va a lavorare, figa, ma la gente è ancora in vacanza. Dai, no. Bisogna cambiare lo status mentale.
0: Bravo.
2: Fra un po' mi assetto.
0: Bravo.
2: Nel modo giusto, combattimento.
0: Bravo. Bene.
2: Nel modo proprio cyborg.
0: Bene.
2: Che si fanno queste lezioni.
0: Dai, raga. Dai.
2: Dai.
0: Dai.
2: Dai. Dai.
0: Dai raga.
2: Mamma che sbatta.
0: Lo so, dai, ma questo è il mindset, ok? Anche se c'è la sbatta, gli ostacoli, le difficoltà, siamo tutti uniti un po' per vedere la luce, no? L'unione fa la forza, dai, ci siete? Andiamo.

0: Radio 105 Shumi è la traccia che ha iniziato il corso musicale che ci porta fino alle 18 in quel del Mindset in versione estiva. Io sono sempre Moco, voi ci siete all'ascolto al 342 41 15 105, potete interagire con noi. Essendo un'estate siamo molto aperti anche alle chiacchiere, chiacchiere che ho fatto con la Sara che salutiamo, no Davide, Sara la Saretta. Scusa, mi fa piacere che io ho tossito appena ho detto Saretta perché mi sono emozionato. Tu dall'altra parte hai fatto partire un applauso spontaneo.
1: Certo, per la Saretta sì.
0: Per la Saretta sì. Hai capito? Siamo tutti innamorati della Saretta, ok? Ma per me, per il suo operato. Oggi siamo andati in onda, facciamo un omaggio, un elogio alla Saretta, perché mi immagino che anche voi al vostro lavoro abbiate delle persone che in effetti lavorano veramente bene, ok? Più delle altre. Beh, lei cosa è successo? Oggi praticamente ha fatto da redazione a tutti gli speaker che sono arrivati qua improvvisamente, anche Dario Micolani al volo che doveva essere qua al posto di Camilla Ghini, quindi ottimo questa cosa. Chiacchieravo con lei, pardon, sul divertimento. All'interno della nostra quotidianità, in effetti, non sempre c'è il divertimento. Il divertimento è un momento, adesso andremo a approfondire nel corso della stagione, se qualcuno anche ha scritto un libro, però mi piaceva come pensiero, no? Quello di aggiungere il divertimento nella nostra quotidianità, che c'è, ci mancherebbe soprattutto d'estate. Ma se ci fai caso, magari a volte, ok, lo limiti. Il divertimento è il momento in cui sei quasi in assenza di pensieri, in cui sei totalmente nel qui e ora e stai godendo di quello che stai facendo. E quindi è un po' anche un augurio che ci facciamo e magari una sottolineatura del fatto che bisogna trovare un po' il divertimento nelle cose. Attenzione, Davide qua ci coinvolge. Il divertimento può essere illegale, l'alcol per esempio, ok? O legale, il tradimento, o legale. Quindi cosa sta all'uomo, alla donna, alla persona saggia fare? Trovare il divertimento legale, ok? Trovare il divertimento che in qualche modo si può fare, ok? Uno di questi lo troviamo nella musica, raga. O no? O no? O no che quando parte la cassa così... E cominciamo così a molleggiare. O no, raga? Dai, almeno questo si può fare, no? Quindi mettiamo una traccia. Si chiama Woman, lei è Peggy Goo, insieme alla nigeriana Ayra Starr, e entriamo in questo flow da club, no? Almeno qua ci si può divertire, almeno qua si è legali, almeno qua si può aprire le braccia, sentirsi liberi e iniziare a ballare. Buon

0: No, zio, tu non puoi capire.
1: Cosa?
0: Io sto creando i collettori dell'acqua, per Abano, per l'acqua di casa, in modo che i futuri proprietari

Ti fermi e dici: ma sai che io questa vita non la voglio vivere? E a un certo punto cominci a creare dei tasselli diversi che ti compongono un altro puzzle e crei un'altra dimensione della tua vita. Io non voglio essere quello che mette i collettori d'acqua, io voglio essere magari quello che sta là a fare le ferie, bello in panciolle, ok? Poi la risposta te la dai tu, eh? Capisci tu la risposta? Eh sì, però ok, le risposte te le dai tu e in base alle tue risposte poi puoi andare avanti. D'altronde è questo, durante l'anno che cerchiamo di fare, ok? Io sono solo un traghettatore delle informazioni, dei vari esperti, dei vari libri che andiamo ad analizzare grazie alla Sara, allo studio che fa in quello che è tutta una sorta di crescita personale affiancata agli argomenti sport, musica e natura, e cerchiamo appunto di ridirceli un po' qua nel mindset. Ok, raga? E ci facciamo divertire dalla musica. Andiamo, continuiamo a cantare. Questo è l'italiano. Safe, parlare d'amore. Che bella!

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più uno.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: quanto spacca sto pezzo, raga, spinge di brutto, madonna, complimenti. Danceteria, la traccia qua su Radio 105, la 105 Selection, bella per il Team Music che ha scelto Danceteria, ok? Ricordando che è poi un locale famosissimo a New York che ha diffuso la musica, soprattutto house, ma anche jazz, hip hop, c'era veramente un bel miscuglio, e all'interno di quel locale poi Madonna si è fatta sentire, ha portato le sue sonorità super da club, mamma che continua a esserci, dopo 122 anni, quanti anni è che ha Madonna? 122, 123 più o meno, ok? Un'altra che ha un'età indefinibile, ma comunque resta sempre giovane, è la zia che ci ha scritto al 342 41 15 105, perché in effetti la zia è attiva al centralino, quindi potete scrivere, mandare i vostri audio, anche perché magari facciamo qualche chiamata per sentire un po' come state, cosa state facendo, ma dall'altra parte perché abbiamo parlato bene della, della Sara. Cos'è che ci dice la zia?
1: Grazie Milano, scatenatissimi.
0: Gelosissima. Zia, possiamo parlare, possiamo omaggiare la zia in qualche modo? No, niente, lasciamola lì.
2: Ah, un applauso e basta.
0: Dai, un applauso. Non ce la siamo preparata bene, dovevamo essere maligni, ma non ce la facciamo. Non ce la facciamo, zia, ti vogliamo troppo bene. Volevamo non omaggiarti, invece no, no, dobbiamo essere sinceri, anche te, bellissimo. Anzi, cerchiamo di far lavorare la zia, ok? Cerchiamo di coinvolgerla. Per esempio, possiamo coinvolgere Davidino nella questione fitness. Lei mi sa che è una comunque che è sportiva, Però mi sa che è una di quelle che si inserirebbe un po' nel programma nuovo del Mindset, cioè un programma, proprio una schedule di workout che potremmo ideare. Un programma Mindset.
2: Workout per la zia.
0: Workout per gli ascoltatori che vogliono mettersi lì e dimagrire. Oh, ma mi è venuta un'idea pazzesca. Adesso facciamo così. Passiamo al prossimo pezzo, che arriva dall'Inghilterra, che mischia un po' di drum and bass a R&B, con un richiamo anche alla traccia del 1979 Ring My Bell. Ma pensiamo al format fitness radio, ascoltatori, tutti bene, andiamo! Dai che spingiamo insieme! Potrebbe essere la svolta questa, eh? Oh mamma! Che ti passo le schede la domenica e poi spingiamo la settimana.

Si chiama Canzone Estiva, lei è Annalisa qua su Radio 105. Devo dire che è super accesa anche questa, anche se non è una canzone estiva come dice Annalisa. Salutiamo la stessa Annalisa che ieri o l'altro ieri ha performato a Red Valley, fortissima, ok, come sempre, fortissime le sue canzoni. Quanto ci fanno ballare alla fine, ok? È una di quelle che praticamente quasi... Non è che ascolti Annalisa perché è Annalisa, ma l'ascolti perché fa comunque delle belle canzoni, ok? Quindi complimenti a lei e a tutto il team che ha creato questo viaggio musicale che ci ha portato fino a qui ad ascoltare canzoni estiva. Salutiamo anche appunto gli amici sardi per la seconda volta, visto che abbiamo citato il Red Valley. Salutiamo chi anche sta lavorando in questo mese di agosto. Sì, bravo che fai partire un po' gli applausi, sia per chi sta lavorando in questo mese di agosto, sia per chi si sta dedicando in qualche modo anche a gustarsi gli europei di atletica e del nuoto, no? Sentivo oggi Brian durante Cospine che chiacchierava in diretta e citava anche Kimi Antonelli, no? Sottolineando quanto l'Italia sportiva in effetti sta portando un sacco di medaglie. Oh raga, spingiamo di brutto, eh? Gli europei di atletica 2026 si sono chiusi a Birmingham, ok? Birmingham. E siamo in Inghilterra e siamo primi nel medagliere. Si chiude nel migliore dei modi la spedizione azzurra. L'Italia conquista 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e si laurea prima nel medagliere. Poi c'erano la Gran Bretagna e la Germania ed è anche il miglior risultato di sempre nella storia della manifestazione. Come spinge l'Italia? E quindi ricordiamo giusto alcuni dei campioni partiti a raccogliere le medaglie, da Leonardo Fabbri col peso, mamma mia che è arrivato già lì sapendo di vincere, fortissimo anche poi Weird in seconda posizione, c'è nel mezzo fondo la Battocletti che ci ha fatto sognare sia nei 5.000 e poi anche nei 10.000, non so se hai visto la volata della Battocletti, ma è una delle cose più straordinarie che sono successe fuori dal comune in questa settimana, è diventata la regina del mezzo fondo continentale. Sottolineiamo il salto triplo di Daria Derkak, ok? Che Davidino, tu per me sbagli a non seguire gli europei, perché Daria e tutte le altre atlete sono anche bellissime, anche gli atleti, cioè la cosa bella dello sportivo è che diventa bello anche se non è bello, ok? Daria ha questa componente che è anche bella, oltre che essere e sembrare bella. Fantastica sta roba. Ma anche Tamberi, quanto era bello quando ha vinto, ok? Non è più la bellezza quella canonica, è una bellezza che è aura, ok? Che ti arriva qualcos'altro. Quindi complimenti appunto anche al già citato Gianmarco Tamberi, che poi ha chiuso un po' con lo show, tutto quello che è stato un grande show, collezionando appunto tantissimi ori. Complimenti anche a Massimo Stano per la marcia. Sofia Fiorini, 21 anni, ha vinto la marcia maratona ma ha distaccato di non so quanti. Ok, siamo fortissimi, Davidino. Siamo fortissimi. Sara Fantini, l'abbiamo detto. Pietro Riva, Maiori che è arrivata seconda.

0: 105 Mindset.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Mamma
7: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta mamma sita.
8: I beat più ballati.
7: Hip hop,
8: R&B,
7: dance,
8: reggaeton,
7: mumbaton.
6: Este es el Mamacita Radio Show.
9: Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
8: Mamacita Radio Show
7: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20.

0: Madame, bello sto pezzo. Harry Styles, Dance No More, qua su Radio 105. Saluto a quelli che sono appena connesse. Noi siamo quelli del mindset che cerchiamo appunto di svoltare, di saltare l'ostacolo, ok? Di guardarlo, consapevolizzarlo e poi di superarlo per andare verso la luce, ok? Ma d'altronde è questo, ragazzi, il nostro modo di fare. Allora vi racconto un aneddoto così internos qua della famiglia di 105 mischiata a quella di Virgin Radio, no? Perché insieme anche poi gli amici di Radio Monte Carlo, R101, siamo veramente tanti qua nel building a Largo Donegani 1. E in questo, anche se siamo in tanti, in questo periodo siamo abbastanza pochi, c'è solo che ti passa, ok? Speaker di Virgin Radio, che salutiamo, che fa la diretta dalle 13 alle 16 in questo periodo e che appunto passa di qua, no? Come dice il suo nome, spesso passa di qua. E prima è uscita, al nostro piano ci sono solo maschi, ce ne saranno 5 di maschi, 4 maschi stranamente sono sbucati fuori dal buco, come fossero delle marmotte, capito? Sono spuntate tutte fuori. Uè, ciao, che ti passa? Ehi, allora, tutti con una battuta belli freschi, tutti pronti comunque a far divertire una dolce ragazza. Salutiamo la Katie, che comunque conduce, o perlomeno fa un ottimo servizio, no? Quello di raccontare la musica rock. Ogni tanto, quando voglio la musica rock, mi sparo Virgin Radio che mi gasa. Ecco, un consiglio che potremmo dare a quelli di Virgin Radio è quello di rimanere sempre così, ok? Noi invece faremo la stessa cosa, rimaniamo sempre 105. Tra poco entriamo in quello che sono un po' dei benefici del Pilates. Ah, calmo, sto calmo? Non ti passo il pezzo subito?
1: Ah no, ancora una manciata di secondi.
0: Voglio parlare ai miei amici, voglio parlare ai miei amici che si allenano. Non sei tu, Davidino, ma diventerai uno di quelli, perché so che entri un po' nel mindset. Prima di tutto, oggi mi sono allenato senza aver voglia ed è una soddisfazione pazzesca. Ok, lo sapete benissimo, quando siete lì che fate "Madò, che sbatta, non farei nulla", ecco, eccetera, invece poi vi mettete a allenarvi ed è veramente figo iniziare col diesel e poi farcela. Dall'altra parte si può anche stare tranquilli, perché una pausa dagli allenamenti di 1-2 settimane comporta effetti fisiologici minimi,

0: 105 Mindset.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Sei aggiornato sul calciomercato?
4: Ovvio, leggo Gazzetta.
3: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
5: Per forza, leggo Gazzetta.
3: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
4: Direi, leggo Gazzetta.
3: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
12: 105.
13: 105.
12: 105.
14: Che storia!
15: Radio 105.
16: Che storia!

0: bam bam bam bam bam bam. Bella anche questa traccia, l'ho cantata insieme a voi, Flamenco Paranoia, qua su Radio 105 Samurai J alle 17.03. 17, mi sono mangiato un po' le parole, però sì, siamo in diretta su Radio 105, questo è il Mindset. Stavo guardando l'ultima chiacchiera che abbiamo fatto, è su quella del dolce far niente, ok? Guarda che, Davide, noi che adesso stiamo entrando nell'ottica di rimetterci in forma, ok, noi parlando di te e magari di qualcuno all'ascolto che vuole fare il change, no, che in qualche modo si è visto e dice: ma sai che mi piacerebbe essere più, ma non tanto perché ha visto quell'altro o quell'altra più in forma, perché realmente poi puoi fare più cose, ok?
1: Diciamo mood benessere.
0: Ma sì, ma poi parlavamo di divertimento, che è un po' la parola chiave di queste due ore del Mindset nella sua versione estiva, e in effetti quando poi sei in forma riesci a divertirti di più. Perché se ti propongono di fare un canyoning, ma sì, dai, facciamoci sto canyoning, sono in forma. Se ti propongono di fare paracadutismo, ma sì, dai, buttiamoci a fare paracadutismo, proviamo, ok? Poi se sei temerario come me, cioè non valuti il rischio, rischi poi veramente di farti
2: male.
0: Ad agosto, lasciami stare.
2: Non voglio far che due. Sbatta!
0: Invece no, raga, il nostro numero ci lega anche per sentire un po' se c'è qualche gasata all'ascolto, 342 41 15 105, per capire un po' chi è che è dall'altra parte che sta seguendo un po' queste chiacchiere. Stiamo aprendo un altro discorso legato ai bambini, a un'azione che fanno i bambini, ma per me qualcuno la fa anche da adulto, che è quella di raccogliere le cose inutili per strada o in giro, per il parco. Non so se c'è qualche genitore all'ascolto, ma quando uscite per una passeggiata con un bambino potete confermarmi che tornate a casa con le tasche piene di sassi, come diceva Giovanotti. Pienissime di sassi, o di rametti, o una foglia specialissima. Qualcosa, no? Qualcosa che hanno trovato che per loro è un tesoro pazzesco, no? Per loro sono prove che il mondo è pieno di cose che meritano di essere guardate da vicino. Ok? Entriamo in questo discorso. Ci sono delle cose piccole che avete preso, reso tesoro, vi siete gustati quel momento lì, che avete trovate come quando eravamo bambini, come quando trovavamo un rametto per terra e diciamo: ma questa è una bacchetta magica o una spada.

Allora c'è René Rapp qua su Radio 105, là che è la traccia che spinge alle 17.10. Stavo leggendo un po' i vostri messaggi al 342 41 15 105. Ciao Moco, hai ragione. Il mio bambino ha 54 anni e qualunque cosa che vedi in giro è utile. In effetti è vero quello che stava dicendo riguardo i bambini, ok? Però Olga da Rovigo ci sta sottolineando che anche gli adulti, in effetti è vero, anch'io quando vado in giro mi capita che poi trovo delle cose. Con lo stesso figlio mio, con Cesare, vado in giro, lui trova un sasso e magari io trovo un legno bellissimo. Una volta ho trovato una radice di un albero che era caduto, sembrava una coscia, una gamba, sai il tre uomini e una gamba, la gamba di tre uomini e una gamba, sembrava la gamba, me la sono portata a casa e la mia Valentina mi fa, ma cosa ci serve? Non lo so, però è bella, mettiamola in giardino, è bella, bella, sono belle queste cose qua, un pezzo di legno, un pezzo di corteccia, un sasso, e lo parlavamo e lo dicevamo perché, pardon, i bambini adorano raccogliere le

0: Ciao Moco, grande. Bella. Siamo in giro in barca, stiamo facendo un giro ecologico sulle spiagge della Puglia. Siamo appena arrivati al porto di Otranto. Sì. E volevo mandarti un super abbraccio e ringraziare tutti i super eco warrior che ci sono sparsi in giro per l'Italia e nel mondo. Un abbraccio a tutti.
1: Allora, il ragazzo che ha scritto si chiama Christian ed è quello che porta avanti la pagina Instagram 10K Steps for Future, una cosa del genere, ok? È un eco warriors. Adesso segniamoci il numero e tra poco lo chiamiamo, perché ha detto che è in giro in barca. Parlavamo prima di raccogliere qualcosa che sembra inutile, ma che lo rendiamo prezioso, lo rendiamo tesoro, e in effetti poi un rifiuto può diventare tesoro sotto un altro punto di vista.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronto

0: La consegna è scontata fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, ragazzi, ci siamo 17:21, siamo in diretta. War Republic hanno cantato insieme a noi Run qua su Radio 105 durante il Mindset. Salutiamo subito un ascoltatore in particolare che ha scritto al 342 41 15 105, anzi due ascoltatori, uno che ha scritto e ci ha mandato una foto della sua mountain bike tutta bella infangata, bella Deca da Fossano, che ha appena finito 50k, super soddisfatto. Grande, c'è un applauso? Te lo merita. Bella, soddisfatto, soddisfazione. Ok, prima la fatica e poi la soddisfazione. La soddisfazione ce l'ha sicuramente anche Cristian, che abbiamo al microfono, no? L'abbiamo chiamato. Pronto, Cristian?
1: Ciao, Moco. Sicuramente.
0: Ciao, Cri. Piacere di conoscerti anche a voce, no? Visto che ti seguo un sacco su Instagram, l'account è 10K Step for Future, e quindi hai scelto un bel nome, bello hard.
1: Il nome era arduo da trovare, sì. 10K Step for Future, sì. Sì, però, no. Sì, ma infatti mi ricordo anche di tutte le volte che entri in azioni dalle tue parti e poi condividi, quindi grande.
0: Allora, grande anche tu. Infatti, perché Cristian è uno dei tanti Eco Warriors che sono in giro per l'Italia e nel mondo. In questo momento sei in barca vicino al porto di Otranto, cosa stai facendo?
1: Esattamente, praticamente sono salpato in barca con Maddalena e siamo su questa barca che si chiama Circe. Siamo una bella crew di 6 persone, siamo beccati a Manfredonia, abbiamo ripulito prima la spiaggia di Pocampo, Manfredonia, poi da lì ci siamo spostati verso quella di Bari, poi Brindisi e ora siamo al porto di Otranto. Stamattina abbiamo pulito le caleste di Otranto, quelle della Baia dell'Eremita. E ora proseguiremo.
0: Senti,
1: stiamo facendo un tour infatti, della Puglia.
0: Ma tante domande da farti. Aspetta, per esempio, per fare questo giro in barcavela, eccetera, avete dovuto richiedere, e poi per raccogliere rifiuti, avete dovuto richiedere autorizzazioni?
1: Guarda, per ora non abbiamo richiesto autorizzazioni, però ovunque arriviamo cerchiamo di chiedere aiuto ai locali,
0: sì.
1: Tipo nelle spiagge libere di fianco poi c'è sempre qualche lido, qualche campeggio e loro possono aiutarti tranquillamente per smaltire i rifiuti che si trovano sulla spiaggia, quindi tanto alla fine i rifiuti che si trovano sulla spiaggia, quelli che abbiamo trovato, erano tutti di quello che era rimasto del Ferragosto, sì, della notte di San Lorenzo, e non c'erano chissà che cosa.
0: Tutta roba buttabile, niente lavatrici o microonde. Sì. Mi chiedevo anche, Cristian,
1: abbiamo un po' di difficoltà quando troviamo le cose in mare a portarle, però una volta che arrivi al porto, chiedi, alla fine poi trovi collaborazione, perché comunque ormai la sensibilità sta crescendo sempre di più,
0: sì,
1: e ci sono sempre più amministrazioni che vogliono aiutarti, anche persone che appena vedono che sei entrato in azione, hai fatto una cosa bella, vogliono aiutarti.
0: Sì, è vero. Allora hai risposto alla mia domanda: se il tuo muoverti e il tuo raccogliere rifiuti ispira e stimola altre persone, lo faccio anch'io nel mio piccolo, e in effetti poi vedi che delle persone, oltre che a dirti bravo, che non ci serve assolutamente ricevere il bravo, però poi si mettono anche loro, e quindi bello che ispiri le persone, ne ispiri tante, visto che con la tua pagina Instagram e le pagine Instagram anche di tanti altri tuoi amici e colleghi, mi ricordo i Project Evera di Roma, devo farti i complimenti, perché se le amministrazioni comunali si muovono è grazie anche alla visibilità che date voi al problema rifiuti. Quindi complimenti a lui, a Cristian e a tutti, a tutte le varie pagine. Adesso a questo punto c'è un altro progetto che ti tiene in ballo, oltre dopo te ne dicono io. Dimmi i progetti.
1: In che senso? Pronto?
0: Hai altri progetti in ballo quando scendi dalla barca? Pronto per andare a ripulire qualche altra zona critica?
1: Ci piacerebbe ripulire un po' tutta Italia e non solo, però per adesso ci stiamo limitando a ripulire le spiagge che incontriamo qua libere. Poi sicuramente a breve partiranno i progetti. Mi sono appena strutturato, abbiamo fatto l'associazione da poco, da un paio di mesi. E tra poco ci sarà un posto online, un sito internet dove finalmente potremo riunirci vedere quali sono gli eventi in giro e tutto quanto.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Sarebbe bello fare un qualcosa tutti insieme,
0: bravo,
1: in spiaggia,
0: bravo,
1: ballare con la musica,
0: bravo,
1: e invece di lanciare i mozziconi per terra,
0: bravo,
1: li raccogliamo, cioè sarebbe proprio bello.
0: Ma facciamolo, Cristian! Allora fate questo sito,
1: cioè
0: raccogliamo. Io adesso chiedo ai capi di Radio 105, ci muoviamo DJ set in spiaggia, mentre la gente, appunto, invece che buttare per terra mozziconi o bicchieri di alcol finito, li raccoglie e poi siamo soddisfatti. È bellissimo, è una bellissima idea, Cristian, e poi alla fine ci abbracciamo perché veramente siamo contenti. Bello.
1: Ovvio.
0: Mi piace come cosa, Cristian, grazie delle tue chiacchiere, della
1: grazie
0: tua testimonianza. Ci sentiamo presto. Grazie e te. Mi sono appuntato con la Sara sul calendar questa cosa di fare insieme con la radio. Va buono?
1: Dai,
0: dai.
1: Facciamolo.
0: Saluta
1: dai.
0: Circe e dai, quelli che stanno spingendo.
1: E un saluto a chi ci ascolta e a chi è in spiaggia. Mi raccomando, trattate bene il nostro mare e le nostre spiagge.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao Moco, ciao. Sono Enrico d'Alessandria, anch'io sono anni che ripulisco l'immondizia, però non dal mare, dai boschi. Vado spesso nei boschi, vado a funghi e ne esco sempre fuori con un sacchetto pieno di immondizia, non hai idea di che schifezza lascio in giro.
1: Ho idea.
0: A volte un sacchetto non basta.
1: Sì,
0: maiali.
1: Lo so, però la prossima volta portane due i sacchetti. E la prossima volta ancora tre. E poi diventa un lavoro quello. In effetti molti eco warriors, devo dirti la verità, non ho capito il nome all'inizio, però chiamiamo Patrizio dai boschi. Molti eco warriors poi l'ha reso un lavoro, ok? Io e te siamo invece di quelli che lo fanno all'oscuro, ok? Marrico si chiama, ok, grazie Marrico, grazie Davide che me l'hai ricordato. Però è vero, complimenti. So che non ti serve ricevere i complimenti, però comunque, cosa devo dirti? I complimenti, perché in effetti fai una bella roba, la fai più per te e per la natura, ok? È più un rapporto tra uomo individualmente e natura, piuttosto che uomo con uomo. È per questo che non abbiamo bisogno di sentirci dire bravi, ma abbiamo bisogno che altre persone in qualche modo lo facciano. Tutto questo discorso è nato perché parlavamo non tanto di raccogliere rifiuti, ma qua nel Mindset parlavamo di una cosa carina che ci suggeriscono i bambini, che a volte potremmo riportare anche da adulti, quella di raccogliere le cose inutili. E si parlava della raccolta di un sasso, della raccolta di un legnetto che potrebbe essere una spada, una bacchetta magica, ok? Il sasso, allora riprendo il tema del sasso perché sono anch'io un grande collezionista di sassi, mi piacciono un sacco portare a casa i sassi e dico: vabbè, il sasso questo, bello, come lo metto lì da qualche parte. Attenzione, perché in Giappone c'è una tradizione, c'è una disciplina, non so adesso come si chiama, un'attività artistica che si chiama suiseki. Il suiseki praticamente è, adesso vado un po' a memoria, è il prendere un sasso. Un sasso che non lo modella, l'uomo non lo modella, prende questo sasso, lo appoggia su un piedistallo di legno che si chiama Daiza e lo lascia lì. Certo, lo lava, lo pulisce e poi lo lascia lì da contemplare, perché questi sassi in qualche modo evocano dei paesaggi. Se alcuni sassi li guardi attentamente possono sembrare delle montagne, possono sembrare delle isole. E il suiseku è una tradizione giapponese che dà valore anche alle cose che magari alcuni non considerano, tipo i sassi, e in qualche modo ci permette di prenderci il nostro tempo per contemplarlo, ok? Non è una roba frivoloni, è una roba della tradizione giapponese, è una roba che se poi ci credi, ok, che sia un sasso, che sia semplicemente il prenderti il tuo tempo per conoscerti, per amarti, per gustarti, e poi alla fine, capito? Musica. I used to like cream of strawberries in the summer. Che fare il Mindset non è così facile, eh? C'è un sacco di roba positiva, non bisogna sbagliare, eh? Andiamo.
2: Che sbatta.
1: No, che spingiamo, raga. Dai, che arriva il prossimo pezzo. Si chiama Wink Wink. Lei è Charlie XCX. Ci parliamo sopra perché cantiamo insieme a lei. Sì.

0: Io con la mia bimba
1: sì?
0: abbiamo iniziato a raccogliere sassi, piatti e larghi.
1: Bellissimo.
0: Abbiamo comprato i pennarelli acrilici e abbiamo iniziato anche a pitturarli, decorarli, passargli sopra lo smalto poi trasparente e abbiamo decorato le aiuole del giardino con tutti questi sassi colorati, quei disegni.
1: Certo, ma è bellissima questa cosa, grazie che ci hai mandato un messaggio, così giusto se vi siete appena connessi stavamo parlando di raccogliere qualcosa che sembra inutile da terra ma poi renderlo un tesoro anche per gustare un po' quel momento lì, no? Che state vivendo, in quel momento ci siete e in effetti poi la nostra amica è con la sua figlia a raccogliere dei sassi, colorarli e renderli poi parte della casa. Bella come cosa! Dai, ci sentiamo tra poco!
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio 105, proud to be different.

antidroga di Emma e Fabri Fibra, anche questa ci sta di brutto all'interno del roller coaster musicale che ci porta fino alle 18 qua nel Mainz nella sua versione estiva. Salutiamo sempre Dario e, punto di domanda, perché c'è Music and Car in sostituzione, appunto ci siamo noi, rientreranno poi a settembre. Allora salutiamo un po' di ascoltatori, risalutiamo ancora Deca da Fossano, perché parlavamo di rifiuti raccolti anche nelle spiagge. C'è Erika Ambrogio, una sua amica, si vede nome e cognome perché è presente magari anche sui social, visto che tanti Eco Warriors stanno comunicando appunto la raccolta di rifiuti, perché più si dà visibilità poi più se ne parla, e ha raccolto 9 kg di rifiuti in 2 ore con altre persone, e di questi 1,5, 1,5 kg erano di mozziconi. Ma ti rendi conto, i mozziconi, che ti fai la sigaretta poi la lanci? Dai raga, oh, sveglia, dai, cioè è una sigaretta, la spegni da qualche parte e poi la vai a buttare. Sai che se una tipa guarda che fai sta roba qua, le piaci. Alle donne e alle persone giuste non piace la gente che sporca, la gente maledetta.

0: 105 Mindset
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole code per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina viaggiando verso Milano. Per traffico rallentamenti tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato all'incrocio Fasano, statale 172 diramazione dei Trulli in direzione Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Lungo la 10 Genova-Savona traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 Milano-Genova, coda per un veicolo fermo sulla 12 Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi. Lungo la 14 Bologna-Taranto traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli per il ripristino di un incidente in direzione Taranto, coda invece di un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
12: Why don't you dance?
13: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
11: Party esclusivi,
13: tendenze,
11: moda e lifestyle.
13: 105 Miami.
11: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
13: 105.
14: 105.
15: 105.
13: Che storia.
11: Radio 105. Che storia.

0: Allora, stavo cantando insieme a voi Dancing in the Moonland Top Loader qua su Radio 105 per chiudere quella che è una doppia ora di 105 Mindset nella sua versione estiva. Bella l'estate, raga, bello fare il programma qua con voi, è stato veramente un piacere. Perché è un po' come l'allenamento, Davide. Cioè, tu arrivi magari che ci sei sbatta, che magari dici che è brutta, no? Che è difficile, tanti ostacoli da superare, affaticato, il caldo, eccetera. Ma poi quando entriamo nel mindset diventiamo guerrieri e spingiamo, eh. Abbiamo spinto oggi, eh. E anche grazie agli ascoltatori che ci hanno scritto il nostro numero, che hanno spinto. Ragazzi, domani, se avete piacere, saremo ancora, Dio piacendo, alle 16 qua in diretta, giusto? Non ci sarai tu, Davide?
1: Domani no.
0: No, allora domani no. Mettiti un applauso e ringraziati. Ti ringraziamo per aver diretto l'astronave, ringraziamo anche la zia al centralino e soprattutto la luce di questo programma che si chiama 105 Mindset, cioè Sara Sgualdi alla redazione. Ciao raga! Ho urlato? Ho urlato troppo forse. E che oggi, capito? Tutti gattati, tutti gallina.
2: Ma mamma!
0: Oh mamma, come spingiamo, Davide?
3: Dai!
0: Non vogliamo, non lasciamo questo microfono.
4: 105 Mindset
0: a Radio 105, a Radio 105, sono le 18 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Esther Oletto. L'Iran minaccia di aumentare la tensione nello stretto di Hormuz se nel giro di qualche settimana gli Stati Uniti non implementano l'accordo siglato a giugno. A Gerusalemme intanto si è tenuto l'incontro tra Kushner e Netanyahu, presenti anche il capo dello Shin Bet e quello dell'intelligence israeliani. Il genero di Trump ha chiesto al premier di non ostacolare il piano Gaza. Entrambi concordano sul disarmo di Hamas sotto una supervisione americana. Walter Lavitola avvertì Segefrido Ranucci del rischio di un attentato un mese prima della bomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Lo riferisce uno dei legali dell'ex editore che ha incontrato e suo assistito nel carcere di Rebibbia, il faccendiere pentito di aver inguaiato l'amico fraterno. Femminicidio o suicidio nel veneziano. I corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Campo Nogara. Dopo aver ucciso la donna che lo aveva denunciato quando finì la loro relazione, l'uomo si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una sessantina di migranti al largo della Libia. 7 sono morti durante la traversata, 2 sono gravi. I naufraghi egiziani e somali hanno riferito di essere partiti da Zuwara. Mio figlio aggredito perché è italiano. Né certo il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, Treviso, in coma farmacologico a Barcellona dopo il pestaggio da parte di una decina di spagnoli fuori da una discoteca. Ancora da chiarire il movente. L'attaccante del Cagliari, Yael 3P, è grave. Ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. È in coma farmacologico, ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore ventenne, che non sa nuotare, potrebbe aver avuto un malore mentre faceva il bagno. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: 105 Summer.
1: Lunedì 17 agosto 2026 inizia una nuova puntata di 105 Summer. Sono Nicola Torrielli, come state? Buonasera, buonasera. Buonasera anche a Davidino in regia.
2: Ciao Nick.
1: E buonasera anche alla nostra Sara Sgualdi, che si occupa di fornirci tutte quelle notizie che tratteremo nel corso di queste due ore. Perché 105 Summer fino al 30 agosto vi terrà compagnia tutti i giorni, sabati, domeniche comprese, dalle 18 alle 20, rigorosamente in diretta. Prima di iniziare, fammi ringraziare gli amici del Mindset nella figura di Moco, e quindi fondamentalmente solo Moco, perché tu Davide hai fatto la regia prima, cioè non è che, cioè tu ci sei ancora qua. Sei qua da stamattina tu, Davidino?
2: No, dalle 2.
1: Ah, ok, dalle 2. Comunque una grande maratona, ma sei già entrato nel Mindset, ed essendo già entrato nel Mindset
2: e nel Prime anche,
1: so che sei pronto ad affrontare queste due ore.
2: Spero di sì.
1: Ti ricordo che se dovessi avere un calo di attenzione ti faccio l'ipnosi come ho fatto la volta scorsa, che ha prodotto dei risultati pazzeschi. Ma in questo lunedì 17 agosto siete ritornati al lavoro? No, dai, non ancora. Tanti sono ancora in vacanza o c'è chi ci sta ascoltando dal posto di lavoro. Noi abbiamo un numero di telefono 342 41 15 105 per interagire e chiacchierare con voi, perché a noi ci piace chiacchierare con voi, a noi ci piace sentire la vostra temperatura, la temperatura di questo 17 agosto che si è un attimo abbassata a Milano, ma neanche di così tanto come ci aspettavamo. Ieri ero fuori a cena, vengono giù due gocciarelline di pioggia, uno inizia a dire forse sta arrivando il fresco. Stamattina peggio di ieri. C'è una cosa invece che migliora giorno dopo giorno ed è la nostra musica.

0: Bella Goops, questo è 105 Summer. Buonasera, buonasera a tutti in questo lunedì 17 agosto. Che Davide, noi abbiamo perso un po' la conta dei giorni, ma il 17 agosto la gente sta tornando dalle vacanze, la gente è ancora in vacanza, perché noi da 5 anni a questa parte ad agosto lavoriamo e quindi abbiamo perso un po' il senso cronologico delle vacanze. Milano è ancora semideserta, suppongo lo sarà almeno fino a settimana prossima, però tante persone ieri, domenica 16, ci scrivevano che stavano rientrando. 342 41 15 105 per interagire con noi. Tra l'altro, fammi salutare e ringraziare, perché con la settimana ritorna ad essere titolare la nostra zia al centralino, ed è un piacere ritrovare un carissimo ascoltatore di 105 Super Weekend dalle 6 alle 9 del mattino, perché ovviamente dalle 18 alle 20 è facile magari potersi ascoltare, sentire, ritrovarsi. Dalle 6 alle 9 fai parte di quella tipologia di supereroi.
1: Ciao Nicolò, ciao ragazzi, rientrato oggi dopo una bella settimana di vacanza a Cogne e una all'Isola d'Elba. Ritrovo voi alla radio e mi resta un po' di malinconia per le ferie passate. Carlo, e dico l'antesaurito di Oggiano, ciao.
0: Carlo, ma quale malinconia? Ci siamo qui noi. Tra l'altro è un piacere ritrovarti, Carlo, perché per un mese non ti abbiamo sentito. E io mi pongo delle domande sui nostri affezionati, ma tipo, ma Carlo, sta bene sapere che eri in vacanza? Mi rincuora. Quindi aspetteremo da settembre, quando ritorneremo, i tuoi messaggi, ma anche da oggi fino al 30 agosto con 105 Summer. Però non è solamente un dialogo senza filtri, linee aperte, perché a noi ci piace anche particolarmente stimolarvi. Cos'è che è successo con l'avvento delle nuove tecnologie, soprattutto con lo smartphone, che ha rivoluzionato profondamente il nostro modo di vivere? Alcune abitudini si sono modificate totalmente. Ad esempio, Davidino, noi siamo di quella generazione che faceva gli squilli col cellulare per farsi richiamare o semplicemente per fare i romanticoni e dire ti penso. Poi c'erano i messaggi, 160 caratteri, non di più, non si sfuggiva, quindi ci voleva un buon dono della sintesi, ma anche una capacità di farsi capire. Invece oggi, con le note audio di WhatsApp, 3 minuti... Adesso non è che voglio fare il solito qualunquista, si stava meglio quando si stava peggio, però ci sono tante cose che ci portano ad avere una nostalgia, rimanendo legati a ciò che ci diceva Claudio. Ad esempio, le schede telefoniche. Schede telefoniche, quante volte le abbiamo utilizzate? Questo per chiedervi, potete riportare indietro una sola cosa che usavamo prima degli smartphone? Quale? 342 41 15 105. C'è Anna, What Girl Wasted?

ecco, adesso mi hai creato un dubbio esistenziale. Non so decidermi se tra le lettere e la penna, con gli amici di penna che ti scrivevi e aspettavi una settimana o due per la risposta, oppure le macchine fotografiche con rullino, che anche lì una bella attesa, aspettare che il fotografo sviluppasse le foto, non sapevi mai come sarebbero venute. E niente, scegli pure quella che preferisci.

0: Ciao Serena.
1: Cosa riportereste indietro prima dell'avvento degli smartphone? Allora, lettere penna, sì, però forse porterei indietro le vecchie fotografie. Le fotografie su pellicola. Su pellicola perché selezionavi le foto e non ti trovavi a scattare ogni cosa ogni secondo. Un'altra cosa che si faceva una volta prima dell'avvento dello smartphone erano le cartoline. Cartoline, andavi in vacanza, mandavi sempre saluti da, di solito almeno le mie cartoline sono quasi foto di sederi, però questo è un altro discorso, perché poi c'erano anche le cartoline che riprendevano il paesaggio nel quale ci si trovava. Però i miei amici, il mio amico Chen mi mandava sempre le foto di ste due chiappe con saluti da Riccione, saluti da Rimini, bellissime, ogni tanto me le riguardo con un po' di nostalgia. 342 41 15 105.
2: Ciao, sono Ginevra e quello che manca di più ai miei genitori prima dello smartphone è stare tutte le sere con gli amici a parlare sulle panchine e sui muretti.
1: È mancata, la socialità è venuta meno. Una volta in estate si usciva, ci si trovava magari in piazza, nella via, si faceva quattro chiacchiere, delle mie parti in dialetto elfilossa. Questo è venuto meno, anche perché, immaginati, lo smartphone, un sacco di app che ci tengono connesse con questo mondo virtuale, smettiamo poi di vivere veramente il presente e quello che ci capita intorno. Questo è veramente terribile. Però dobbiamo anche non demonizzare le tecnologie, perché oggi con gli smartphone siamo sempre connessi, possiamo farci raggiungere e dire dove siamo ed entrare in contatto con tutti.

0: Calvin Harris, Satisfy, questo è 105 Summer. Buonasera a tutti, sono Nicola Torielli, c'è Davidino in regia. Cosa riportereste indietro del passato prima dell'avvento degli smartphone? 342 41 15 105, torniamo tra pochissimo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Radio 105. Proud to be different.
13: Let me tell you.

Marcel e Lil Butang, questo è 105 Summer, sono Nicola Torriani, buonasera. Buonasera in questo orario aperitivo, ci facciamo uno sprizzetto. In questo orario di ritorno, di rientro magari, vi trovate in autostrada o di ritorno dalla spiaggia. Perché si sa, dopo una giornata al mare, magari è giunto il momento di insaccare i nedri. Però mi accorgo che siamo un po' troppo frivoli noi di 105 Summer. E dopo un moco che mi parla di raccolta rifiuti, volevo essere un attimo più profondo anch'io. Volevo essere un attimo più profondo anch'io, un attimo più nostalgico e parlarti di Radio dei Sentimenti. Radio dei Sentimenti, parlandovi dell'estate. Perché quando noi pensiamo ai ricordi estivi, pensiamo quasi sempre per immagini, dimenticandoci dei suoni. E noi che siamo una radio che è vero, ci potete guardare anche sul canale 66 del Digitale Terrestre, ma siamo una radio. Quindi le orecchie la fanno da padrona. Volevo parlare di suoni, di quei suoni che caratterizzano o che caratterizzavano l'estate. Adesso col suo riscaldamento globale e con l'avvento di tutti quei condizionatori, le finestre si tengono quasi al 99% chiuse. Ma una volta, quando si tenevano aperte le finestre, un suono che poteva richiamare l'estate era ad esempio il chiacchiericcio del vicino di casa, il rumore della televisione, un qualche sottofondo. E infatti, quando fino a tardi cercavamo di addormentarci, ma la televisione del vicino, magari c'era qualche competizione sportiva, l'Italia che giocava mille anni fa e che quando segnava partivano i boati fuori dalle finestre. Tutto questo per chiedervi cosa? Tutto questo per chiedervi cosa fondamentalmente? Qual è quel rumore o quel suono che vi rimanda all'estate? A me personalmente uno di quei suoni che mi fa dire è estate è l'eco delle casse di varie feste o discoteche all'aperto. Lì mi fa dire siamo arrivati in estate. Ma voi avete un suono legato all'estate? Perché la memoria non si basa solo ed esclusivamente sulle immagini, ma anche sui suoni. Questo è 105 Summer, 342 41 15 105 per cercare di scoprire a quale suono voi legate l'estate.

0: Fra Quintale Aranciata, questo è 105 Summer. Qual è quel suono che vi riporta subito all'estate? Prima sostenevo che una volta si tenevano molto di più le finestre aperte perché si avevano magari meno condizionatori, faceva anche meno caldo e quindi si poteva sentire il chiacchiericcio dei vicini, la televisione si aveva il volume abbastanza alto, cosa che adesso si sente molto molto meno. Ed è bello fare un'affermazione ed essere subito smentiti al 342 41 15 105, dove un'ascoltatrice ci scrive: non è proprio così ovunque, io vivo sulle alture di Genova, qui le finestre restano aperte e il sole ci cuoce bene, ci sono delle grandi compagnie dai 6 anni e 25 che gironzolano tutto il giorno e la sera i vicini si sentono passeggiare e chiacchierare. Mi sembra una favola, però ci credo, perché comunque sulle alture di Genova si suppone che faccia un po' più fresco. 3 settimane fa mi trovavo in Val d'Aosta, effettivamente la sera a 20 gradi è anche bello farsi quella meravigliosa passeggiata. Se dovessi trovarti a Goito in provincia di Mantova, piena Lombardia, dove è nato il sottoscritto, non hai voglia d'agosto di andare in giro, ma anche questi bambini, io me li immagino che si sciolgono, perché poi è vero, sì, una volta giocavamo a pallone, ma non c'erano 40 gradi, oggi l'aria condizionata. Chi se ne frega se il mondo fuori brucia per il surriscaldamento globale? Tanto sto al fresco, poi smartphone, no, che brutto esempio che stiamo dando. Ritorniamo sulla dolcezza della radio, nostalgia nella radio dei sentimenti. Qual è quel suono che vi riporta all'estate?
1: Cocco, cocco fresco.
0: Eh sì, allora, i venditori di cocco sono uno dei suoni più caratteristici dell'estate. Ce n'è un altro, quello delle giostre. Comunque soprattutto al mare ci sono in quasi tutte le località i Luna Park, e il suono del punchball, quello mi riporta abbastanza l'estate, insieme alla classica frase: Zuzzettone, si gira e si vince sempre, te del numero 18, non spingere. Qual è quel suono che vi riporta all'estate? 342 41 15 105. Poi c'è un altro suono che da 5 anni vi riporta l'estate, quello di 105 Summer. Tutti i giorni, da 5 anni a questa parte, dalle 18 alle 20. Sono Nicola Torielli, regia c'è Davidino. Adesso ci ascoltiamo Olivia Dean con Baby Steps.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: 105 in the club.
7: Hey, you're listening to 105 in the club.
8: In the club.
9: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
10: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
9: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
10: 105 in the club. 105 in the club.
9: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
10: Solo su Radio 105.

0: Your Let You 105 Summer, Nicola Torielli, c'è Davidino in regia. Qual è quel suono che vi riporta l'estate o vi fa subito sentire in estate? Un sacco di messaggi sono arrivati al 342 41 15 105. Come?
1: Buonasera ragazzi, il suono che a me mi fa ricordare proprio l'entrata dell'estate e il rumore delle pentole che fino alle 10 si sta preparando ancora la cena e si sta fuori nel quartiere a chiacchierare, a giocare, a ridere fino quasi al mattino.
0: Pentole che bollono. E fammi subito allora parlare di cucina, perché quando si parla di pentole che bollono c'è il trionfo degli spaghetti allo scoglio. Gli italiani in vacanza ordinano gli anni 80. Questo piatto è tornato, cioè tornato, è un sempreverde. Però se ieri vi dicevo che uno dei piatti più cool di quest'estate sono gli spaghetti freddi, il piatto più consumato sono gli spaghetti allo scoglio con le vongole. E vongole, praticamente io ho utilizzato questa notizia solo per farvi sentire questa canzone che penso conosciamo in due, che continua a dire vongole, vongole, perché cosa ricorda la vongola? Cosa ricorda la vongola, Davidino? Ricorda l'estate! Ma noi che non vogliamo farci mancare niente, perché sennò poi uno dice sì, questi qui sembra parlare di cazzate, solite cose, chi se ne frega, fermi, abbiamo chiamato un grande chef. Abbiamo chiamato un grandissimo chef, viene direttamente dall'Emilia, uno degli chef più premiati che abbiamo in Italia. Mi fregio del fatto che sia mio amico Riccardo Forapani!
2: Ehi, vecchio.
0: Allora, vecchio, andiamo bene. Hai capito che gli italiani scelgono gli spaghetti allo scoglio. Come la vedi?
2: La vedo, perché no, insomma, è sempre quel piatto che mangi alla fine molto volentieri, appena fuori dall'ombrellone, no? Quindi perché no, dai, grida sempre Italia.
0: Ma tu, vero? che sei un innovatore e ricordiamo, ti possiamo, sì, definire figlioccio del grandissimo Massimo Bottura, un attimo per dare un inquadramento a ciò che sei, oggi ormai tu hai,
2: esatto,
0: la tua identità.
2: Uno dei ragazzi appunto usciti dalla grande scuola di Massimo Bottura, che appunto ancora ne facciamo parte, diciamo, in parte da Cavallino. Poi, Maranello.
0: Poi tra l'altro ricordiamo Riccardo Forapani, chef super premiato, stellato. Non posso fare pubblicità al suo ristorante,
2: no,
0: ma basta che digitate.
2: Basta
0: che digitate il suo nome di è lui. Quindi Riccardo, io ti voglio usare per chiederti una tua ricetta speciale degli spaghetti allo scoglio.
2: Allora, spaghetti allo scoglio, se pensiamo allo scoglio sicuramente è un po' come facciamo, pensiamo in Emilia, quindi guardiamo, diciamo, la Romagna da un pochino da lontano, no? Un pochino con nostalgia. Quindi un po' come facciamo a Maranello, magari possiamo pensare tra scoglio o spaghetto anche all'assice, un po' anche ricorda un po' questi periodi, questi anni 80, no? Molto 80s. A cui noi siamo un po' legati. Non so, tipo noi l'abbiamo approcciato con questa linguina magari che può essere all'astice, con questo fondo di mare, di tutto, perché ovviamente non si butta via mai niente, quindi fare questa zuppa di pesce, di tutto il pesce che abbiamo e fare una concentrazione e poi cuocere questa linguina con un estratto magari di peperone, acqua di pomodoro e rapa rossa, proprio che lo spaghetto diventi rosso e si trasformi lui stesso nell'astice.
0: Riccardo, che figata, io spero di poter venire presto ad assaggiare.
2: Devi venire ad assaggiare.
0: Io ti ringrazio, appunto. Tieni sempre il cellulare acceso, perché da qui al 30 agosto ti chiamerò altre volte per farti correggere una serie di ricette, magari quelle preferite dagli italiani. Grazie di cuore Riccardo Forapani.
2: Assolutamente. Ciao vecchio,
0: ciao,
3: Radio 105, proud to be different.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspè però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade.

0: corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista un'ora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: 105
8: 105
7: 105 Che storia!
9: Radio 105.
8: Che storia!
10: Oh.

0: mancano un minuto alle 19. TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Ester Roletto. Colloquio in carcere a Rebibbia tra Walter Lavitola e uno dei suoi legali. L'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Segefrido Ranucci a Pomezia. Si dice dispiaciuto per aver messo nei guai l'amico fraterno e suo tuttofare Clesio Tavares, latitante in Camerun. È morta all'ospedale di Cagliari la 47enne di Solanas che lo scorso 23 luglio fu ferita con un'arma da fuoco dal marito che uccise anche il fratello di 42 anni. Fu proprio l'uomo a costituirsi ai carabinieri confessando i delitti. Resta ancora da chiarire il movente. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Un barchino di migranti in fuga ha travolto una 17enne a Chia nel Cagliaritano, arrestato il presunto scafista. La giovane turista ha rischiato di annegare, portata d'urgenza in ospedale. Gli extracomunitari, una volta sbarcati, hanno provato a fuggire, ma sono stati bloccati. Si tratta di 14 uomini. Se l'Oman si mette in mezzo alla guerra con l'Iran, lo bombarderemo senza pietà, avverte Donald Trump. E su Gaza, sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero, mentre il genero Kushner ha incontrato a Gerusalemme il premier Netanyahu, che si oppone ad un cessate il fuoco con Hamas. Yael Trapi, attaccante del Cagliari, è in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in piscina in una villa di Porto Cervo in Sardegna. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Il cacciatore che non sa nuotare è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nuovo rinvio per il palio dell'Assunta a Siena a causa del maltempo. Non accadeva da 50 anni. La pioggia ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Tutto rimandato a domani, condizioni meteo permettendo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Woman, questo è 105 Summer, buonasera a tutti, è iniziata la seconda ora. Cosa succede quando inizia la seconda ora? Premessa, un sacco di bambini ci stanno mandando dei messaggi audio al 342 41 15 105, preparatevi perché adesso è il vostro momento. Un sacco di single ci mandano dei messaggi al 342 41 15 105, preparatevi perché adesso è il vostro momento. Ma anche delle coppie ci mandano dei messaggi al 342 41 15 105, preparatevi perché è il momento anche per voi. Sto parlando del Nick Pong, sigla.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Ladies and gentlemen, gentlemen and ladies, sta per iniziare il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Devi indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. È un gioco semplice, basico, basico, ma non così semplice come potrebbe sembrare. Perché tu dici, adesso vediamo quanti rimbalzi fa questa pallina. Ma i nostri registi, nella figura di Davidino, hanno voluto complicare le cose rispetto all'anno scorso. Quindi aspettate che partano i rimbalzi e aspettate che io vi dica quanti rimbalzi ha fatto la pallina. Perché questi hanno infilato rimbalzi dappertutto, in ogni dove. Quindi 342 41 15 105 per giocare con noi. Prego!

0: Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2 41 15 105. Tra poco scopriremo il vincitore. Nell'attesa ci ascoltiamo Dito nella piaga con Businessman.
1: Businessman, sindrome da business plan. Wanna be in business class, 7 su 7. Deadline check, LinkedIn call e back. Tossici da coffee.

0: Sabrina Carpenter, Taste, questo è il 105 Summer. Abbiamo giocato al Ping Pong, vi abbiamo fatto sentire una pallina che rimbalza e vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi. Il più veloce che ha risposto al 3-4-2-41-15-105 dovrebbe essere Claudio da Torino. Pronto Claudio?
1: Esatto, esatto, ciao.
0: Quanti anni hai?
1: Provincia,
0: cosa fai?
1: Provincia di Torino, dove?
0: Dove?
1: Rivara, in Canavese.
0: Quanti anni hai, Claudio?
1: Domani 51.

0: Claudio, vinci un kit con i gadget di Radio 105. Sei sposato, hai figli?
1: Sono sposato, due figlie che saluto, che sono Giorgia e Emma, e niente.
0: Vacanze già fatte o le devi fare?
1: Vacanze quest'anno nulla, niente vacanze.
0: Staycation.
1: Sono in ferie ma rimango qua.
0: Stai praticando la staycation. La staycation, che è fare le vacanze a casa, che tra l'altro abbiamo dato una serie di consigli nelle puntate scorse su come affrontarla nel migliore dei modi. Io Claudio ti ringrazio, grazie per aver giocato
1: grazie
0: con noi.
1: E complimenti per la trasmissione, siete veramente grandi.
0: Grazie di cuore Claudio. Buona serata, ciao.
1: Grazie
0: ciao.
1: A voi.
0: Questo è 105 Summer, abbiamo giocato al Nick Pong che tornerà anche domani, sempre nel primo blocco dopo le 19. Adesso c'è Bruno Mars con On My Soul.

0: 105 Summer. 105 Summer. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Madonna Dance Eteria, questo era il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Buonasera, sono Nicolò Torielli, come state? In regia c'è Davidino, buonasera Davidino.
1: Ciao Nick.
0: Davidino, ma dimmi, quando tu vai in vacanze, che poi io ti dico quando tu, mi ha rivolto anche a tutti i nostri ascoltatori, ma voi quando andate in vacanze conoscete una persona nuova? Che domande gli fate? Perché diciamocela chiaro, di solito sembra quasi un colloquio di lavoro, di dove sei, che lavoro fai, quanto rimani qui, e quindi uno dice viene fiappone, e invece una nuova conoscenza si potrebbe coltivare e portarla avanti, ed è per questo che noi di 105 Summer vogliamo darvi il decalogo delle 36 domande da fare in vacanza. Partiamo con la prima domanda. Una domanda che potreste fare a una persona appena conosciuta potrebbe essere: qual è il posto in cui torneresti ogni anno senza annoiarti? Un'altra domanda potrebbe essere: qual è il film che hai riguardato più volte? E da lì potrebbero partire infinite discussioni. Quale città ti ha deluso di più? Qual è una cosa che tutti amano e che tu non sopporti? Qual è il complimento che ricordi meglio? Quale abitudine hai copiato da qualcun altro? Con quale personaggio storico andresti a cena? Qual è stato il giorno più assurdo della tua vita? E già queste domande potrebbero rendere interessante una nuova conoscenza. Beh, rispetta, dai, che lavoro fai? Quanto rimani qua? Sei single? Lì ci si arriva alla fine. Se non emerge dalle risposte che vi stiamo dando a queste domande. In quale periodo storico ti piacerebbe vivere per una settimana? Oppure, quale libro hai regalato più spesso? Qual è una cosa che hai imparato troppo tardi? Quale canzone ti riporta immediatamente a un momento preciso? Qual è il luogo più strano in cui hai dormito? Quando ti sei sentito più fortunato? Quale film ami anche se sai che non è un capolavoro? Cosa facevi da bambino che hai smesso di fare? Qual è il viaggio che racconti più spesso? Se potessi conservare un solo ricordo, quale sceglieresti? Qual è il consiglio peggiore che hai ricevuto? Qual è una paura che hai superato? Cosa ti fa perdere completamente la cognizione del tempo? Quale personaggio di fantasia ti assomiglia di più? Quale odore ti rende immediatamente nostalgico? Qual è una convinzione che hai cambiato negli ultimi anni? Quale luogo ti fa sentire a casa anche se non lo è? Qual è una cosa che vorresti imparare? Quale amicizia ti ha cambiato la vita? Qual è la cosa più spontanea che hai fatto? Quale oggetto terresti se dovessi liberarti di tutto il resto? Cosa ti manca di più quando eri adolescente? Quale oggetto vorresti aver inventato? Quando hai cambiato idea su qualcuno per la prima volta? Quale piccola cosa migliora sempre una giornata? Se potessi rivivere un'ora della tua vita, quale sarebbe? Quale domanda vorresti che le persone ti facessero più spesso? Qual è una cosa che pensi quasi tutti abbiano capito male su di te? Come? Ragazzi, queste sono le 36 domande. 36 domande che vi potete giocare al posto del solito classico: dove vai? Con chi sei? Quindi, la domanda che invece noi vogliamo fare a tutti voi all'ascolto: queste sono le 36 domande che potreste fare in vacanza. Ma quella che noi vogliamo farvi a voi adesso, in questo momento, è: qual è una cosa che tutti amano e voi invece non sopportate? 342 41 15 105. Una cosa che tutti amano, ma voi non sopportate. Fatecelo sapere, questo è 105 Summer. Sono Nicola Torielli, regia c'è Davidino. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siete. Era una

0: Lady Gaga, Stupid Love, questo è 105 Summer, sono Nicola Torrielli, regia c'è Davidino e vi abbiamo dato il decalogo delle 36 domande da poter fare in vacanza. C'è ancora quella trombetta, tipo, e vi abbiamo dato il decalogo delle 36 domande da fare in vacanza. Sì, perché ci siamo detti, ascolta, rispetto che becchi uno, becchi una, ciao, di dove sei? Che lavoro fai? Quanto rimani qui? Ci siamo permessi di darvi una lista di 36 domande, quasi la lunghezza della Bibbia, su come diversificare il tutto, tanto che alcuni ascoltatori al 342 41 15 105 ci hanno detto un po' tantine queste domande, sono degli spunti e infatti da queste domande abbiamo deciso di prenderne una per poi girarla a voi. E la domanda in questione è: qual è una cosa che tutti amano e invece voi non sopportate? Può essere un cibo, un cantante, una serie TV, qualsiasi cosa. 342 41 15 105.
1: Non mi odiate, ma ora che finisce l'estate inizia l'autunno e si comincia a parlare di Natale. Per Natale due palle. Non mi odiate, ma io sono fatto così. Fabio Roma.
0: Assolutamente Fabio, ascoltiamo, non giudichiamo, c'è da dire che più che il Natale, che due scatole quelle che iniziano a fare il countdown. Mancano 158 giorni a Natale, ne mancano 157. Fin quando arriva il Natale non ce la facciamo più. C'è chi ci scrive: non sopporto il pomodoro crudo e il cioccolato, Giulia da Vicenza. Allora, io amo il pomodoro e sentirmi dire da una persona non amo il pomodoro, sei proprio in tema con la nostra domanda.
2: Allora, per una cosa che tutti amano e ne sono certa e io no, farsi fare i complimenti dal proprio datore di lavoro. A me è una cosa che non me ne può fregare di meno. Io faccio il mio lavoro, ma sto bene anche senza i suoi complimenti. Ciao Barbara da Bologna.
0: Posso capire Barbara, perché in alcune persone i complimenti creano imbarazzi. Il sottoscritto, quando riceve dei complimenti, si imbarazza. Una volta un mio conoscente mi guardò e mi disse: io ho capito come faccio a metterti in difficoltà, ti devo fare dei complimenti. E io ero lì gelato dicendo: sono cadute le maschere. Poi chi come Davide da Torino ci scrive: tutti amano Breaking Bad e per me è la serie più sopravvalutata della storia. Davide, allora, guarda, potremmo discuterne perché io sono un grande fan di Breaking Bad, la trovo una delle serie più belle a livello di narrativa ma anche fotografia mai fatte, però grazie per averci espresso la tua opinione. E questo è in tema, perché cari ascoltatori, se vi siete appena collegati, quello che vi stiamo chiedendo è: qual è quella cosa che tutti amano e invece voi non sopportate? 342 41 15 105, c'è MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Smith, Stay, questo è 105 Summer. Stanno piovendo un sacco di messaggi al 342 41 15 105 alla domanda: qual è una cosa che tutti amano e voi invece non sopportate? Tra poco, dopo la pubblicità, divideremo l'Italia. Stanno arrivando dei messaggi che non ci si crede. 342 41 15 105, tra poco.
1: 105 Summer.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Mamma
7: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta mamma sita.
8: I beat più ballati.
7: Hip hop,
8: R&B,
7: dance,
8: reggaeton,
7: mumbaton.
6: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: Gaia, Bossa Nostra, 105 Summer, sono Nicola Torielli, regia c'è Davidino. E voi che state rispondendo alla domanda: qual è una cosa che tutti amano e voi invece non sopportate? Una sola, mi raccomando, può essere un cibo, un cantante, una serie TV, qualsiasi cosa. 342 41 15 105.
1: Ilenia da Cagliari, a me non piace il caffè, non riesco né a berlo e né a sentire l'odore.
0: Poi c'è chi, come Daniele da Chiaravalle, ci scrive: i bambini piccoli. Ci può stare. Poi, e questo sicuramente sarà divisivo, Michele da Canosa ci scrive: io non amo la pizza. Forte è questa affermazione. Questa è un'affermazione veramente forte. 342 41 15 105.
2: Ciao ragazzi, io una cosa che tutti amano e che io odio profondamente, anzi mi fa proprio ribrezzo, e quando vedo mangiare al ristorante i crostacei con le mani, è una cosa che proprio mi fa venire la pelle d'oca.
0: Ma come crostacei con le forchette, soprattutto se vieni dalla pianura padana come il sottoscritto, è un casino. Però avete beccato il tema. Noi non giudichiamo, perché vi stiamo chiedendo: qual è una cosa che tutti amano e voi invece non sopportate? C'è chi, come Lieto, ci scrive: i grattini sulla schiena. Guarda, Lieto, che i grattini sulla schiena possono dare delle soddisfazioni. E poi forse una delle risposte più divisive di tutte. Mette le mani avanti Alessio e scrive: mi odierà tutta Italia, ma io non sopporto Vasco Rossi. Zia!
3: Puoi ripetere, per favore?
0: Alessio da Pescara scrive: mi odierà tutta Italia, ma io non sopporto Vasco Rossi.
3: Chiamiamolo, lo voglio in onda subito, adesso.
0: No, allora zia, c'è da dire che Alessio è in tema, perché la domanda, quella cosa che tutti amano invece voi non sopportate, ditecela. Ci può stare, ma questo
3: Alessio non...
0: Zia, quest'anno quanti concerti hai già fatto di Vasco?
3: Infatti ho fatto la data zero, poi ho fatto l'ultima. La prima e l'ultima, due ne ho fatte.
0: Ascolta, vuoi usare 10 secondi per convincere Alessio magari a ricredersi?
3: Alessio, vieni con me a Roma, ci saranno 10 date, fidati che te lo farò amare, non ti preoccupare. Al massimo ci ubriachiamo e basta, ok?
0: Che comunque con la zia si cade sempre in piedi. Zia, io ti ringrazio, noi ci sentiamo sempre domani al centralino. Adesso dobbiamo mandare una canzone. Ciao zia!
3: Ciao zia! Anche a te.

0: è il mare e l'estate. So che molti la amano, ma io li odio. Tutte e due, la coppiata messa insieme, io li odio.
1: 105 Summer.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Serravalle Genova, coda tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e quello per la 12 Genova Livorno. Sulla 14 Bologna Taranto un incidente crea code tra Faenza e Forlì viaggiando verso Taranto. Anche sulla 4 Torino Trieste viene segnalato un incidente allo svincolo di Cormano. Sulla 1 Milano Napoli coda di 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sempre sull'autosole viene segnalato un incidente con code tra Capodichino e allacciamento tangenziale di Napoli. Un altro incidente sulla 3 con code alla barriera di Nocera Inferiore. Infine sulla statale 362 Jesina, traffico rallentato a causa di una frana tra Torre di Jesi e Osteria Nova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 105
12: Che storia!
2: Radio 105
13: Che storia!

0: Joe Smooth, Promised Land, era il 1988. Siamo giunti al termine anche questa sera di questa puntata di 105 Summer. Grazie a tutti voi che avete veramente interagito, mi verrebbe da dire anche più del solito, quindi grazie davvero di cuore, grazie per averci ascoltato, grazie per aver giocato con noi nella prima ora, ma soprattutto grazie a Sara Sgualdi che ci fornisce tutte queste nozioni che trattiamo nel corso delle due ore, che devo dire essere sempre molto molto stimolanti, ma soprattutto grazie a te che sei in regia dall'altra parte del vetro, Davidino.
1: Ciao Nick, grazie a te.
0: Grazie di cuore, io sono Nicola Torielli, ci sentiamo domani sempre dalle 18 alle 20 in diretta con 105 Summer. Ciao a tutti!

0: Amici, ben ritrovati qui su Radio 105 con questo che è il mio programma preferito. Io sono Daniele Battaglia, lei è Camilla Ghini.
1: Ciao.
0: È anche il tuo programma preferito?
1: E tu che dici?
0: Assolutamente sì, perché c'è una ragione per la quale è il mio programma preferito. La prima è che c'è tanta musica, la più forte di Radio 105.
1: Sì.
0: Non ci sono tante chiacchiere,
1: quindi io mi sto zitta.
0: Noi non roviniamo, diciamo, un palinsesto che è estivo. Ecco che si crea il programma 105 Summer Compilation. Semplicissimo.
1: Ah, che bello, guarda, non vedo l'ora di trascorrere questo tempo insieme a te, insieme alla musica di Radio 105.
0: Guarda, posso dire anche io, e sono veramente pronto a farti sentire le prime tre canzoni una dietro l'altra.
1: Dai, allora le sentiamo insieme, va bene? Sentiamo Charlie XCX con Wink
0: Wink. La senti?
1: La sento.
0: Perfetto.
1: Poi Miley Cyrus con Dua Lipa Prisoner e Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Dopo questa tripletta devo dire che siamo partiti veramente alla grande. Ti vedo un po' stanca, forse troppa musica una dietro l'altra.
1: Tutte insieme non te l'aspettavi,
0: è stata questa ondata, no? Proprio questa
1: L'ho sentita proprio...
0: Cioè, hai preso così in faccia un'ondata di musica, ma non è finita qui, perché altre due canzoni in questa 105 Summer Compilation, pronti per quest'estate, da trascorrere con due canzoni, quali?
1: Ughe Limelangel, Ultranate, Moving to the Sun, e Louis Tomlinson con Imposter.

0: Uno dei giochi che si può fare in estate, l'hai mai fatto?
1: L'impostore.
0: È l'impostore.
1: Sì.
0: Lo facciamo al volo?
1: Vai.
0: Maurizio. Maurizio è l'impostore.
1: Finito il gioco.
0: Se volete giocare anche voi, sì, c'è il nostro tecnico, sì, Maurizio, a vostra disposizione. Lo mettete lì.
1: È sempre lui.
0: Allora, noi ritorniamo tra pochissimo con Guarda 105 Summer Compilation. Pronti per altra musica? A tra pochissimo. Summer Compilation.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
2: L'estate non finisce mai, siamo nel pieno dell'estate, siamo in compagnia di Daniele Battaglia e Camilla Ghini, io parlo di me in terza persona, sono completamente delirante, amici, ma sarà la musica, quella che ho proprio voglia di sentire adesso, forte, forte, forte, dentro di te, Camilla.
3: Te la faccio sentire, subito.
2: Vai. Perché ridi? Cioè, è stata troppo forte l'ondata.
3: Arriva Malcolm Todd, sì. Bellissimo questo pezzo, si chiama Earrings. Poi Darin con Electric e Baby K con Tuca Macarena.

0: che bella questa canzone, che bella questa sequenza di canzoni in questa 105 Summer Compilation. Sono un po' stanco però adesso,
1: devo dire anche che tu senti un po' la fatica,
0: a furia di insomma dare una serie di canzoni una dietro l'altra. Anch'io insomma ho una certa un po', sono stanchino, c'ho un po' di un po' di mal di schiena un po' di mal di schiena perché ho ballato tutto il tempo, ma sai cosa, mi sono appena ripreso e sono pronto
1: gambe
0: per un'altra doppietta,
1: un triplete arriva Jonas Blue con Girl, poi Tame Impala con Jenny, Dracula e Karol G and Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: ma che bella questa Summer Compilation, eh. Facciamo un applauso alla programmazione musicale e a voi che ci state ascoltando. Devo dire la verità, perché è proprio una bella sequenza, eh.
1: Ti è piaciuta? Che poi ogni sequenza è sempre meglio di quella precedente.
0: Ma dipende, dipende, perché non si sa mai. Non si sa mai, potrebbe sempre arrivare in un momento quando meno te l'aspetti da dietro una ondata ancora di musica, tipo questa.
1: Arriva. Sì, sì, sì, la sento benissimo. Bausa con Lose Myself, poi Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope, and Bruno Mars con I Just Might.

0: è Radio 105, 105 Summer Compilation, la possibilità di ascoltare tanta musica, una canzone dietro l'altra, ma anche di prendersi ogni tanto una piccola pausa.
1: O pausa.
0: Una pausa, perché abbiamo ascoltato una sequenza dove c'era appunto Lose Myself, ma attenzione perché non so, sarà che quando ci si diverte il tempo vola? Sarà che è estate? Basta dare troppi riferimenti.
1: No.
0: Ok?
1: No.
0: C'è un'altra cosa che deve arrivare, la musica, ovvero?
1: Non ci fermiamo un secondo?
0: Non lo so, fate voi.
1: Ah, io mi fermerei un attimo.
0: Ah, ma no!
1: Ma sì, ricarichiamoci. No,
0: no, ragazzi, posso dire? Cioè, vuoi dire che ci sono solo le ultime due canzoni tra pochissimo?
1: Sì.
0: Allora ci fermiamo,
1: sì.
0: Errore mio, amici.
1: Sì, sì, sì.
0: È troppa musica, sì, tutta sì, di sì. Botto. A tra poco. Summer Compilation.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia. 105,
6: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
0: Stiamo per arrivare al termine di questa bellissima, devo dire, forse una delle più belle, sì, 105 Summer Compilation che abbia mai sentito, annunciato in tutta la mia vita. L'ho sentita proprio dentro di me, una voglia incredibile di chiuderla in bellezza. Altre due canzoni, una dietro l'altra.
2: E te le canto subito, no. Barry Can Swim.
0: No, me le annunci.
2: Scusa.
0: Perfetto.
2: Arriva Barry Can Swim con Return to Bible e poi Jovanotti e

0: Chiudiamo qui questa incredibile 105 Summer Compilation, il programma che dal titolo vi fa capire esattamente di che cosa si tratta, la musica dell'estate di Radio 105, qui con, in questo caso, Daniele Battaglia e Camilla Ghini. L'appuntamento...
1: Quando è?
0: Non possiamo dare troppi, riferimenti.
1: Ma torneremo.
0: Torneremo vincitori.
1: Prima o dopo
0: ci sentirete. Sì. Ci sentirete alla prossima 105 Summer Compilation. Grazie e buona estate. Summer Compilation.
2: Che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Siamo qua presenti sull'attenti. Welcome people.
1: Welcome. It's Monday. Alright, the marathon still going on.
0: Yep, absolutely. La maratona continua direttamente da Miami.
1: 105 Miami.
0: Ci siamo. Vicky Babaloo Bad Boys in the house. Superstar DJ Rasmus in the mix. Yep, Thomas yep. In the family.
1: Yep.
0: Oh, allora che bello. Lunedì, siamo a metà mese. Halfway.
1: So a little more than halfway.
0: Un pochino più di mezzo
1: we're
0: mese.
1: We're still having a lot of fun.
0: Sì, dai. Ci
1: It's
0: divertiamo noi. Con
1: super
0: voi.
1: Hot. I hope everybody's having fun at the pools, the beaches. Hopefully the drinks are nice and cold.
0: Paolo dice speriamo che vi stiate divertendo ovunque voi siate, in piscina, se siete al mare, che il vostro drink sia bello ghiacciato.
1: Yes.
0: Buono, pronto per rinfrescarci. Allora, anche oggi 2 ore, già lo sapete.
1: Mm-hmm.
0: E abbiamo tante curiosità, tipo questa, this is kind of curious.
1: Ok.
0: Che voli aerei potrebbero diventare più sicuri in caso di incidente.
1: Well, anything that can make, planes safer,
0: sì.
1: I'm definitely a yes man for that.
0: Yeah, esatto. Dice ogni cosa che può fare un aereo più sicuro, io sono decisamente dentro. Amin, ci sono, per me è un sì. Poi ve la raccontiamo.
1: Are you a vampire?
0: Mi piace succhiare il tuo sangue.
1: Oh, vampiro?
0: I wanna suck your blood.
1: We're gonna talk about that, get ready.
0: Parleremo di... No, non parleremo di vampiri, ma è strano che mi piace il gusto del sangue. Questa è un po' la domanda. Non a me, è la domanda, poi ve la spiegheremo.
1: Right. Now, and here's a question. Where do you carry your phone?
0: Ecco, visto
1: not
0: che...
1: if, but where, on your body.
0: È bravo, ecco, dice, non se porti il tuo cellulare. No, questa non è neanche da chiedere. Ma dove porti il tuo cellulare?
1: That's a curious question.
0: Sì, poi ci sono delle risposte. E tante altre curiosità, tanta musica, of course.

0: sit back, relax. Everything is fine.
1: È tutto a posto, è tutto sotto controllo. E allora allacciate le cinture di sicurezza. Destinazione
0: Miami.

0: Baker con My Place.
1: My Place, come on over to My Place.
0: Siete tutti invitati al nostro posto, a casa nostra più o meno. Potete prendere un aereo per venire a casa nostra. Piccolo dettaglio, un mezzo di trasporto.
1: Say no more, say no more.
0: Esatto. Ma talking about airplanes.
1: Yes.
0: Senti un po' qua, perché ci sono degli ingegneri che stanno studiando se i voli aerei potrebbero diventare più sicuri in caso di incidente.
1: Well, you know, look, I mean, it may not be 100%, but if it makes it safer,
0: perché no?
1: I'm definitely for that.
0: Sì, se poi può essere più sicuro, certo, perché no? Molte persone hanno paura di volare, la sottoscritta, ma nonostante qualche incidente mortale avvenuto quest'anno, il trasporto aereo rimane incredibilmente sicuro, voglio dire. E forse questo progetto potrebbe renderlo ancora più sicuro? Ci sono due ingegneri che stanno lavorando a questa iniziativa chiamata Project Rebirth.
1: Rebirth!
0: Yes! Studiando cosa succede se venissero aggiunti airbag esterni intelligenti agli aerei. Allora, gli ingegneri definiscono il progetto il primo sistema di sopravvivenza agli incidenti potenziato dall'intelligenza artificiale.
1: Right. Of course, gotta be some AI in there somewhere. Of course.
0: Ci deve essere l'intelligenza artificiale, no? Se no, che dove viviamo?
1: Gotta have AI
0: all'epoca
1: somewhere.
0: Dei cavernicoli, no, In pratica l'intelligenza artificiale rileverebbe il guasto al motore e attiverebbe il protocollo di emergenza gonfiando gli airbag esterni cercando anche di alleviare l'impatto, quindi creando una sorta di salvagente, se vogliamo. Quindi dopo l'impatto il sistema invierebbe un segnale a infrarossi con coordinate GPS e luci lampeggianti per facilitare il ritrovamento dei sopravvissuti.
1: I mean, look, you know, there are certain things. If it's coming in level, there's a chance that, and anything that has a chance,
0: to
1: me, better. But, you know, we'll see. I don't know. It looks a little weird.
0: Sì, un po' strana. Abbiamo visto la fotografia.
1: Big bag over the plane.
0: Sembra l'omino Michelin. L'aereo un po', giusto per darvi l'idea. Però, insomma, bisogna vedere perché ci sono alcune critiche. Ne parliamo tra poco.
2: I miss you.

0: move like that. 105 Miami.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: airplanes and surviving, which I am very, very, I like breathing. Breathing is good.
1: Esatto.
0: So I'd like to keep that going for as long as possible.
1: Esatto, perché parlavamo di come far diventare, come degli ingegneri stanno studiando per come far diventare un aereo più sicuro con questi airbag esterni.
0: 100% agree with that.
1: Che si gonfiano in caso di emergenza. Babalu dice, a me piace perché mi piace l'idea, mi piace respirare per ora, voglio dire. E quindi però questi airbag hanno creato un po' di critiche, perché queste dimensioni sarebbero, qualcuno dice, molto pesanti, aumentando la resistenza e i costi, oltre a creare problemi logistici.
0: Correct.
1: E qualcuno dice si tratterebbe di un sistema per mitigare incidenti aerei estremamente rari, comunque. So kind of rare.
0: Very simple, you know, big bag.
1: Sì.
0: When it crashes, it hits the bag first.
1: Sì, sì.
0: Bag cushions the fall.
1: Sì.
0: Plane survives.
1: Sì.
0: People survive.
1: Survive, sì. Perché in teoria questi airbag esterni, che sono veramente grossi, quando l'aereo cade, diciamo, e questi dovrebbero attenuare il colpo, perché tu atterri su questi gommoni laterali, su questo omino Michelin, praticamente.
0: I'm just happy people are thinking. At least they're thinking.
1: E poi però perlomeno dovresti riuscire a sopravvivere, ecco. Però si parla sempre di incidenti aerei estremi,
0: right.
1: Voglio dire, quindi, ma I'm in too, a me piace l'idea.
0: Yeah,

0: Miami's taking over the summer.
1: Stand by.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Tocca.
1: Ya tu sabe, DJ Snake anche lui va sul Latinos. Allora, attenzione perché ci sono delle domande che sono un po' stravaganti. Perché qualcuno ha analizzato domande più cercate che iniziano con: è strano che mi piaccia qualcosa di insolito?
0: Right. Is it weird to like blank?
1: Esatto, la domanda finisce lì. E allora, ecco qua, diciamo, c'è una classifica delle domande più cercate. Allora, qualcuno ricerca: è strano che mi piaccia il gusto del sangue? Insomma, un po' strano, sì.
0: I never did that. Did you type that?
1: No, io non.
0: Is that your fault?
1: No, io non ho mai. No, io non ho mai cercato se mi piace. A me non piace il gusto del sangue, fa schifo.
0: Definitely your fault.
1: No, non è colpa mia. Però alcune persone apprezzano quel sapore un po' metallico, quindi se anche tu sei così, non sei il solo, voglio dire. Basta non dirlo ad alta voce in autobus, perché qualcuno potrebbe guardarti male. Piuttosto che qualcuno ha chiesto.
0: Disturbing, very disturbing.
1: Sì, sì. È strano che mi piaccia l'odore delle mie scoregge.
0: No.
1: Questa è una domanda molto comune.
0: What are they
1: very
0: eating?
1: Popular as a question. Che cosa avete mangiato? Ma anche se la risposta fosse al 100% sì, forse non dovremmo ammetterlo. Piuttosto che qualcuno ha scritto: è strano che mi piaccia l'odore della benzina? Gasolina olor. A me non piace.
0: È strano,
1: è forte, ti intossica.
0: Molto forte.
1: Sì, e il prezzo ancora peggio. The price is even worse.
0: Yeah, bueno.
1: E il prezzo ancora peggio.
0: Bueno, è forte, gratis.
1: Sì, almeno le scoregge sono gratis. Qualcuno dice: è strano che mi piaccia appunto l'odore della benzina. Però è strano che mi piaccia, qualcuno ha detto, essere un bravo ragazzo.
0: Vamos a ver.
1: Tra poco, prima mashup latino. Vamos.

0: es todo caliente.
1: Ibarito.
0: Ehi, che ricco, ya sai, tu sabe. Allora, parlavamo di queste... Bello il ritmo, eh? Vediamo che continuiamo a muovere la testa noi qua.
1: Esatto. Muove la cadera.
0: Muove la cadera. Esatto. Allora, la domanda era questa, no? Hanno un po' fatto una ricerca per vedere quali sono le domande nel fatto di è strano che mi piaccia qualcosa di, no? Hanno analizzato un po' queste domande.
1: Right.
0: E la lista continua perché qualcuno ha chiesto: è strano che mi piaccia essere chiamato bravo ragazzo? Good boy!
1: Sì, per un cane, sì, però
0: esatto.
1: Per un essere umano.
0: Esatto, se ti stai parlando di cani.
1: Dipende, una vez, due vez, però. Tu eri un hoy, es tu nona.
0: Sì, se sei la nonna ci può stare.
1: Hay que dejarlo.
0: Infatti, se la nonna ci può stare, però, a meno che non ti riferisci a un cane. Esatto, non è Babaluna, è molto dell'idea. Ma infatti, se ti riferisci a un cane, qui dicono molto good boy, bravo ragazzo. Allora ci sta più che bene. Piuttosto che è strano che mi piacciono i ragni? Beh, secondo alcuni esperti la paura dei ragni è radicata nel nostro DNA.
1: Wow.
0: Quindi se li trovi coccolosi sei nella minoranza, ma se semplicemente li trovi interessanti ci può stare, anche se in modo inquietante.
1: Grazie a Dio che son chiquito.
0: Ma chiquito, ma cioè,
1: si era un gigante,
0: sì, ma la vedova nera. No, quella fa un po' schifo. Un po' impressione. Poi ti pizzica.
1: Sì.
0: È pericoloso, puoi morire.
1: Però non tanto. No,
0: ma che non tanto?
1: Alcuno sai quando. Però mira, hai milioni mondiali, non tutti muerden. La maggioria
0: no,
1: non muerden.
0: Certo, la maggior parte.
1: Ora, se tu quieres dare un vacazione a Australia, ten cuidado.
0: È un altro discorso.
1: Perché tutto ahí te mata.
0: Sì, dice un discorso. Cioè, in generale, i ragni
1: però
0: non sono tutti proprio che ti ammazzano. In generale, a parte alcune, a parte che se vuoi andare in Australia,
1: no.
0: Tutto ti ammazza. Beh, quello
1: tutto te mata.
0: È una tua libertà.
1: Aragna, lizard, snakes. La maggioria sono, you know,
0: sì,
1: non chiede joder con te.
0: Sì, però dice se li lasci stare, non è che vengono lì a cercarti, no? Quindi, ma forse Google dovrebbe rispondere: forse è il caso che tu esca un po' più di casa.
1: Vicky,
0: invece di fare queste domande, dimmi.
1: You're a good girl.
0: Io sono una brava ragazza, sì.

0: Stand by.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: 105 in the club.
4: Hey, you're listening to 105 in the club.
5: In the club.
6: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
7: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
6: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
7: 105 in the club. 105 in the club.
6: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
7: solo su Radio 105.
8: Miami.
9: It's not about the speed at which you move, but rather about the direction and persistence of your efforts.

0: Peninsula to Peninsula.
1: Bella questa connessione delle penisole, ci piace, ci casa. Esatto. It's cool.
0: Yes, it
1: come
0: is.
1: Come dicono qua.
0: And how cool are you with your phone?
1: Eccolo là, esatto.
0: Where do you carry it?
1: E quanto cool sei con il tuo cellulare? Dove lo porti? Dove porti? Non se lo porti, ma dove lo porti? Quindi una grande differenza rispetto a 30 anni fa è che ormai tutti hanno sempre un telefono con sé.
0: Sì.
1: C'è niente da dire. Le risposte più comuni date, almeno da queste parti, sono ovviamente tasca a destra dei pantaloni.
0: Sì.
1: Piuttosto che tasca sinistra, piuttosto che in una borsa, sia uomo che donna.
0: Dipende.
1: Tu tieni sandbag?
0: No, però I've seen, hai gente ricco, rappers.
1: Sì, che vanno con le borse.
0: Basketball players, sì. Che anda con.
1: Sì, vero.
0: Looks
1: è vero,
0: a little questionable, dice, but whatever.
1: Sì, dice proprio lui. Io non porto la borsetta. Comunque ci sono tanti personaggi famosi, tante persone ricche che vanno con col
0: very
1: massuglio,
0: fashionable men.
1: Tutte robe un po' firmate a tracolla,
0: A$AP
1: così.
0: Rocky,
1: esatto,
0: guys.
1: Un po' di gente così.
0: Weird.
1: Esatto, dice però un po' strano, però anche l'uomo può portare la borsetta. Piuttosto che qualcuno detto nella tasca posteriore e qualcuno nell'intimo. È un po' scomodo.
0: Well, you better have an earpiece.
1: Però i vestiti femminili praticamente non hanno sempre tasche grandi come quelli maschili e non volendo portare la è meglio portarlo nella borsetta per noi donne, perché insomma.
0: Well, I mean, it says a lot about who you are. Where do you keep your phone?
1: Dove tengo il mio telefono? In borsa. Io tengo il mio telefono in borsa.
0: Yeah.
1: Tu?
0: I keep mine in my pocket. But
1: ecco la tasca.
0: Front pocket.
1: Ah, la tasca
0: not
1: davanti.
0: My back pocket.
1: Erasmo, dove tieni il cellulare invece?
0: Yeah, where do you keep it?
2: Sì, davanti come Babalu.
1: Ah, davanti anche lui.
0: Front pocket, not the back.
1: No, non nella tasca posteriore.
0: I don't trust that. Somebody come along.
1: Quindi Erasmo e Babalu portano il cellulare davanti, nella tasca davanti.
0: In the front.
1: E dietro non si fidano, ovviamente, perché non sai chi ti può fregare.
0: That's
1: quando meno te l'aspetti. Ups, va il mio cellulare.

0: and Jennifer Lopez con Everything's Fine. Tutto va bene.
1: Jennifer Lopez.
0: Ti piace Jennifer Lopez, esatto, ma lei...
2: Still
0: ancora buona. Ti piace, ti gusta? Ok, e lei sta cercando collaborazioni però. Prima fatta con David Guetta.
1: Right.
0: Adesso con A-Lock, quindi anche lei sta prendendo un'altra direzione un po' più. Infatti, perché sono un DJ e producer di un certo livello.
1: Getting a little music help.
0: Esatto, qualcuno gli dà un aiuto, esatto, a livello musicale per dare una rivampata. Si dice rivampata.
1: Don't overcomplicate it,
0: esatto, non facciamolo troppo. Non facciamolo troppo per dargli una mossa in più alla sua musica. Ma rivampata si dice, no? Erasmo, si dice rivampata. Rivampare, una vampata di calore, che ne so io.
1: What?
0: Rivampata. Chiediamo a cosa? A ChatGPT. È corretto dire? È corretto.
1: But it's not like we're on the air on the radio or anything like that.
0: Rivampata.
1: Ai Dios mio.
0: Aspetta, glielo chiedo a ChatGPT. Sì, rivampata è una parola corretta in italiano.
1: Revamping.
0: Deriva dal verbo rivampare. Oh, a posto, l'ho detta giusto. Ma non ti mettere la mano in faccia come dire: che cazzo stai dicendo, Vicky? La è corretta.
1: Erasmo, please! Lo sapevate perché? It's coming up in a minute! 105 Miami, summertime.
3: From the sexiest city in the world. Stand by.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: più uno.
11: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Sei aggiornato sul calciomercato?
7: Ovvio, leggo Gazzetta.
6: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
8: Per forza, leggo Gazzetta.
6: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
7: Direi, leggo Gazzetta.
6: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. You think you can out-swag me?

0: the revamp Vicky.
1: Rivampata! E vai! Ci siamo e siamo arrivati in un momento molto importante de...
0: Lo sapevate che...
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
1: Wow, questa è veramente lo sapevate che, eh?
0: Mm.
1: Allora, lo sapevate che... Una volta le persone si facevano fare radiografie ai piedi nei negozi di scarpe per verificare la misura giusta. Questi armadietti di legno a radiazioni erano chiamati shoe fitting fluoroscope.
0: Shoe fitting
1: di tutto l'anno. Vabbè, un'altra cosa quella.
0: Fluoroscopes
1: usati dagli anni 20 fino agli anni 50, poi ovviamente rimossi.
0: Yeah, and then they figured out it's still radiation. Be careful. They didn't know that then.
1: Forse hanno capito che c'erano delle radiazioni di mezzo, sì, come quando vai. Esatto, quindi hanno deciso che le radiazioni forse non vanno bene.
2: Stay tuned because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 22.

0: siamo nella seconda ora da Miami. Inizia esattamente in questo momento, ragazzi.
1: Right now. Halfway through. It's 1 hour left. So let's enjoy. Got a lot of great music at the Rap Zone coming up in a few.
0: Vero, hai ragione. Infatti, tra un po' arriverà anche la Rap Zone per voi amanti della musica hip hop. E Thomas ci avrà sicuramente preparato un mixato. Sentiamo un po'.

0: Never Broke Again.
1: Infatti ne arriva un bel mashup hip hop style e vi parleremo anche del boyfriend glow ups.
0: Sì.
1: No, dopo te la racconto.
0: All right, let's get

0: eccoci qua con un po' di curiosità riguardanti il boyfriend.
1: Novi Asitos.
0: I boyfriend, sì. E beh, sì, stanno spopolando, insomma, perché se tuo marito o il tuo

0: immagine di loro oggi, come se fossero appena usciti da una rivista tipo GQ. Allora, i cambiamenti più comuni riguardano nuovi tagli di capelli, vestiti alla moda e barba e baffi più curati.
1: So, in other words, if a guy, let me do this, I'm translating in English to Italy. So, Vicky, you meet me and I dress ugly.
0: Horrible.
1: I look crazy.
0: Yep.
1: But after I meet you,
0: yeah.
1: Now I'm dressing nicer.
0: Esatto.
1: You give me better fashion.
0: Esatto, it's all about girls.
1: So I look better, but because.
0: This is what I told you.
1: Okay.
0: Quindi se vuoi partecipare, tutti stanno usando la stessa canzone, When Did You Get Hot, di Sabrina Carpenter, se vuoi anche tu mettere un po'.
1: These girls, they want all the credit for everything.
0: E certo, è merito della ragazza se il ragazzo è diventato più curato, la barba, i capelli, il look, il vestito.
1: Sometimes, a veces eso pasa, sì.
0: E appunto,
1: many guys
0: a veces.
1: They're more focused on work, money, and not worried about fashion.
0: No, ma non va bene.
1: Non sono fashionistas.
0: A volte i ragazzi non sono proprio troppo fashionisti, non sono troppo dedicati, non si dedicano. Alcuni, in effetti. Però a mio avviso, te lo dico io, qual è il vero glow up? È quando il tuo ragazzo finalmente impara a usare il balsamo invece del detersivo per i piatti.

0: Tutto il mondo getting the glow.
1: Ragazzi, sono più
0: summer,
1: diciamo,
0: glow.
1: Brillano di più grazie alla fidanzata o alla moglie.
0: Abbronzato glow.
1: Vabbè, quello certo.
0: Bronzatura.
1: L'abbronzatura è merito del sole, non della moglie o della fidanzata. Sono d'accordo con te in quello.
0: Yeah, yeah. We're so ugly, you married us.
1: Dice, siamo così brutti che ci avete pure sposato e adesso siamo diventati dei figoni.
0: So you were Mrs. Ugly, now you're Mrs. Handsome.
1: Certo, no, beh, dipende. Poi magari qualcuno ha dato solo, qualche donna ha dato dei suggerimenti piccoli, small advices, you know.
0: Okay.
1: Perché magari già andava bene com'era, come quando l'ho incontrato. Voglio dire, non so io.
0: Okay.
1: Comunque,
0: guys have advice too.
1: Anche ragazzi hanno degli suggerimenti. Quando mai ragazzi suggeriscono qualcosa?
0: Cook like mamma.
1: Se vabbè, i ragazzi vanno a dire alla moglie o alla fidanzata cucina come mamma.
0: Bing! Ok, moving right along.
1: Senti, qualcosa di normale che però ti mette i brividi tra poco. Mm.

0: Stand by.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Keep you from running away.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Radio 105. Proud to be different. 105 Miami. Summertime.

0: Bebe Rexha and David Guetta. Sad girls.
1: Wow, no, it's so sad. It's summertime, so perché bisogna essere sad, tristi, ragazze tristi? No, come on, it's summertime, buona estate a tutti voi ragazzi e ragazze. Allora, qualcosa di normale che però ti mette i brividi?
0: Wow.
1: Allora, qui negli USA c'è chi dice le mascotte delle squadre sportive.
0: Wow.
1: Chi quando il cane o il gatto fissa in un angolo vuoto della stanza? No. Your dog is looking somewhere in the middle of the room.
0: Yeah. E tu sai quando la cara o la cabeza hace...
1: E quando la...
0: The tilt?
1: La testa si piega a destra o a sinistra. Beh, in effetti è partita online questa lista di cose normali che però fanno venire la pelle d'oca. E allora ecco qua. Una sedia ancora calda della persona che ci si è appena seduta.
0: No. Oh.
1: Ti dà fastidio? Do you like it?
0: No.
1: Me too. Yeah, me too, me too, me too, me too, me too. Mi fa un po' impressione, in effetti. Chi sorride con gli occhi troppo spalancati?
0: No. Well, dipende, però la maggioria no.
1: Quello che intenzioni creepy. Psicopatico.
0: The evil pagliaccio.
1: Sì, like pagliaccio, il pagliaccio diabolico che ti sorride con quell'occhio che spara. No.
0: Dipende.
1: Uiuiui. Qualsiasi ninna nanna si è cantata troppo lentamente.
0: Ring around the rosy.
1: Poi scatta l'urlo.
0: That can be creepy.
1: That can be very creepy.
0: And just in the background. Ah, man, that's creepy.
1: Esatto.
0: I'm gonna get goosebumps.
1: Ci vengono le pelle d'oca.
0: But wait, there's more.

0: parte tutti i giorni con voi direttamente da Miami.
1: And here we are with part two.
0: Esatto, prima parlavamo di cose normali che però mettono i brividi.
1: But it's creepy.
0: It's creepy. E c'è di più, ragazzi. Allora, parchi giochi di notte, soprattutto se c'è un'altalena che oscilla. That's really
1: that can be creepy.
0: Potrebbe essere il vento.
1: Yeah, like especially the swing.
0: Però esatto.
1: All by itself.
0: Però quando
1: tu sai che l'aria, sì, però anyway.
0: Però, sì, magari pensi che sia l'aria, il vento, però sai, ti viene da dire ma c'è seduto qualcuno che
1: weird.
0: Non vedo. Piuttosto appunto quando il cane o il gatto fissano un angolo vuoto della stanza, subito pensa ai fantasmi.
1: No, especially if the
0: ghost.
1: If the head tilts, it's on.
0: Ma
1: it's
0: lui
1: over.
0: Dice se la
1: I'm
0: testa si storta un po' da un lato, dice.
1: They're looking, they're looking, but when they go like.
0: Sì, come se.
1: Yeah,
0: se,
1: I was like, oh,
0: sì,
1: hold
0: sì,
1: on.
0: Quando vedi il cane o il gatto che
1: hold
0: la testa
1: on.
0: Inclinano la testa e continuano a fissare quel punto.
1: Who is in
0: nel
1: this
0: vuoto
1: house?
0: Lì della stanza e dici, ma chi diavolo c'è qua dentro che io non vedo?
1: How about la bubu dolls?
0: Ecco, veramente, quella, la bambola alla bubu, non sono
1: with
0: strane, sono veramente inquietanti. Sono inquietanti.
1: It's the eyes.
0: Esatto.
1: Creepy.
0: Sì, e infatti, in effetti, sono cose, diciamo, normali, che però ti fanno, ti mettono un po' ai brividi, insomma.
1: Yeah.
0: Quindi il cane che abbaia nel nulla, lui vede qualcosa, tu speri solo che abbia ragione il veterinario e non il prete.
1: We got Rimo Latino coming up in minutes. Creepy!

0: 105 Miami. Summertime.
1: From the sexiest city in the world.
2: Stand by.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Beats.
1: Aquí estamos, Spaghetti Enamores. Siamo qua per farvi innamorare. Estate, summertime, nuovi amori se siete single.
0: But don't be creepy.
1: Ma non è, non dovete essere però inquietanti.
0: Don't be creepy.
1: E dico, un po' diabolici, non va bene, esatto. Senti, proveresti un gelato al gusto di crema solare? Ti gustaría? No, non ti gusta. A te ti gusta il gelato, no?
0: I love gelato.
1: Lo sapevo. Però c'è questa famosa nave da crociera e una catena americana di gelaterie artigianali che hanno collaborato per realizzarlo. Ah, se sei in spiaggia e magari ti è venuta voglia di leccare la persona accanto a te, forse adesso non servirà più, perché sembra appunto che qua almeno negli USA ci sia questo gelato al gusto di crema solare. E forse arriverà, non si sa bene se nei prossimi mesi, però gli ingredienti includono crema di cocco, burro di cacao, estratto di vaniglia e sale marino.
0: Buono, burro di cacao, lei?
1: Il burro di cacao, buono, esatto, è cacao, appunto. Quindi quelli della rivista People hanno provato una vaschetta e l'hanno definito sorprendentemente delizioso.
0: Bueno, vamos a ver, lo están tratando ora, no? Che
1: sì.
0: It's all over the world right now. A ver che passa.
1: Vediamo, però insomma, avevano già questa gelateria, aveva già collaborato con Ed Sheeran a un altro progetto era un gusto un po' particolare, si chiamava Play Pink.
0: Mm.
1: E quindi non era il gusto del cantante, non era il suo odore, diciamo.
0: No.
1: Ed è piuttosto dolce, un punch dolce, fruttato, e quindi un'altra una variante un po' più forse.
0: Vamos a ver, però adesso más o menos va a ser para el verano, nada más.
1: Sì,
0: perché nobody uses sunscreen in l'inverno.
1: È vero,
0: però
1: forse
0: durante il verano maybe.
1: Sì, questo è un good point, perché forse potrebbe essere venduto maggiormente durante l'estate piuttosto che durante l'inverno, quando uno appunto, se non vivi in una città calda,
0: corretto,
1: non vai molto
0: corretto
1: al mare, insomma, quindi vabbè, crema diciamo il gelato alla crema solare era forse, se non è male, peccato, sarà buono anche. Mira, ma il cono sapeva forse un po' troppo,
0: sì,
1: di ombrellone.
0: Si quiere cubano, lo compren, lo hacen en el sabor de Vicks.
1: Ah, beh, figurati.
2: 105 Miami.

0: traccia veramente iconica per Avicii, Hey Brother.
1: The late great, gone but not forgotten.
0: Rest in peace, esatto. È passato a miglior vita, ma non è mai stato dimenticato. Avicii con questa bellissima traccia del 2013.
1: And it's time for us to go.
0: Sì, e noi abbiamo terminato. Dobbiamo andare via, lanciare il microfono in Italia.
1: I'm gonna go get my sunscreen gelato.
0: Vai a prendere il gelato e la crema solare, va bene.
1: I'm gonna eat half and put the rest all over me.
0: Eccolo là, dice, ne mangio metà e il resto me lo spalmo, così ho già la protezione pronta. Per la protezione dell'interno, sicuramente lo stomaco non si brucia. Your stomach is fine.
1: Yeah, it's
0: it doesn't
1: fine.
0: Get burned from the sun.
1: I'll go right to the bathroom, no problem.
0: Dice, non dice in bagno. Ah no, è gelato, dai, non è crema solare. Ragazzi, noi ci rivecchiamo domani. We'll be back tomorrow. Fate una buona serata, buon lunedì sera.
1: Have fun, it's vacation, so keep having a good time and just be safe.
0: Esatto, divertitevi, ma mi raccomando, sempre con le dovute precauzioni. Thank you, Babalu.
1: Thank you, Vicky.
0: Thank you, Superstar DJ Rasmi Remix. Thank you a Thomas, a domani.
1: See ya. This is 105.
2: From Miami. 105 Miami.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: Stai ascoltando 105 in the Club Deluxe, tutte le sere, solo su Radio 105. Let's have a break, we'll come back soon.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: I'ma love you like you never been loved before.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

È la musica italiana che conosci, ma con una nuova energia, un nuovo ritmo. Alza il volume, chiudere gli occhi non serve. Qui si balla. Questi sono i...

0: Club, the hottest night in SM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: 105 in the club.

0: 105 on the clock.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Till we're in the club.
1: We'll be back in a while.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Da chi io non me ho insinuato.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.

0: is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: Keep you from running away. I felt love, come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. Till we're in the club.
3: Oh yeah. What's up in the club? This is In The Club with Sultan and Shepherd.
4: Quelle Arnoux, viaggi di Sofia Benti.
5: Un euro attraverso le 7 anni.
6: 6 ore di voyage con Dio.
7: E che c'è l'idea.
8: Just so happens that I can do.
9: Mon sarà favorito.
10: La 3 protezione.
11: Здравствуйте.
12: Меня зовут Шепот.
13: Я Тима.
14: Welcome to Dialect Radio.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, solo su Radio 105.
1: We'll be back in a while.
2: I'ma love you like never been loved before.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
2: We are Sultan and Shepherd for 105 in the club.

0: Amici, ben ritrovati qui su Radio 105 con questo che è il mio programma preferito. Io sono Daniele Battaglia, lei è Camilla Ghini.
1: Ciao.
0: È anche il tuo programma preferito?
1: E tu che dici?
0: Assolutamente sì, perché c'è una ragione per la quale è il mio programma preferito. La prima è che c'è tanta musica, la più forte di Radio 105.
1: Sì.
0: Non ci sono tante chiacchiere,
1: quindi io mi sto zitta.
0: Noi non roviniamo, diciamo, un palinsesto che è estivo. Ecco che si crea il programma 105 Summer Compilation. Semplicissimo.
1: Ah, oh, che bello, guarda, non vedo l'ora di trascorrere questo tempo insieme a te, insieme alla musica di Radio 105.
0: Guarda, posso dire anche io, e sono veramente pronto a farti sentire le prime tre canzoni una